0: Massimo Di Cataldo a Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: Latte Miele.
5: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
4: Latte Miele.
6: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
0: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Spot. Spot.
1: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti.

0: Abbiamo di Cataldo a Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte e Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
4: Latte Miele.
5: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
4: Latte Miele.
6: Ti bacio ancora mentre dormi.
0: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro.
3: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Bravo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Ciao cara, come stai?
4: Latte e miele.
5: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
4: Latte e miele.
6: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
7: Radio Latte e Miele.
8: La tua musica italiana.
9: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
10: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
9: Non vorrei parlare.
10: Cosa sei?
9: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
10: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
9: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
10: Proprio mai.
9: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4:58.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti.

0: Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me. Vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: A cosa servono le mani? Non saprei.
5: Latte Miele. Latte e miele.
4: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
0: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.
4: Senza fine tu trasci

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 5 e 58.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Latte 23 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, stai chiudendo una fase pesante. Da luglio sono certo che ti libererai di un problema. Perché ne parlo da ora? E perché, soprattutto chi ha una causa in corso, chi ha una situazione burocratica da sistemare, chi vuole togliersi il sassolino dalla scarpa, evidentemente sa che ci sono delle novità. E se freme per ottenere risultati, beh, posso dirlo, con la giusta logica e la giusta capacità di azione sarà difficile non ottenere. E questo per l'amore però è un periodo di riflessione, quindi attenzione a non dimenticarti dei sentimenti. Il Toro, Venere e Marte li ha favorevoli e questo può portare una relazione sincera, un buon dialogo, weekend positivo per recuperare armonia e vivere emozioni intense. Certo, nell'ambito del lavoro ogni tanto qualche conflitto c'è con Marte nel segno. Hai bisogno di persone affidabili accanto, altrimenti rischi di commettere errori come è capitato nel passato. Gemelli, piccoli imprevisti, nervosismo tra oggi e domani, lo avevo annunciato questo weekend un po' strano. Attenzione, si inquadra in una situazione astrologica di grande risalto, quindi non saranno queste 48 ore a far saltare un legame o a creare degli imbarazzi, però ci vuole adattabilità agli eventi. Cancro, Giove e Venere favoriscono sentimenti profondi, proprio quelli che ami tu. Sai che a volte ti metti in disparte proprio perché hai paura di avere a che fare con delle persone che non ricambiano pienamente il tuo modo di vivere l'amore, il tuo modo di essere presente nella vita degli altri. Cresce con Venere e Giove nel segno il desiderio di stabilità emotiva, di rapporti protettivi. Leone, molto importante questo cielo perché ci avviciniamo a larghi passi all'estate e sembra proprio che i tuoi progetti abbiano più forza, concretezza. Ho parlato di un inizio di maggio pesante per quanto riguarda la forza fisica, quindi spero che tu abbia recuperato, perché i risultati ci sono stati, ma a che prezzo? Adesso conviene gestire bene energie e stress fisico. Vergine, Luna e Marte aiutano lucidità, incontri, decisioni. Con un inizio di giugno molto importante, soprattutto per chi è in attesa di una risposta di lavoro o deve fare una scelta. E così alcune tensioni si risolvono, anche in amore torna voglia di dialogo e complicità. La Bilancia vuole mettere ordine nel lavoro e nelle responsabilità. C'è stata questa condizione di pianeti in opposizione, superata, ma attenzione, aprile, inizio di maggio. In quel momento tutto è stato un po' più complicato da gestire ed ecco perché adesso bisogna riorganizzare la propria vita. Le relazioni solide resistono bene. Scorpione, giugno porta novità. Conferme, possibilità di risolvere problemi del passato, ma già questa settimana mi sembra molto interessante. Il weekend chiude in bellezza con una luna in ottimo aspetto, utile anche per gli incontri. Sagittario, segno di fuoco, di solito tu sai quello che vuoi, tuttavia in questo momento con Sole e Mercurio in opposizione è probabile che ci sia confusione e nervosismo. Vuoi cambiare vita, abitudini? ti chiedi se ami davvero oppure no, se quello che stai facendo ti piace davvero oppure vuoi fare altro. Attenzione alle relazioni impulsive e anche ai gesti impulsivi in questo weekend un po' strano. Capricorno, arrivano conferme e risultati importanti nel lavoro, anche se insomma tutto ti è costato un pochino caro di recente. I single cercano leggerezza o non cercano proprio per paura di sbagliare, le coppie pensano a progetti concreti. L'acquario ha un weekend più sereno dopo giorni pesanti, idee e comunicazioni migliorano, ma il fisico risente ancora di stress, stanchezza, qualche acciacchetto, insomma riguardati di più. Pesci, weekend un pochino nervoso, questa luna storta, tensioni familiari, discussioni improvvise, oppure sei tu che vuoi avere ragione in una competizione d'amore. Meglio evitare polemiche inutili, tanto più che la prossima settimana nasce sempre a tuo favore. Vi abbraccio, a domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
4: Latte miele. Latte miele.
5: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
6: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 700.

0: 64. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
1: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi a farci l'indolare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: 7 e 2.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me. Vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
6: Trovate all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con Aliene Kronos Lab Italia. Roadshow di Assolavoro per presentare sui territori il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori in somministrazione rinnovato lo scorso luglio, come spiega Francesco Baroni, presidente di Assolavoro.
7: Le novità che abbiamo introdotto nel CCNL sono novità che rafforzano ulteriormente il nostro ruolo come realtà che supportano le aziende a essere più competitive, non solo in termini di flessibilità, ma in termini proprio di capacità di assicurare i migliori talenti e tutte anche quelle attività che servono a creare le competenze che oggi si fanno fatica a trovare, quindi l'orientamento, la formazione, il supporto nella gestione di transizione di lavoro.
6: Le previsioni economiche di primavera dell'Unione Europea pubblicate dalla Commissione Europea rivedono al ribasso le previsioni di crescita del PIL dell'Eurozona, che cala a 0,9% nel 2026 e a 1,2% nel 2027 rispetto all'1,2% e 1,4% indicati dalle previsioni dello scorso autunno. L'esecutivo europeo si aspetta che l'inflazione raggiunga il 3% nel 2026 e cali al 2,3% nel 2027, un netto incremento rispetto alle previsioni autunnali dell'1,9 e del 2% rispettivamente. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz. Con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto sulle economie. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie, il calo si estende a quella delle imprese, rischia di bloccarsi il canale del credito. Perciò sono a rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Lo rileva il Centro Studi Confindustria nella congiuntura flash del mese di maggio. Nel 2025 l'occupazione in Italia prosegue la fase di espansione più 0,8%, pur manifestando un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Nel confronto di medio periodo 2019-2025 l'incremento degli occupati in Italia risulta superiore a quello della Germania, ma ancora inferiore rispetto a Francia e Spagna, è quanto emerge dal rapporto annuale dell'Istat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Spot.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
12: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20 accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20 a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
13: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
14: Dammi un latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot.
6: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a pieno.

0: piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi trattori. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Spot.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Asta Mobili, la metà è gratis.
8: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
12: Dai, dimmi!
11: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
12: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
11: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
12: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
11: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
13: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: 7:59.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Latte 23 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, stai chiudendo una fase pesante. Da luglio sono certo che ti libererai di un problema. Perché ne parlo da ora? E perché, soprattutto chi ha una causa in corso, chi ha una situazione burocratica da sistemare, chi vuole togliersi il sassolino dalla scarpa, evidentemente sa che ci sono delle novità. E se freme per ottenere risultati, beh, posso dirlo, con la giusta logica e la giusta capacità di azione sarà difficile non ottenere. E questo per l'amore però è un periodo di riflessione, quindi attenzione a non dimenticarti dei sentimenti. Il Toro, Venere e Marte li ha favorevoli e questo può portare una relazione sincera, un buon dialogo, weekend positivo per recuperare armonia e vivere emozioni intense. Certo, nell'ambito del lavoro ogni tanto qualche conflitto c'è con Marte nel segno. Hai bisogno di persone affidabili accanto, altrimenti rischi di commettere errori come è capitato nel passato. Gemelli, piccoli imprevisti, nervosismo tra oggi e domani, lo avevo annunciato questo weekend un po' strano. Attenzione, si inquadra in una situazione astrologica di grande risalto, quindi non saranno queste 48 ore a far saltare un legame o a creare degli imbarazzi, però ci vuole adattabilità agli eventi. Cancro, Giove e Venere favoriscono sentimenti profondi, proprio quelli che ami tu. Sai che a volte ti metti in disparte proprio perché hai paura di avere a che fare con delle persone che non ricambiano pienamente il tuo modo di vivere l'amore, il tuo modo di essere presente nella vita degli altri. Cresce con Venere, Giove nel segno, il desiderio di stabilità emotiva, di rapporti protettivi. Leone, molto importante questo cielo perché ci avviciniamo a larghi passi all'estate e sembra proprio che i tuoi progetti abbiano più forza, concretezza. Ho parlato di un inizio di maggio pesante per quanto riguarda la forza fisica, quindi spero che tu abbia recuperato, perché i risultati ci sono stati, ma a che prezzo? Adesso conviene gestire bene energie e stress fisico. Vergine, Luna e Marte aiutano lucidità, incontri, decisioni. Con un inizio di giugno molto importante, soprattutto per chi è in attesa di una risposta di lavoro o deve fare una scelta. E così alcune tensioni si risolvono, anche in amore torna voglia di dialogo e complicità. La Bilancia vuole mettere ordine nel lavoro e nelle responsabilità. C'è stata questa condizione di pianeti in opposizione, superata, ma attenzione, aprile, inizio di maggio. In quel momento tutto è stato un po' più complicato da gestire ed ecco perché adesso bisogna riorganizzare la propria vita. Le relazioni solide resistono bene. Scorpione, giugno porta novità. Conferme, possibilità di risolvere problemi del passato, ma già questa settimana vi sembra molto interessante. Il weekend chiude in bellezza con una luna in ottimo aspetto, utile anche per gli incontri. Sagittario, segno di fuoco, di solito tu sai quello che vuoi, tuttavia in questo momento con Sole e Mercurio in opposizione è probabile che ci sia confusione e nervosismo. Vuoi cambiare vita, abitudini? Ti chiedi se ami davvero oppure no, se quello che stai facendo ti piace davvero oppure vuoi fare altro. Attenzione alle relazioni impulsive e anche ai gesti impulsivi in questo weekend un po' strano. Capricorno, arrivano conferme e risultati importanti nel lavoro, anche se insomma tutto ti è costato un pochino caro di recente. I single cercano leggerezza o non cercano proprio per paura di sbagliare. Le coppie pensano a progetti concreti. L'acquario ha un weekend più sereno dopo giorni pesanti, idee e comunicazioni migliorano, ma il fisico risente ancora di stress, stanchezza, qualche acciacchetto. Insomma, riguardati di più. Pesci, weekend un pochino nervoso, questa luna storta, tensioni familiari, discussioni improvvise, oppure sei tu che vuoi avere ragione in una competizione d'amore. Meglio evitare polemiche inutili, tanto più che la prossima settimana nasce sempre a tuo favore. Vi abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

Sulle note finali di Bossa Nostra di Gaia viene un pochino da ballare un po' di samba, eh? E invece noi diamo inizio alla nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Buongiorno in questo sabato 23 maggio 2026 da Francesco Carruba alla voce, il nostro Umbertino Aniceto in regia. Comincia così, tutti amano il weekend, tutti amano il weekend, noi di Latte e Miele ancora di più. Stiamo insieme fino alle 10, a partire dalle 8, come succede ogni sabato, ogni domenica su Latte e Miele. Abbiamo notizie, tanta tanta musica e accendiamo anche il nostro weekendometro, quindi il censimento del fine settimana del popolo di Latte e Miele. Che fate questo sabato, questa domenica, dove siete, dove andate, siete in gita? Tra l'altro questo è anche periodo di gite scolastiche, me ne sono reso conto proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni, insomma, tante classi magari delle scuole medie o anche i più piccolini o alle superiori vanno in gita in questo periodo perché il meteo è un po' più bello e fanno delle belle esperienze. Voi ricordate una gita scolastica in particolare? Io per esempio alle medie avevo fatto un bel viaggetto tra Napoli, Firenze, Roma, insomma proprio alle medie. Allora il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Da Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
8: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
9: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
8: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
9: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
10: E ci sei adesso tu.
11: Latte e Miele.
10: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
11: Latte e Miele.
10: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
12: Radio Latte e Miele.
11: La tua musica italiana.

Al mio paese su Radio Latte Miele con Serena Brancale, Delia e Levante, che è nata il 23 maggio 1987, quindi oggi compie 39 anni. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele per Levante. Allora, come dico sempre quando ascoltiamo insieme Al mio paese, no? Tanti poi con la bella stagione, l'estate, magari tornano alle proprie case, ai propri paesi, se sono fuori sede, per esempio se studiano in un'altra città o se lavorano da

0: di circa 10 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Era già stato deciso il 2 maggio, però scadeva questo taglio e quindi ora viene prorogato ancora di un paio di settimane più o meno, no? Fino al 6 giugno, quindi un'altra, insomma, boccata d'aria, speriamo, di, per i carburanti, per spostarci, per muoverci. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele con LDA e H7, che hanno appena annunciato le date del loro tour nei club. Ultimo ballo tour, questa invece è la loro ultima canzone, Santa.
1: Che male

0: Santa.
1: Santa è il disco weekend di Radio Latte Miele con LDA e H7 che, come vi anticipavo, hanno appena annunciato il loro ultimo ballo tour live indoor il 20 novembre a Napoli, il 23 a Milano, il 24 a Roma. Ora parliamo invece della giornata della legalità e della memoria per Falcone, giornata che cade proprio oggi. Fra le iniziative previste ci sono mostre, manifestazioni al Palazzo di Giustizia di Palermo, la partecipazione delle istituzioni in generale, anche tornei di calcio. Sono alcuni degli appuntamenti che sono stati organizzati per questo 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato in cui hanno perso la vita i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro. A Palermo in particolare c'è l'inaugurazione del Museo del Presente e qui sì, saranno presenti le istituzioni come i ministri dell'Interno, della Cultura, dello Sport, della Giustizia, e poi c'è anche il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità.

0: e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
3: Le ultime dalla nostra redazione.
4: Bentrovati dalla redazione. Grande orgoglio a Baragiano per il riconoscimento ottenuto da due giovanissimi studenti al concorso nazionale Fabbricando, promosso dalla Daniele Academy a Udine. Davide Salinardi e Francesca Maria Galizia hanno ricevuto una menzione d'onore per il progetto Medicar, un robot assistivo capace di monitorare parametri vitali per aiutare persone fragili. Il progetto è stato premiato per l'alto valore innovativo e umano. Tensione all'ospedale San Carlo di Potenza, dove una dipendente delle casse è stata aggredita verbalmente da un utente esasperato dal malfunzionamento del sistema Elimina Code. A denunciare l'episodio è la Filcom Confsal Basilicata, che parla di una situazione già nota e più volte segnalata. L'azienda sanitaria si è impegnata ad attivare un supporto psicologico per il personale, rafforzare la vigilanza e risolvere i problemi tecnici del servizio. E passiamo all'Irpinia. I carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo della provincia di Salerno, accusato di lesioni personali e porto abusivo di armi. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe accoltellato un cliente durante una lite avvenuta in un ristorante di Caposele. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati diversi coltelli. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
5: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
6: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Astamobili, la metà è gratis. Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica su Radio Latte Miele. Partiamo con Antonello Venditti, Stai con me, dal 1979. Poi facciamo un salto in avanti di 5 anni, 1984. C'è Mango con Oro.

Con la voce di Mango su Radio Latte Miele abbiamo riascoltato insieme questa canzone che si intitola Oro e che mi fa pensare subito anche alla Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. A chi andrà? Chi andrà? Perché stasera c'è la cerimonia di chiusura, quindi c'è anche un po' di attesa nel mondo del cinema, anche tra gli appassionati. Allora, questa Palma d'Oro, chissà, potrebbe forse tornare a un film in bianco e nero? Succederebbe dopo 17 anni, come ricorda D.N. Cronos, e si tratterebbe di Fatherland di Paweł Pawlikowski, si chiama così, il regista già premiato nel 2018 per la miglior regia con il film Cold War. Però ci sono in lizza anche altri film come il thriller Minotaur, il film All of a Sudden, La Bola Negra, insomma diversi titoli che sono tra i favoriti. E se c'è una cosa che accomuna questi film è che i registi hanno tutti dei nomi davvero impronunciabili, infatti non ci provo neanche. C'è anche Pedro Almodóvar, che conosciamo bene. Questo suo ritorno al Festival di Cannes è avvenuto a distanza di 7 anni dalla sua ultima partecipazione con Dolor y Gloria, e oggi invece è in corsa con un altro film, Amarga Navidad, però pare che non sia tra i preferiti. Approfitto anche per ringraziare Walter da Milano, che ci ha scritto un messaggio al 335-787-1910 perché il nostro weekendometro è acceso. Walter ci ricorda che domani il Giro d'Italia passa da Milano. Vecchioni! Una canzone.

0: Voglio una donna dal 1992 su Radio Latte Miele con Roberto Vecchioni, che nelle ultime ore è stato tra gli artisti che hanno ricordato Carlo Petrini, il papà di Slow Food. Caro Carlin, compagno di Commedie e Tragedie, di Stelle a lungo sperate, ci rivedremo al bar del paradiso, ha scritto Vecchioni sui social, proprio ricordando il suo amico. Ci sono altri due amici che Vecchioni ricorda nel suo Tra il silenzio e il tuono tour, sono Evaristo Beccalossi, il cacciatore, e Alex Zanardi, altro campione dello sport. Li ricorda proprio durante lo spettacolo, nel caso di Zanardi anche con una canzone. Tra l'altro la prossima data del tour di Vecchioni è a Genova il 27 maggio al Teatro Ivo Chiesa e poi continuerà in estate nelle arene, nei teatri, nelle piazze più belle d'Italia. Quello di Vecchioni è un concerto di parole e musica, quindi lui racconta per esempio anche la sua malattia avuta inizio anno e superata, poi legge una lettera alla moglie. Ci sono momenti molto intensi in questo spettacolo e le sue composizioni, che sono sempre bellissime. Vecchioni ha anche pubblicato un nuovo libro, si intitola Scrivere il cielo, con tutte le sue poesie, e sono diversi momenti poetici del concerto. Ma io ho chiesto a voi ascoltatori e ascoltatrici, insomma, se avete un ricordo particolare legato alle gite scolastiche, e stanno arrivando i vostri messaggi al 335-787-1910. Per esempio Francesca ricorda le gite da ragazzini, che sono degli eventi secondo lei. In particolare ricorda alle medie un giro sul lago di Garda con il Walkman e con le cuffiette di un compagno nelle orecchie ascoltava le canzoni di Franco Battiato, Cerco un centro di gravità permanente, per esempio. Credo di aver iniziato ad amare l'acqua in quella gita, ora vivrei al mare o sul lago, ci dice Francesca.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi Profumatore Maxi Formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

Annalisa su Radio Latte Miele dal 2017 con Direzione la Vita, e credo stia prendendo Direzione la Vita anche il grandissimo allenatore Pep Guardiola, un mister internazionale incredibile. Ha fatto rumore l'annuncio delle ultime ore, insomma è diventato ufficiale il fatto che lascerà il Manchester City proprio dopo la partita di domenica, quindi di domani, contro l'Aston Villa, ultimo turno della Premier League, quindi in pratica finisce la stagione e lascia l'incarico. Sono stati anni incredibili per lui col City, 10 anni, 20 trofei vinti, e quindi si chiude un altro capitolo di questa sua carriera incredibile. Tra l'altro lui ha detto che niente è eterno, no? Insomma, anche le collaborazioni finiscono con le squadre, con le società, con i club. Lui ne ha già vissute tante, sia come calciatore sia come allenatore. E ora cosa farà? Purtroppo ha detto che ha bisogno di riposo e quindi probabilmente per un po' non allenerà. Questo allontana anche la possibilità di vederlo sedere sulla panchina della nazionale italiana, che insomma potrebbe aver bisogno di un nome così importante, di un allenatore così bravo. Ma insomma cade anche un po' la speranza di vederlo in generale allenare una squadra italiana nell'immediato, quindi staremo a vedere. Di sicuro Guardiola è un allenatore che ha fatto del bel gioco nel calcio davvero il suo marchio di fabbrica.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 9 e 1
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: In cattive abitudini Mace, Salmo e Colapesce parlano anche di gravità. Diceva senza gravità Colapesce proprio negli ultimi versi che abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Tra poco allora parliamo anche di spazio, ma prima iniziamo la seconda ora di Tutti amano i weekend con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia. Tra l'altro Mace si prepara a partire con il suo nuovo tour estivo in DJ set, sarà a Bologna, Terni, Roma, Firenze, insomma tante città per lui. Parlavamo di spazio, allora è stato un successo il test in volo suborbitale per Starship V3, questa nuova versione del veicolo spaziale per la Luna e per Marte. Il decollo era stato rinviato in un primo momento per questioni tecniche, poi alla fine è andato tutto bene, quindi c'è stata la separazione del razzo Super Heavy e così la navetta Starship ha continuato il suo viaggio mantenendo una traiettoria stabile, anche se uno dei motori era fuori uso. Comunque tutto liscio, la navicella è ammarrata nell'Oceano Indiano. È una navicella importante questa, perché potremmo forse utilizzarla per i futuri viaggi verso la Luna e su Marte, appunto, visto che parliamo di gite scolastiche, soprattutto con i vostri messaggi al 335-787-1910, forse in futuro faremo anche delle gite spaziali, staremo a vedere. Di sicuro questa missione era importante anche per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno sulla Luna. Qual è il vostro ricordo legato alle gite scolastiche? 335-787-1910.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'UF Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'UF Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.

0: Latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Immensamente il titolo del brano di Laura Pausini che abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte e Miele. Dobbiamo dare uno sguardo alle notizie che arrivano dall'estero perché ci sono aggiornamenti delle ultime ore. Partiamo dal fronte dei conflitti internazionali con l'amministrazione americana guidata da Donald Trump, che pare si stia preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sarebbero in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Questo lo riporta la CBS citando alcuni funzionari dell'esercito e dell'intelligence che avrebbero cancellato i propri programmi per il fine settimana proprio nel caso che vengano decisi nuovi attacchi. E secondo la CNN invece al presidente americano Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. A queste minacce ha risposto immediatamente il governo di Teheran dell'Iran con un'altra minaccia sostanzialmente. Le forze armate dell'Iran hanno preparato nuovi scenari per ogni potenziale follia nemica, dice così l'Iran. E quindi, come vediamo, insomma, anche sul fronte della diplomazia i rapporti sono ancora molto molto tesi e quindi sembra ancora lontana la direzione di una pacificazione di questo conflitto. C'è un nuovo singolo da ascoltare insieme su Radio Latte Miele nel nostro sabato insieme. Tutti amano il weekend. Arriva anche Brescia proprio con la sua ultima canzone, Da Dio.

Da Dio, l'ultimo singolo di Brash su Radio Latte Miele. C'è un'altra notizia che arriva dall'estero che sta destando preoccupazione un po' in tutto il mondo, perché sono almeno 82 le vittime e 9 i dispersi in una violenta esplosione sotterranea di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi, siamo nel nord-est della Cina, e quindi le notizie arrivano proprio dai media asiatici, e sappiamo che i

più grande della Grecia, ha una popolazione di circa 34 milioni di abitanti e ci sono centinaia di migliaia di minatori in questa provincia che l'anno scorso, pensate, hanno estratto 1,3 miliardi di tonnellate di carbone, un dato che è pari a quasi un terzo di tutta la produzione cinese.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare.

0: virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Siamo pronti per un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Partiamo dal 1978 con Dedicato, la voce graffiante di Loredana Bertè, e poi Come il sole all'improvviso, Zucchero dal 1985.

Come il sole all'improvviso su Radio Latte Miele con Zucchero, che è sempre in tour in tutto il mondo. Insomma, mi ha fatto sorridere anche un suo post perché ha suonato recentemente in Svizzera e ha detto: io non parlo tanto bene francese, ma me la cavo perché assomiglia all'Emiliano. Queste le parole di Zucchero, che è sempre anche simpaticissimo. Allora, è arrivato il momento di parlare di tennis, perché si avvicina Roland Garros e quindi occhi puntati sui tanti azzurri in tabellone. Ovviamente riflettori puntati anche sul nostro Jannik Sinner, che debutta martedì. C'è un po' la preoccupazione per il possibile caldo che farà a Parigi. Insomma, è possibile infatti, per esempio, che Sinner martedì giochi di sera, anche perché nella capitale francese potrebbero esserci oltre 30 gradi proprio nei primi giorni del torneo. Insomma, le alte temperature sono una di quelle cose che ti possono mettere in difficoltà sul campo. E poi Sinner è anche alla ricerca dell'unico slam che gli manca in carriera. Questo è il grande obiettivo, lui stesso l'ha detto più volte, questo è l'obiettivo del suo 2026. Sinner parte anche come favorito, come numero uno al mondo, forte di 21 vittorie consecutive contro i giocatori francesi, tra l'altro. Quindi staremo a vedere. Tra gli azzurri segnalo per esempio anche Jasmine Paolini, che giocherà invece già lunedì contro Jastremska. E tra l'altro i tennisti sono anche molto uniti in questo periodo, c'è anche una sorta di protesta proprio a Roland Garros, dicono niente TV e conferenze ridotte, perché i tennisti aspettano risposte dalla loro federazione. Arriva Liberatemi, Biagio Antonacci dal 92.

0: Liberatemi, Biagio Antonacci nella sua versione più rock dal 1992 su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica che ci ha portato anche attraverso il decennio degli anni 90. Ma torniamo proprio a questo weekend, è anche un fine settimana di elezioni amministrative, in particolare comunali. Domani e dopodomani si vota in circa 750 comuni italiani, sono coinvolti 6 milioni di italiani in questo voto, sono chiamati alle urne, quindi qua non è poco, insomma è quasi il 15% del corpo elettorale nazionale complessivo, e questi 6 milioni di italiani eleggeranno il proprio sindaco, rinnoveranno il consiglio comunale, quindi poi dalla giunta usciranno fuori anche gli assessori. Sono quei volti che vedi in città e che si occupano giorno per giorno proprio della tua località, quella in cui vivi, quindi delle vie, delle strade, delle iniziative culturali, di tutto quanto, insomma. I seggi saranno aperti in questi comuni coinvolti la domenica, domani dalle 7 alle 23, poi lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio invece nei comuni con più di 15.000 abitanti sarà il 7 e l'8 giugno. Vanno al voto città importanti anche come Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, poi ancora Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, insomma. Quindi gli italiani hanno organizzato il loro weekend forse pensando anche al voto nei comuni in cui ci sono le urne aperte. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
11: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
10: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
11: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Su Radio Latte Miele, Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang è quello che sta preparando in queste giornate di prove. Ne è iniziata una nuova proprio oggi, ancora 3 giorni per preparare insomma il concerto che porterà in giro da luglio. Sarà una vera e propria festa e la sta preparando in Romagna, una zona a cui lui è molto legato perché da giovane insomma frequentava i locali, conosceva tante persone e lì ha fatto i suoi dischi fondamentali, come racconta lui stesso in un post. Ricorda poi anche che ha vissuto lì i primi anni insieme a sua moglie Francesca Valiani e lì è nata anche la loro figlia Teresa. Jovanotti in particolare è a Castrocaro, che è un luogo importante per lui. Lì ha conosciuto un suo grande amico che è il fisioterapista Fabrizio Borra, che lo ha aiutato dopo l'incidente in bicicletta e soprattutto quando hanno capito che la situazione non era semplice lo ha portato lì proprio anche alle terme insomma per guarire, per la convalescenza. E proprio in quel momento, in quella fase del difficile della sua vita, Jovanotti ha pensato: se tornerò a fare un tour dopo questo incidente così duro, sarebbe bello fare le prove proprio qui, tra l'altro nel salone di Castrocaro, dove un tempo si faceva il Festival delle Voci Nuove. E in effetti questo desiderio, questo sogno, questa promessa si è realizzata. Jovanotti sta facendo le prove proprio lì insieme a tutta la sua squadra, la band, e stanno preparando delle feste vere, come ci dice appunto Jovanotti.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Dieci in punto.
2: Spot.
3: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Buongiorno Guido Monti e Dania Cericola, che ieri ha fatto gli anni, tanti auguri ancora.
6: Ma buongiorno, grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno. State parlando con una 67enne appena sformata.
5: Che meraviglia.
6: Grazie, grazie per
5: Dania, sai qual è la cosa bellissima? Che fa gli anni nello stesso giorno di Marrakesh.
6: Capisci?
5: Questa cosa
6: capisci
5: mi ha fatto
6: l'importanza.
5: Sognare.
6: È insomma, ragazzi, è bello, sì, infatti, è bello.
7: Infatti ieri ti ho visto andare alla Barona nascosto.
5: A repare, Dania.
6: Con Marrakesh. Esatto.
7: C'era lei e Shiva.
5: Esatto, Shiva. Erano Marra, Shiva e Dania.
7: Esatto.
5: Tutti con la A, tra l'altro, quindi è perfetto.
6: Ma perfetto, sì, guarda. Sì, sì. No, ragazzi, davvero, sono contenta. È stata una bellissima giornata. Poi sai quelle serate belle in famiglia, no? Bellissime.
5: Bello.
6: Dove a un certo punto sei seduto sul divano e c'è la famiglia Cericola. Cioè, la mamma non c'è più, quindi vabbè, questo lo sappiamo. Ma c'ero io, il mio papà 95enne che...
5: Sì.
6: Come ho detto tante volte, è una forza della natura.
5: Vero.
6: Poi mio fratello, che tra poco compirà 60 anni, e il mio nipotino di
5: che
6: 12
5: becco.
6: Anni di fianco. Quindi foto con, sai, proprio la famiglia.
5: Bello.
6: No?
5: Certo.
6: Bellissimo. Poi amici, ovviamente, i miei amici.
7: La gioventù.
6: La moglie di mio papà. Cioè, insomma.
7: Bello.
5: E stamattina, cioè, invece, sei con la famiglia di Latte Miele. Anzi, invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a mandarti messaggi di auguri al 335-787-1910.
6: Ma grazie, ne sarei felice. Grazie.
5: Ci ritroviamo domani alle 8. Ciao Guido, ciao Dania. Grazie a Umbertino, Aniceto e regia. Ciao.
6: Ciao Francesco.
7: Ciao Francesco.
8: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
10: Latte 23 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, stai chiudendo una fase pesante. Da luglio sono certo che ti libererai di un problema. Perché ne parlo da ora? E perché, soprattutto chi ha una causa in corso, chi ha una situazione burocratica da sistemare, chi vuole togliersi il sassolino dalla scarpa, evidentemente sa che ci sono delle novità. E se freme per ottenere risultati, beh, posso dirlo, con la giusta logica e la giusta capacità di azione sarà difficile non ottenere. E questo per l'amore però è un periodo di riflessione, quindi attenzione a non dimenticarti dei sentimenti. Il Toro, Venere e Marte li ha favorevoli, e questo può portare una relazione sincera, un buon dialogo, weekend positivo per recuperare armonia e vivere emozioni intense. Certo, nell'ambito del lavoro ogni tanto qualche conflitto c'è con Marte nel segno. Hai bisogno di persone affidabili accanto, altrimenti rischi di commettere errori come è capitato nel passato. Gemelli, piccoli imprevisti, nervosismo tra oggi e domani, lo avevo annunciato questo weekend un po' strano. Attenzione, si inquadra in una situazione astrologica di grande risalto, quindi non saranno queste 48 ore a far saltare un legame o a creare degli imbarazzi, però ci vuole adattabilità agli eventi. Cancro, Giove e Venere favoriscono sentimenti profondi, proprio quelli che ami tu. E sai che a volte ti metti in disparte proprio perché hai paura di avere a che fare con delle persone che non ricambiano pienamente il tuo modo di vivere l'amore, il tuo modo di essere presente nella vita degli altri. Cresce con Venere e Giove nel segno il desiderio di stabilità emotiva, di rapporti protettivi. Leone, molto importante questo cielo perché ci avviciniamo a larghi passi all'estate e sembra proprio che i tuoi progetti abbiano più forza, concretezza. Ho parlato di un inizio di maggio pesante per quanto riguarda la forza fisica, quindi spero che tu abbia recuperato, perché i risultati ci sono stati, ma a che prezzo? Adesso conviene gestire bene energie e stress fisico. Vergine, Luna e Marte aiutano lucidità, incontri, decisioni. Con un inizio di giugno molto importante, soprattutto per chi è in attesa di una risposta di lavoro o deve fare una scelta. E così alcune tensioni si risolvono, anche in amore torna voglia di dialogo e complicità. La Bilancia vuole mettere ordine nel lavoro e nelle responsabilità. C'è stata questa condizione di pianeti in opposizione, superata, ma attenzione, aprile, inizio di maggio, in quel momento tutto è stato un po' più complicato da gestire ed ecco perché adesso bisogna riorganizzare la propria vita. Le relazioni solide resistono bene. Scorpione, giugno porta novità, conferme, possibilità di risolvere problemi del passato, ma già questa settimana vi sembra molto interessante. Il weekend chiude in bellezza con una luna in ottimo aspetto, utile anche per gli incontri. Sagittario, segno di fuoco, di solito tu sai quello che vuoi, tuttavia in questo momento con Sole e Mercurio in opposizione è probabile che ci sia confusione e nervosismo. Vuoi cambiare vita, abitudini? Ti chiedi se ami davvero oppure no, se quello che stai facendo ti piace davvero oppure vuoi fare altro. Attenzione alle relazioni impulsive e anche ai gesti impulsivi in questo weekend un po' strano. Capricorno, arrivano conferme e risultati importanti nel lavoro, anche se insomma tutto ti è costato un pochino caro di recente. I single cercano leggerezza o non cercano proprio per paura di sbagliare, le coppie pensano a progetti concreti. L'Acquario ha un weekend più sereno dopo giorni pesanti, idee e comunicazioni migliorano, ma il fisico risente ancora di stress, stanchezza, qualche acciacchetto, insomma riguardati di più. Pesci, weekend un pochino nervoso, questa luna storta, tensioni familiari, discussioni improvvise, oppure sei tu che vuoi avere ragione in una competizione d'amore. Meglio evitare polemiche inutili, tanto più che la prossima settimana nasce sempre a tuo favore. Vi abbraccio, a domani.
8: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!

0: Ma sì, anche oggi, allora, insieme in diretta qui su Radio Latte e Miele.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sabato 23 maggio buongiorno, 2026.
0: Buongiorno cara consorte.
1: Sì.
0: Siamo in diretta anche stamattina dal nostro appartamento, anzi dal tuo per esattezza.
1: Come al solito, certo.
0: Sono ospite.
1: Va bene.
0: E siamo collegati con lo studio centrale di Radio Latte e Miele, dove c'è Umberto in regia.
1: Buongiorno Umberto.
0: Abbiamo dato il buongiorno prima anche a Francesco Carruba che ci ha preceduti, e diamo il buongiorno a chi ci ha scelto oggi, che desidera stare con noi fino almeno a l'una, perché noi lì a l'una poi ci salutiamo.
1: E poi ci salutiamo, certo, e andiamo a mangiare qualche manicaretto che il signor Guido Monti preparerà.
0: Vedremo cosa combinare.
1: bene.
0: Allora, intanto diciamo che abbiamo aperto il nostro appuntamento anche grazie ad una canzone che si chiama Kodak di Willy Peyote,
1: che io adoro, ovviamente.
0: Io adoro. Ma Willy Peyote o la canzone?
1: Sì. No, è Willy Peyote in particolare, ma questa canzoncina è molto molto carina. Molto.
0: Se abbiamo aperto così, continuiamo invece con la redazione. Ci sono le news.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleosub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto. Spot.
6: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Ufca Noi, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20 accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Ufca Noi, 23 maggio, ore 20 a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
7: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
8: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
9: Dai, dimmi!
8: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
9: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
8: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
9: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
8: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
1: Quando inizi a mettere dei limiti, alcune persone se ne vanno e non è una perdita, è la prova che erano lì solo quando gli conveniva. Nelson Mandela.

0: Siamo già proiettati in avanti?
1: In che senso,
0: siamo,
1: caro?
0: Siamo già proiettati al ponte del 2 giugno?
1: Già, ma siamo lì.
0: No, ma c'è ancora tempo.
1: C'è ancora tempo. Sì, dai.
0: Allora, diciamo buon sabato a tutti. Siete con Dani e con Guido. Questo appuntamento si chiama Latte Miele a casa mia.
1: Sì, ma va?
0: Come sempre, si consuma in diretta ad ogni fine settimana. Un weekend importante, che ieri abbiamo parlato del tuo compleanno.
1: Eh sì, certo.
0: Oggi però è il compleanno di Gianmarco Cecconi.
1: Auguri, Gianma.
0: Che lo diciamo, non è un sì, è un amico,
1: è un mio nostro collega, amico, prima di tutto.
0: Ma è la voce ufficiale di Radio Latte
1: Miele.
0: Quindi Gianma, sì. ti tocca festeggiare il compleanno
1: oggi
0: con noi.
1: È la tua volta, è la tua volta.
0: Vabbè, no. Stavo pensando a questa cosa, che la primavera regala giornate lunghe e temperature ideali.
1: Sì,
0: quindi,
1: cosa col c'è? Cavolo, temperature
0: ma
1: ideali.
0: No, ma stai calma, che potrebbe peggiorare.
1: Appunto.
0: Ieri c'erano delle temperature veramente notevoli qui a Milano e anche dalle vostre parti. Diciamo che comincia il tourbillon dei bagni di mare.
1: Ho visto
0: un po' di fotografie di persone, soprattutto al centro e al sud Italia, che se la stanno già sgodazzando.
1: Benissimo. Certo, vuoi non buttarti in acqua,
0: certo,
1: se hai il mare lì davanti?
0: Ma certo, fate benissimo.
1: Io mi butto nella vasca davanti.
0: Faccio
1: no, ragazzi,
0: tuffo nella vasca.
1: No, ragazzi, davvero, ieri è stato tremendo. Sapete che io non amo il caldo, no? Quindi ecco, ieri per me è stato uno shock. Già avere una temperatura così il 22 maggio è sconvolgente.
0: Ma sì, ma perché ti devi abituare? Cioè,
1: vabbè,
0: l'organismo esce da un lungo inverno.
1: Esatto.
0: Quindi bisogna uscire.
1: Ma era inverno anche settimana scorsa.
0: Quindi bisogna uscire.
1: No, la cosa pazzesca è questa, che settimana scorsa avevamo i maglioni e ho addirittura acceso la pompa di calore perché avevo freddo, e ieri invece volevo accendere l'aria condizionata, ma non l'ho ancora fatto.
0: Allora attenta, esci dalla paranoia.
1: Esatto.
0: Flamenco paranoia. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia su Radio Latte e Miele. E allora il sabato mattina piano piano prende corpo, ci sono persone che ci ascoltano in auto, c'è già qualche messaggio che sta arrivando.
1: Ah, vi ricordo il numero, ricordo il numero, 335-787-1910.
0: Vi ringraziamo perché trovate il tempo anche per scrivere a noi due di noi.
1: Ai due rincopitechi, è un po' che non lo dicevo, i rincopitechi sono qua per voi.
0: Va bene, stavo pensando
1: che cosa?
0: Che insomma c'è questa molta grande attenzione su Cannes,
1: sì.
0: Perché c'è questo appuntamento col cinema come ogni anno,
1: certo.
0: Ma è una notizia che è arrivata lunedì scorso che mi sembra carino sottolineare, perché il comune di Cannes ha fatto una piccola cerimonia e ha ribattezzato lunedì scorso la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni del festival si svolgono tutte le proiezioni gratuite, spiaggia Brigitte Bardot.
1: È un omaggio giusto.
0: Il comune e il sindaco ha voluto fare, annunciando che l'accesso alla spiaggia sarà consentito anche ai cani in determinati orari della giornata.
1: Bravo, sembrava una notizia carina.
0: Brigitte Bardot ha dedicato gran parte della sua vita proprio agli animali,
1: certo.
0: Ed è un personaggio così iconico che mi fa piacere abbia una spiaggia dedicata.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
8: Le ultime dalla nostra redazione.
9: Bentrovati dalla redazione. Grande orgoglio a Baragiano per il riconoscimento ottenuto da due giovanissimi studenti al concorso nazionale Fabbricando, promosso dalla Daniele Academy a Udine. Davide Salinardi e Francesca Maria Galizia hanno ricevuto una menzione d'onore per il progetto Medicar, un robot assistivo capace di monitorare parametri vitali per aiutare persone fragili. Il progetto è stato premiato per l'alto valore innovativo e umano. Tensione all'ospedale San Carlo di Potenza, dove una dipendente delle casse è stata aggredita verbalmente da un utente esasperato dal malfunzionamento del sistema Elimina Code. A denunciare l'episodio è la Filcom Confsal Basilicata, che parla di una situazione già nota e più volte segnalata. L'azienda sanitaria si è impegnata ad attivare un supporto psicologico per il personale, rafforzare la vigilanza e risolvere i problemi tecnici del servizio. E passiamo all'Irpinia. I carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo della provincia di Salerno, accusato di lesioni personali e porto abusivo di armi. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe accoltellato un cliente durante una lite avvenuta in un ristorante di Caposele. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati diversi coltelli. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
10: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: Ogni persona che conosci nella vita è una foglia che arricchisce il tuo albero. Molte si perdono col vento, altre non si staccheranno mai. Gian Maria Guglielmino.
0: A proposito di alberi, fiori rosa, fiori di pesco.

0: chiama Viaggio nel Tempo non a caso. Siamo passati dal 1970 di Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti al 1984, dove invece Gianni Togni cantava Giulia.
1: A proposito,
0: siete con Radio Latte e Miele, a proposito di cosa?
1: Di Viaggi nel Tempo.
0: Ah, di Viaggi nel Tempo. Caspita, questa cosa è strana.
1: Questa è una cosa strana.
0: Questa
1: che
0: è una cosa veramente strana, ma veramente strana.
1: Ieri, e voglio appunto raccontarvela. È una cosa veramente particolare. Una ragazza francese di 19 anni, Clélia Verdier, è finita al centro dell'attenzione dopo aver raccontato ciò che avrebbe vissuto durante un coma farmacologico durato 3 settimane. Bene, questa ragazza in realtà al suo risveglio ha chiesto dove fossero i suoi figli. Praticamente...
0: Ma beh, non aveva figli.
1: No, non in questa vita, diciamo, non aveva figli. Cos'è successo? Lei praticamente sembra abbia vissuto una vita parallela. Non erano 3 settimane per lei, ma 7 anni vissuti con un marito e dei figli.
0: Caspita.
1: Quindi al suo risveglio lei assolutamente era convinta di avere i suoi figli e il suo marito accanto. Peraltro lei racconta di avere perso uno dei 3 figli e quindi di sentire un dolore immenso per la perdita di questo bambino. E, insomma, questa cosa è stata studiata e non ha ancora una spiegazione logica. Neville Goddard sostiene che l'immaginazione non è una fantasia ma una vera dimensione della realtà, e Vadim Zeland invece parla invece di uno spazio delle varianti, cioè un campo infinito dove esistono simultaneamente infinite possibilità di vita. Quindi questa ragazza probabilmente ha vissuto in modo parallelo un'altra vita, sposandosi, avendo dei figli.
0: Che cosa strana.
1: E praticamente è ancora, pensa, in cura per elaborare il lutto della morte del bambino. Quindi gli è rimasta attaccata questa vita parallela che lei ha vissuto. Hai capito?
0: Beh,
1: è una cosa veramente, veramente strana.
0: È una cosa che vedere anche con gli sbalzi temporali.
1: Sì, esatto.
0: 3 settimane, quanto? 7 anni? 8
1: lei
0: anni?
1: 7 anni. Invece il coma farmacologico indotto è stato semplicemente di tre settimane. Quindi lei, cioè, non si sa in che spazio temporale è finita.
0: Certo, certo.
1: Però è una cosa veramente che mi ha...
0: Molto particolare.
1: Mi ha interessato, mi interessano molto, sì, queste cose.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe capirne di più. Magari domani riusciamo a capirne di più.
0: Ma perché domani?
1: La butto lì. Non si sa. Sorpresa.
0: Senti, a proposito di salti temporali, di viaggi nel tempo, di sbalzi, ti ricordi questa canzone? Fu interpretata da Pino Daniele e da Irene Grandi. Sì.

0: cresce.
1: Che dolcezza,
2: bella,
1: che dolcezza in queste
2: note, in queste parole,
1: bellissime.
2: Beh, Pino Daniele aveva scritto questa canzone e l'ha interpretata insieme a Irene Grandi, è diventata ai tempi,
1: sì,
2: fu sigla del Festival Bar, mm-hmm, che è una manifestazione bellissima che non esiste più, mm, e che invece sarebbe bene riproporre. Lo dico per Salvetti, mm-hmm, il figlio, ovviamente.
1: Mm-hmm. Certo.
2: Che
1: certo.
2: Ogni tanto, cioè, ci penso e dico: ma caspita, ma perché no? E invece niente. Tra l'altro, canzone questa legata anche a un film. Non so se ti ricordi.
1: Dimmi,
2: Daria,
1: dimmi qual è.
2: Un film dove c'era Paola Cortellesi che, per una serie di vicissitudini, tra le quali soprattutto direi quella principale, cioè la scomparsa improvvisa del marito,
1: sì,
2: lei viveva,
1: ah, sì,
2: in questa,
1: sì,
2: casa,
1: sì, sì, sì, me lo ricordo benissimo,
2: tra agio e ricchezze, comunque praticamente per guadagnare tanti soldi e in fretta decide, sì, di fare la escort,
1: l'escort,
2: e quindi,
1: sì,
2: e quindi,
1: sì,
2: si affida ad una
1: amica,
2: ad un'amica che fa già questo lavoro,
1: sì,
2: e,
1: sì,
2: e diventa morena, te la ricordi?
1: Sì,
2: morena,
1: me la ricordo bene, un film comunque
2: si
1: dolcissimo,
2: si chiamava Nessuno mi può giudicare,
1: esatto, esatto.
2: Ma quanti ricordi, quante
1: bellissimo
2: cose,
1: quel
2: che
1: film
2: riaffiorano, vedi, basta una canzone davvero,
1: e
2: basta,
1: vedi, riaffiora tutto,
2: basta
1: fotogrammi, cose, eh sì, è proprio così.
2: Va bene, siete con Radio Latte Miele. Questo appuntamento si chiama Latte Miele a casa mia e dopo Pino Daniele e Irene Grandi abbiamo ancora tantissime armi.
1: Armi?
2: Da, sì,
1: musica?
2: Frecce.
1: No, le armi,
2: frecce.
1: No, dai, le armi no.
2: Frecce al nostro arco, la freccia,
1: esatto,
2: è un arco.
1: Esatto, esatto.
2: No, non so perché hai detto, vediamo domani. Perché,
1: e
2: perché,
1: una sorpresa perché? domani.
2: Domani andremo a occuparci con un ospite, noi sapete che ospitiamo sempre qualcuno tra gli amicizie,
1: sì,
2: amicizie,
1: certo,
2: andiamo a trovare qualcuno a cui rompere le scatole. Domani ci collegheremo con Daniele Piccirillo, che è un personaggio che forse ricordate, visto che abbiamo parlato di film, lui faceva un programma in TV su Italia 1 che si chiamava Mistero,
1: Mistero,
2: ed ebbe anche un notevole successo. Bene, domani vediamo di collegarci con lui, vediamo di cosa ci parla.
1: E indaghiamo un po'.
2: Sì, lui indaga.
1: Nel
2: indaga.
1: Mondo del mistero, ecco perché l'ho detto.
2: Indaga.
1: Però hai tolto la sorpresa.
2: E ho tolto la sorpresa.
1: Vabbè,
2: vediamo domani. Ma lui è un medium esperto di fenomeni paranormali.
1: Sì, sì, infatti.
2: Non parleremo solo di quello, cioè è un indagatore del mistero a tutto tondo.
1: A tutto tondo, benissimo. Domani.
2: La vita, nelle sue mille sfaccettature,
1: sì,
2: è un grandissimo mistero.
3: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Spot.
7: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rionero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari dell'ospedale oncologico CROB di Rionero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
0: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
0: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna in Corso Vittorio Emanuele 57.

ricordo il numero di WhatsApp, oggi è molto importante anche perché tra un po' ci sarà il nostro colpo secco. 335 787 1910.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: 11 e 1
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele a casa mia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiama Superstar, questa è la nuova di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, e siete con Dani e con Guido. Questa è Radio Latte Miele.
1: Sì.
0: Il programma si chiama Latte Miele a casa
1: ma
0: mia.
1: Ma non mi dire!
0: E dai, anche oggi abbiamo tanta musica per
1: tantissima,
0: arrivare all'una.
1: Sì, sì, tantissima musica.
0: Poi c'è qualche curiosità che Dani va a cercare in rete.
1: Sì.
0: Avremo la mostra tra un po' e poi tra poco l'appuntamento con Colpo Secco. Insomma, spara, vediamo di andare a recuperare dalla capsula
1: sì,
0: del
1: sì.
0: tempo delle canzoni che magari non si sentono spessissimo.
1: Certo, certo. E che comunque piacciono tanto a noi due. Cioè, sì, quindi sì, sono sì. proprio cercate col cuore.
0: Abbinatevi.
1: Sì, si può dire,
0: abbinatevi
1: al 335-787-1910.
0: Abbinatevi.
1: Mi raccomando.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Spot.
8: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
9: Se hai due occhi, perché guardi le persone con le orecchie? Tratta le persone per quello che vedi in loro, non per quello che senti dire su di loro. Gabriel García Márquez.

0: Santa.
1: Santa, si chiama così LDAH7 su Radio Latte e Miele, è il momento del nostro colpo secco.
2: Yes!
3: Colpo secco.
4: Colpo secco.
3: Colpo secco.
2: E ci siamo, e ci siamo, e ci siamo.
1: E ci siamo, sì.
2: Allora, qui abbiamo due brani straordinari da proporvi. E voi, cortesemente, se volete, se vi fa piacere, potete abbinarvi o all'uno o all'altro.
1: Sì, sì, sì. E noi estraiamo i brani dalla capsula del tempo, ripeschiamo delle cose che non si sentono spessissimo.
2: Sì.
1: E poi, ovviamente, tra chi si abbina, la nostra redazione sceglierà alcuni di voi per regalare, omaggiarli con i gadgets della Radio Latte Miele.
2: Chi allora comincia?
1: Colpo secco uno per uno, e il tuo colpo secco è il primo di oggi.
2: Ah, va bene, allora a me l'onore. Io vi propongo Animale, Gianni Morandi, 1989.

0: L'animale, Gianni Morandi, 1989, questo era il mio colpo secco.
1: Sì, si sente che c'è lo zampino di Lucio Dalla.
0: Bellissima canzone, bellissimo tutto il sound, sì, le parole, sì, tutto, sì. Tutto.
1: Insomma, la musica era di Lucio.
0: Sì.
1: Poi c'era anche il testo, invece, che è un altro personaggio della Bologna dei tempi, che è Mauro Malavasi, che è conosciuto a livello internazionale. C'erano loro dietro a questo brano. Brava Daniel, il colpo secco di oggi mi è piaciuto particolarmente.
0: Molto bene.
1: Qui
0: sono
1: rischi
0: contenta
1: di vincere anche oggi.
0: Oh, vabbè, ma non è un problema, lo ripeto
1: sempre. No, lo so che non è un problema. Anche perché il mio colpo secco non scherza affatto. Noi torniamo molto più indietro, siamo alla metà degli anni 70, 1976, Le Orme.

0: quando dici capsula del tempo,
1: è proprio una capsula del tempo.
0: Ragazzi, sono passati 50 anni tondi dall'uscita di questa canzone, 76, peraltro venne presentato anche al Festival Bar questo brano ed ebbe un buon successo. Le radio libere erano nate da un anno e quindi sentivi molto molto molto spesso questa canzone. Oggi ripescata per colpo secco, se volete abbinarvi a Guido, al sottoscritto,
1: ecco.
0: La canzone è questa qui, si chiama, come si chiama?
1: E tu, dillo tu.
0: Vabbè, ma pensavo che,
1: scusa, dillo
0: ma pensavo
1: tu.
0: Che anche tu te ma la
1: dillo
0: ricordassi.
1: Tu, ma dillo tu.
0: Che ci fosse qualche emozione legata a quel periodo.
1: Ma no? Ti dirò, quel periodo lì non...
0: Non ti è piaciuto?
1: No, non tantissimo, quindi...
0: Perché era una canzone d'amore e tu non eri innamorata, forse.
1: Ma non lo so, non mi ricordo, però, non mi... però così è l'idea degli anni 70, non mi confinferano tanto.
0: Allora, qual è il numero telefonico se volete abbinarvi?
1: 335-787-1910.
0: Animale, Gianni Morandi, vi abbinate a Dani. A Canzone d'amore, Le Orme, vi abbinate a me.

0: Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. Grande orgoglio a Baragiano per il riconoscimento ottenuto da due giovanissimi studenti al concorso nazionale Fabbricando, promosso dalla Daniele Academy a Udine. Davide Salinardi e Francesca Maria Galizia hanno ricevuto una menzione d'onore per il progetto Medicar, un robot assistivo capace di monitorare parametri vitali per aiutare persone fragili. Il progetto è stato premiato per l'alto valore innovativo e umano. Tensione all'ospedale San Carlo di Potenza, dove una dipendente delle casse è stata aggredita verbalmente da un utente esasperato dal malfunzionamento del sistema Elimina Code. A denunciare l'episodio è la Filcom Confsal Basilicata, che parla di una situazione già nota e più volte segnalata. L'azienda sanitaria si è impegnata ad attivare un supporto psicologico per il personale, rafforzare la vigilanza e risolvere i problemi tecnici del servizio. E passiamo all'Irpinia. I carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo della provincia di Salerno, accusato di lesioni personali e porto abusivo di armi. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe accoltellato un cliente durante una lite avvenuta in un ristorante di Caposele. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati diversi coltelli. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: La mia anima proviene da mondi migliori e soffro di un'incurabile nostalgia delle stelle. Nikos Kazantzakis.
8: A proposito di nostalgia, la voglia, la pazzia. C'è Ornella Vanoni su Radio Latte Miele.

0: bei ricordi che riaffiorano con sincerità, e abbiamo avuto anche l'incontro con Riccardo Cocciante qui a Radio Latte Miele. Siete con Dani e con Guido e questo appuntamento è Latte Miele a casa mia.
1: Ma va?
0: In diretta dal nostro appartamento. Sai che tu vai sempre in giro a cercare le mostre, ma va?
1: Sì, è vero, ma va?
0: Ma va? E allora niente, io vorrei ricordare che questa sera c'è la Notte Europea dei Musei. Che non ha a che vedere con le mostre, ma ha a che vedere con qualcosa di molto interessante. È un'iniziativa che è patrocinata dall'UNESCO ed è collegata all'International Museum Day. Praticamente in diverse sedi, poi tutta Italia, ci sono delle aperture straordinarie serali. Cioè, se andate dalle 19:30 in poi, c'è una tariffa simbolica.
1: Sì.
0: L'idea è quella proprio di favorire l'accesso
1: ai musei, all'arte
0: e all'enorme patrimonio artistico che ha questo paese. È un'occasione veramente speciale, secondo me, da cogliere per passeggiare tra capolavori che di solito magari non si vedono,
1: non hai tempo
0: di
1: vedere.
0: In qualche caso ci sono anche gli scavi archeologici.
1: Bello,
0: per esempio,
1: bellissimo.
0: C'è un appuntamento stasera a Pompei, se non sbaglio. La cosa simpatica è che tu paghi un ingresso simbolico di 1 euro
1: ma
0: e ti godi di queste bellezze.
1: Bello.

0: Su Radio Latte Miele, Ligabue, Lambrusco e Popcorn. Su Radio Latte Miele un messaggio dalla segreteria telefonica.
1: C'è
0: DJ Aldo, nostro vicino di casa, che pare sia trattenuto in Bulgaria.
2: Allora amici, sono qua in Bulgaria, sì, siamo venuti tutti qua dopo i festeggiamenti dell'Eurofestival per fare delle nuove versioni del Bangaranga, ma stranamente qua ho trovato un'atmosfera piuttosto ostile, pare che abbiamo un conto in sospeso.
3: Pippero.
4: Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero.
2: Ecco, qui dicono che gli abbiamo rubato anni fa un ballo già, che era una versione ufficiale col coro addirittura dell'opera bulgara.
0: È vero.
2: Insomma, i tempi erano state avviate delle trattative che noi poi avremmo fallato. Cioè, dovevamo dargli in cambio qualche altro ballo nostro tradizionale. Insomma, qui è un casino. Anche perché mi stanno dicendo che in realtà questa base è stata la base per l'evoluzione. Sentite? Sentite dove porta? Porta proprio qui al Bangaranga.
0: Bangaranga.
2: E quindi non ci vogliono ricascare. E mo io qua sono quasi un ostaggio.
0: Come? È trattenuto allora, è vero?
1: Ricominciamo?
0: È trattenuto.
1: Ricominciamo.
0: Ma secondo me ha il karma sfavorevole.
1: Ma poverino, davvero.
0: DJ Aldo, non so cosa dirti, vieni via dalla Bulgaria, adesso sei quasi trattenuto, quasi.
1: Quasi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Spot.
11: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rione Rinvulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
12: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Cataldo a Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in

0: Eh beh, l'esercito del selfie, in effetti, perché erano tantissimi. Takagi e Ketra, Lorenzo Fragola, Arisa, e chi più ne ha, più ne metta.
1: Ma non era, non c'era anche un esercito del self, del surf, non mi ricordo, una
0: l'esercito
1: canzone
0: esercito del surf.
1: Del surf era.
0: Ma stiamo parlando
1: sì, degli anni 60.
0: Sì.
1: Esatto. Vi ricordo il numero di WhatsApp e mi raccomando 335 787 1910.

0: 12 in punto.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719. Il centro ottico di Antonello Vozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Vozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama su Radio Latte e Miele. Il nostro appuntamento entra nell'ultima ora, quella che ci vedrà arrivare alle 13. L'orario è quello giusto per cominciare a occuparsi dei manicaretti.
1: Eccolo là, lo sapevo, me lo sentivo.
0: Però c'è una notizia che riguarda naturalmente un personaggio molto importante, quattro volte addirittura campione del mondo di Formula 1, e mi riferisco ad Alain Prost, che è stato rapinato nella sua villa in Svizzera. È avvenuta martedì mattina questa rapina, ed è stato anche ferito.
1: Roba brutta.
0: La ferita riportata, sarebbe già tornato a Dubai, dove lui trascorre gran parte dell'anno. È stato aggredito in casa, peraltro hanno costretto poi uno dei figli ad aprire la cassaforte, svuotandola senza avere grande fretta.
1: Così, con calma.
0: Vittima di una rapina in villa in Svizzera, Alain Prost. A proposito di notizie,
1: vabbè.
0: C'è la redazione, ci sono le news.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotauro del russo Zviagintsev e Fatherland di Polanski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Spot.
6: All'asta mobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta mobili Carelli Center, strada statale 96 Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. Lufuca Noie, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: E ti chiedono: dove hai la testa? Se solo avessero spostato l'attenzione sul cuore, avrebbero visto che era proprio lì accanto. Joe Evan.

0: Che belle le ragazze, si chiama Le ragazze ed è il nuovo singolo di Clara, stiamo parlando della nuova generazione pop, insieme a lei c'era anche San Giovanni, che insomma, è un altro personaggio, che insomma insieme a Clara con questa canzone penso che ci faremo l'estate.
1: Sicuramente, ma sicuramente.
0: Va bene, questa è Radio Latte Miele, queste erano Le ragazze e poi c'è un teatro di cui ci vuoi parlare tu?
1: Sono molto contenta.
0: Sei molto contenta.
1: Perché il 16 ottobre tornerà a aprire i battenti il teatro storico Teatro Valle Franca Valeri di Roma, che era stato chiuso nel 2010. Io quando sento che i teatri riaprono sono veramente, veramente felice. Pensate, è stato appunto annunciata questa riapertura il 21 maggio da Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario della stagione 26-27. Pensate che questo teatro è praticamente un teatro settecentesco e il discorso e il fatto che vengano chiusi così abbandonati a me spacca il cuore, perché sono dei teatri storici, capisci? Dove si sono esibiti, faccio così un nome a caso, Luigi Pirandello, capisci? Qui ha debuttato il 9 maggio del 1921 con sei personaggi in cerca d'autore. E ragazzi, non si può chiudere un teatro, cioè è una cosa. Beh, è successo anche a Milano col teatro lirico, certo. È stato chiuso 22 anni,
0: sì.
1: Cioè adesso finalmente è tornato in vita e la cosa mi fa veramente tanto tanto piacere.
0: Va bene, allora quando riapre a ottobre?
1: Il 16 ottobre con appunto questo questa pièce che sì, è una versione rivisitata di sei personaggi in cerca d'autore, si intitolerà La sera della prima e praticamente ripercorrerà proprio il debutto di sei personaggi in cerca d'autore che in quel momento ebbe veramente un insuccesso pazzesco, non piacque.
0: Ma fu contestato.
1: Fu contestato tantissimo e invece Pirandello trovò trionfo a Milano subito dopo e la rappresentazione divenne storica e importante.

0: Spara, allora, spara.
1: Ma è carina,
0: ma
1: questa canzone.
0: Ma
1: noi abbiamo già sparato prima.
0: Abbiamo sparato prima col colpo secco.
1: Ma questa canzone è veramente deliziosa.
0: Sì, Fra Quintale su Radio Latte Miele. E il numero di WhatsApp è il 335-787-1910.
1: Bravo.
0: Se volete usarlo, potete farlo.
1: Certo. E,
0: perché ho dato il numero? Perché è arrivato un messaggio da parte di Patrizia, mm-hmm, che ci dice che sta ascoltandoci mentre corre.
1: Anche lei.
0: E si aggiunge che domani praticamente farà la Strabologna.
1: Ah, caspita.
0: Sai che c'è la Stra Milano,
1: sì, sì, sì, sì, certo, certo.
0: C'è questa corsa non competitiva nel centro della città. Evidentemente Patrizia abita da quelle parti e dice: mi sto allenando per domattina, ho già il fiatone.
1: Poverina, ti capisco.
0: Vabbè. Sono percorsi anche brevi anche lì, se volete. C'è il percorso da 4 km, che è quello mini.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: La cultura viene mangiando. La rubrica del gusto a cura dello chef Enzo Contini.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo amici miei radioascoltatori da questa splendida radio che è Radio Latte Miele. Allora, come va? Tutto bene? Ascoltate, qualche ora fa mi sono sentito con il direttore, il mitico Marco, il direttore supremo di Radio Latte Miele. E insieme abbiamo pensato di dare una bella proposta per tutti voi che avete un'azienda e volete promuovervi grazie alla radio. Beh, signori, se avete un'azienda di food, se avete un'azienda che produce prodotti eccellenze enogastronomiche lucane, sappiate che grazie a questa magnifica radio e grazie, se volete, anche a me, lo chef Enzo Contini, potrete pubblicizzare la vostra azienda. Sapete, una bella radio ricetta online, una bella video ricetta. Insomma, vabbè, se qualcuno di voi è interessato, contattateci in privato e ne possiamo parlare. Adesso torniamo a noi. Siamo ormai in primavera inoltrata, quindi tempo di fragole. La famosa fragola candonga della fascia ionica. E noi cosa?

0: Cosa ci facciamo con queste fragole? Ad esempio io ci faccio dei frazzul. Il frazzul, la famosa pasta al ferricello lucano. Ma quanto è buono il frazzul. Facciamo così: prendiamo delle fragole candonga, le laviamo per bene, gli togliamo il picciolo, le frulliamo andandoci ad aggiungere un po' di pepe, un po' di sale e un po' di olio. Stop! In padella un filo d'olio, un po' di cipolla, facciamo soffriggere, ci mettiamo della salsiccia di suino nero lucano sbriciolata e sbudellata soprattutto, facciamo rosolare per bene, andiamo a calare in acqua salata il nostro frazzul, il nostro ferricello lucano. Una volta che il nostro frazzul è cotto, facciamo saltare e facciamo mantecare in padella con la nostra salsiccia. Praticamente a cottura terminata, spegniamo il fuoco, andiamo ad aggiungerci questa bella salsa di fragola, finiamo di mantecare il tutto, andiamo a mettere nel piatto, finiamo con qualche veletta di peperone crusco e signori, la fragola candonga a tavola solo per voi. Ciao da Enzo Contini, il vostro personal chef, solo per voi. Ah, uè, non dimenticate ciò che vi ho detto a inizio puntata, mi raccomando.
1: Latte e miele.
2: Un passo avanti e due indietro? Magari stai solo misurando il terreno del tuo successo. Peter McCallan.
3: A proposito di successo, 1976 fu un successo incredibile. Era Musica Ribelle di Eugenio Finardi.

0: La musica di Alice Visconti su Radio Latte e Miele, questa è Per Elisa 1981, Viaggio nel tempo, iniziato prima con Finardi e Musica Ribelle, e poi adesso entreremo anche negli anni 90 con Pane e Sale. E mi piace perché la canzone si chiama Pane e Sale, l'artista
1: Pane
0: è,
1: e sale.
0: È Zucchero.
1: E Zucchero, ecco, vedi, perfetto.
0: Insomma, si parla di Manicaretti. Diciamo che in settimana è scomparso un personaggio che ha molto a che vedere col cibo, è stato un po' un uomo delle utopie, e mi riferisco a Carlin. Stiamo parlando di chi ha creato sostanzialmente Slow Food e si è sempre occupato di cibo, avvicinando nei migliori anni del suo percorso intellettuale il cibo all'uomo anche in termini di carattere culturale.
1: Certo.
0: Devo dire che Carlin Petrin è stato un signore che ha dato molto, e peraltro è un'icona che rimarrà tale anche dopo la sua scomparsa. È un feticcio, no? rimane un feticcio ancora forse più carico di simbologia, così da ostendere sulla pubblica piazza. Un ricordo di Carlin Petrin molto molto accorato da parte mia e da parte di tutte le persone che hanno avuto l'onore e il piacere di incontrarlo e di conoscerlo, che era creativo ai massimi livelli, devo dire la verità.
1: Certo.
0: Vabbè, detto questo, insomma, mi sembrava giusto fare un saluto.
1: Hai fatto bene.
0: Perché un saluto affettuoso, naturalmente, ha avuto delle intuizioni incredibili. Va bene, l'abbiamo ricordato con piacere e anche con un pizzico di

0: Zucchero su Radio Latte Miele, questo è Pane e Sale. E Dania, in quale regione ci porti oggi?
1: Ah, vi porto in Piemonte, a allora, Veneria Reale, Torino.
0: A Veneria Reale, allora sì. Mostraci la mostra. Mostro.
1: In mostra ci sono abiti femminili che hanno definito l'immagine delle regine della storia del cinema, simbolo di regalità, potere, autorità e fascino. Il percorso espositivo permette di ammirare una selezione accurata di abiti che nella storia del cinema hanno saputo costruire l'immagine delle regine. Figure iconiche, storiche. Maria Antonietta, interpretata da Kirsten Dunst per la regia di Sofia Coppola, o appartenenti al mito come Medea, Maria Callas di Pasolini, o ancora legate al mondo della fiaba e del fantasy, come la regina di Selva Scura dal racconto dei racconti di Garrone, interpretata da Salma Hayek. I costumi esposti sono opere di storici atelier sartoriali realizzati per il grande cinema. Quindi, regine in scena, mito, storia e fantasia a Veneria Reale, Torino.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96 Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.

0: Forse noi non cambieremo veramente, forse. Laura Pausini insieme a Kylie Minogue, una canzone del 2013, pensa un po'.
1: Sì.
0: Siamo arrivati al momento dei saluti, o meglio dei ringraziamenti, perché
1: sì,
0: anche oggi si è consumato questo incontro tra me e te, tra le canzoni che scelgo io e quelle che scegli tu, e gli abbinamenti, e ci sono un po' di messaggi che sono arrivati. Anche oggi vi ringraziamo. Diciamo che oggi vinco io.
1: Sì, decisamente.
0: Diciamo l'abbinamento è stato quello con la canzone delle orme, e tu invece ti sei abbinata a Animale
1: di Gianni Morandi.
0: Esatto. Tra i messaggi arrivati ce n'è uno che giunge da Bologna.
2: Oh, sono Maria Giovanna da Bologna. Beh, questa volta non ho dubbi, non è ancora finito, ma sicuramente Canzone d'amore delle orme. Fantasticamente rifatta anche dagli Aeroplani Italiani verso i primi del 2000. Molto molto bella questa canzone. Complimenti Guido, un bacio e complimenti soprattutto a tutti e due. Grazie.
1: Ma che carina, grazie Maria Giovanna,
0: davvero,
1: grazie
0: davvero.
1: Infinite, grazie.
0: Poi un ringraziamento va a
1: Francesco da Potenza, e Luigi che invece appunto Francesco vota me.
0: Sì.
1: Ma così, vabbè, non importa. Invece Luigi
0: ha votato per me.
1: Ha votato per te. Poi c'è Marco, Alberto,
0: sì.
1: Giacomo, tutti per te.
0: Tutti per me.
1: Sì. Tutti per te. Allora,
0: oggi tutti per me.
1: Ma va benissimo.
0: No, ce n'è uno ancora per te che non abbiamo visto.
1: Chi è?
0: È Mariangela da Milano.
1: Ah,
0: e poi c'è,
1: sì,
0: e poi c'è Michela da Vigevano.

0: 13 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Sì, dai, qualche ringraziamento agli ascoltatori li abbiamo fatti, quelli certo. Che hanno partecipato al nostro colpo secco.
4: Sì.
3: Un ringraziamento va anche a Umberto che è in regia con noi, a Niceto, un grazie doveroso ad Alex Peroni che ha interpretato DJ Aldo.
4: Grazie a tutti voi. Grazie.
3: Se volete,
4: ci sentiamo domani mattina.
3: Torniamo, ma sì, torniamo. Dai.
4: Ma sì, torniamo domani mattina alle 10.
3: Se non straccio il contratto nel weekend,
4: ma perché
3: domani mattina alle 10 siamo qua.
4: Va bene.
3: Ciao, grazie.
4: Io vi voglio salutare con un pensiero di Pedro Almodóvar. Ci sono cose che non smetteresti mai di guardare, cose che catturano il tuo sguardo e non lo lasciano andare, cose che lasciano un'impronta indelebile sulla tua retina, cose che lasciano un'impronta indelebile sulla tua anima, cose che non ti sazi di guardare. E mentre cerchi di scoprire il perché di tanto fascino, scopri dopo e solo dopo, ripensandoci, che le guardavi perché le amavi. Ciao, a domani.

0: Canzone estiva è la voce di Annalisa che ci porta all'apertura della nostra dolce vita.
1: La dolce vita.
2: La dolce vita.
3: La dolce vita.
4: Marcello, come here. Hurry up.
0: Bentornati amiche e amici di Radio Latte Miele, tutti quanti siete i benvenuti sulla nostra dolce vita, che è un po' un viaggio attraverso quello che è successo in questa settimana, una rivista in forma radiofonica in cui ve la racconto, ce la raccontiamo, capiamo che succede intorno a noi, ma anche facciamo un po' dei viaggi nei ricordi, insomma lo sapete come funziona. Sono tre ore in cui io vi invito a sedervi comodamente sulla sedia o sulla poltrona più comoda di casa vostra e abbandonarvi alle chiacchiere che faremo insieme. Prima di cominciare con le nostre chiacchiere, però, abbiamo sempre gli aggiornamenti dalla redazione di OK Salute.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: OK Salute e Benessere.
9: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di parentificazione, parenting, come dicono gli altri giornali. In alcune famiglie il bambino finisce per farsi carico di incombenze troppo grandi per la sua età e in molti casi ciò può portare ad avere dei problemi da adulti. Allora, vi è mai capitato di sentirvi responsabili della felicità di un genitore? Di dover rinunciare alla spensieratezza prima del tempo, accantonando i vostri bisogni per prendersi cura degli altri? Dietro questa apparente maturità può nascondersi un peso emotivo importante che nel tempo può influenzare il benessere psicologico e le relazioni. La parentificazione, dall'inglese parenting, che parent sapete che vuol dire genitori, non parenti, i parenti sono i relatives, quindi nella traduzione ci può essere confusione. Comunque la parentificazione è una dinamica per cui il bambino o l'adolescente passa dall'essere destinatario di cure e protezione a diventare un punto di riferimento pratico o emotivo per la famiglia. Si manifesta tipicamente in due forme che possono sovrapporsi: parentificazione emotiva, il figlio offre sostegno psicologico al genitore ascoltando i suoi problemi, ad esempio sentimentali o economici, media i conflitti o si occupa del suo equilibrio emotivo; oppure una parentificazione strumentale, attraverso lo svolgimento di compiti organizzativi o pratici che passano dalla gestione domestica alla preparazione dei pasti fino alla cura dei fratelli. Responsabilizzare i figli attribuendo loro piccoli compiti adeguati all'età non è di per sé negativo e può favorire autonomia, collaborazione e senso di competenza. Il problema sorge quando il carico risulta eccessivo o sproporzionato per il bambino, sacrificando progressivamente i suoi bisogni e spazi. Quali sono i segnali? Allora, i segnali comuni di parentificazione possono includere ansia e senso di colpa, sintomi fisici come mal di testa o mal di stomaco frequenti, limitazione delle attività tipiche dei coetanei, problemi relazionali, paura di deludere o essere un peso per i familiari. La parentificazione tende a verificarsi in contesti familiari in cui, per diversi motivi, il genitore non riesce a svolgere il proprio ruolo di accudimento. Così il figlio può trovarsi a compensare le sue mancanze occupando una posizione che non gli appartiene. Tra le possibili cause ci sono difficoltà psicologico-fisiche di un genitore, dipendenze, separazioni conflittuali, instabilità familiare, difficoltà economiche, violenza domestica, immaturità emotiva. Sebbene possa portare a sviluppare risorse come una forte resilienza e capacità organizzative, la parentificazione può avere un impatto negativo e significativo soprattutto sul piano emotivo e relazionale. Per elaborare e superare la parentificazione, il primo passo è dare legittimità e significato al proprio vissuto emotivo. In questo processo, intraprendere un percorso di psicoterapia può essere d'aiuto. Allo stesso tempo i genitori possono prevenire le dinamiche disfunzionali o correggerle adottando misure che ridefiniscano i giusti limiti. È importante avere la consapevolezza dei ruoli all'interno della famiglia, comunicare con i figli in modo aperto e onesto, ma sempre nel rispetto della loro fase di sviluppo e ricorrendo, quando necessario, al supporto di altre figure adulte. Ricordatevi che è sbagliato essere amico dei propri figli, ma è sbagliato anche che il figlio sia vostro amico. Grazie per essere stati con noi.
10: Spot.
11: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.
13: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
14: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
13: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
14: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
15: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
16: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
17: Latte e miele.
18: Brava Giulia.
17: Latte e miele.
19: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
20: Radio Latte e Miele.
17: La tua musica italiana.

0: Bossa Nostra con Gaia su Radio Latte Miele. Per cominciare a vedere cosa è successo in giro per il mondo, apriamo la pagina dedicata alle news della settimana.
1: News della settimana.
0: Eccoci qua, cari amiche e cari amici, ci sono un sacco di cose che sono successe durante questa settimana. Io vi devo dare purtroppo un aggiornamento su quello di cui abbiamo anticipato qualcosa la settimana scorsa, quando il fatto era fresco di cronaca. Mi riferisco alla tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio, che ha provocato la morte di 5 subacquei italiani e di un soccorritore locale durante un'immersione profonda nell'atollo di Vavu. Si pensa che le cause alle quali si può attribuire la ragione per cui hanno perso la vita i nostri 5 connazionali possano essere sostanzialmente di tre tipi: il disorientamento all'interno della grotta, che potrebbe vedere che il gruppo ha perso la via d'uscita a causa della scarsa visibilità dovuta al movimento dei sedimenti del fondo, oppure il problema con i gas respiratori, un possibile errore nel caricamento della miscela delle bombole, o la mancata gestione dei tempi, il superamento dei limiti di sicurezza in un ambiente confinato e ad alto rischio. Sappiamo che erano tutti subacquei esperti, sappiamo anche purtroppo che c'era una madre con la figlia e sappiamo che nessuno di loro è riuscito a sopravvivere, e purtroppo c'è stata anche la perdita della vita da parte di un soccorritore locale durante le operazioni molto complicate di localizzazione e recupero dei corpi. E quindi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena tutte le salme rientreranno in Italia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Boh, meglio di no.
1: Lunedì nero, e la voce è quella di Mr. Rain su Radio Latte e Miele. Noi continuiamo con fatti che sono accaduti in questa settimana, che ci lasciamo alle spalle e che purtroppo sono sempre fatti che hanno a che vedere con notizie molto tristi. Ha tenuto banco, e per la gravità del fatto e anche per tutto quello che poi è successo nei giorni a seguire, il grave incidente è avvenuto a Modena. Stiamo parlando del 16 di maggio, e intorno alle 16:30 una vettura guidata alla velocità folle di circa 100 km all'ora è piombata su pedoni che passeggiavano in via Emilia Centro. E dopo l'impatto il conducente è sceso dall'auto con un coltello in mano e ha tentato la fuga. È stato bloccato e disarmato dal coraggioso intervento di alcuni passanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Va anche sottolineato come tra quei passanti ci fossero cittadini di diverse nazionalità, a dimostrazione del fatto che le brave persone sono brave indipendentemente dal passaporto che hanno in tasca, e soprattutto hanno rischiato la vita, perché questo era uno che poi si è accertato essere una persona con dei problemi di natura psichica fondamentali, molto importanti, e che chiaramente avrebbe potuto nuocere anche alla loro incolumità. L'attentatore si chiama Salim El Kouduri, è un uomo di 31 anni, italiano, di origini nordafricane e laureato in economia. La procura in questo momento contesta il reato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Secondo il GIP del Tribunale di Modena, l'uomo ha agito con la chiara intenzione

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a

0: ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
2: All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Tra poco parleremo di arte, arte visiva, arte visuale, andremo in Sicilia e lo faremo con il nostro ospite di copertina. Ma prima ci ascoltiamo Marcella, che nel 74 cantava Nessuno Mai, e poi andremo agli anni 80 con Vasco Rossi, che ci canta Una canzone per te.

0: Una canzone per te è la voce di Vasco Rossi nel 1983 e noi torniamo invece dritti dritti al 2026, perché dopodomani, lunedì 25 maggio alle 18:30, siamo tutti, chi può fisicamente sarà molto felice di poter essere a Palermo allo spazio Sintesi, dove ci sarà il vernissage, l'apertura ufficiale di una mostra di Daniele Mazzoleni che si chiama Amare, a cura di Stefania Morici, e noi abbiamo in copertina sulla nostra rivista radiofonica la bella faccia di Daniele Mazzoleni, che è agitatissimo perché la radio non è proprio il suo mezzo più abituale, ma noi siamo felici di darti il benvenuto, Daniele.
1: Grazie Matteo, e ringrazio tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Allora,
1: è un piacere.
0: È piacere nostro, perché parlare di arte con l'artista che diciamo ha prodotto tutte queste opere è sempre una bella cosa, e soprattutto perché noi sappiamo anche che il territorio siciliano è un territorio che vuole molto bene a Radio Latte e Miele. Quindi a tutti gli amici della Sicilia, e dal 25 di maggio ma poi fino al 26 di giugno allo spazio Sintesi di Palermo c'è questa bella mostra dedicata al mare. Daniele, noi ci ascoltiamo una canzone insieme e poi entriamo nel vivo della tua produzione artistica, ci racconterai tutto di quello che abbiamo da vedere in questa meravigliosa mostra. State con noi.

0: Sei la più bella del mondo, la voce di Raf su Radio Latte Miele. In collegamento con noi c'è Daniele Mazzoleni, pronto per dare il via alla sua Amare a Palermo da lunedì alle 18.30, il 25 maggio. Che cosa vediamo, cosa dobbiamo aspettarci da questa mostra, Daniele?
1: Dunque, Matteo, la mostra si intitola Amare, curata da Stefania Morici, ed è incentrata sul legame profondo tra essere umano e l'acqua. Questa è, diciamo, l'anima della mostra, esatto.
0: Dal punto di vista pratico vedremo quante opere, che tipo di mano hai.
1: Allora, abbiamo portato 15 opere, tutte di dimensione importante. E la mia arte, io dipingo su tavole di alluminio, una cosa particolare, non usuale, e dipingo con acrilico e resine, che è la mia materia storica, che conosco molto bene da almeno 30 anni.
0: Non fare quello che è vecchissimo, perché sappiamo che sei un ragazzino, però è interessante sì. Questa ricerca, immagino che la resina, poi mi correggerai se sbaglio, sia un mezzo molto utile per rendere la materia dell'acqua.
1: Sì, la materia dell'acqua, tutto ciò che è lucido, tridimensionale, si riescono a dare degli effetti notevoli con la resina. Soprattutto quando appunto c'è acqua, c'è vetro, insomma qualsiasi superficie lucida.
0: Ecco. Allora, tutto questo è dedicato al mare. Daniele, dobbiamo dare spazio ancora alla pubblicità e poi alla musica, però ovviamente abbiamo un sacco di tempo ancora insieme a te. Intanto io ti lascio con una domanda, che così è il tempo. Dimmi. Di pensarci. Come è nata la passione nei confronti del mare? State con noi, lo scopriamo tra poco su Radio Latte Miele.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
7: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram, e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
8: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari è la voce di Ultimo su Radio Latte Miele, che lascia il passo alla voce di Daniele Mazzoleni, artista, e che trovate a Palermo a partire dal 25 maggio per un mese allo Spazio Sintesi con la sua mostra che si chiama Amare. Abbiamo lasciato in sospeso una domanda: come è iniziata la passione per il mare o per l'acqua in generale? Tu di dove sei, Daniele, originario?
2: Io sono di Milano, io sono nato tra l'altro.
1: Mi auguro sul Naviglio, se no l'acqua dove la trovi a Milano?
2: Sul Naviglio, io sono nato sul Naviglio.
1: E il mare
2: Naviglio grande, quindi io l'acqua l'ho avuta sempre di fronte, la Darsena. Adesso abito in Darsena.
1: E che bel posto!
2: Quella poca acqua che c'è a Milano,
1: appunto, dicevo,
2: ce l'ho davanti a casa.
1: Passione per il mare deriva dal fatto che noi milanesi siamo lontani dal mare e quindi chiaramente lo desideriamo, oppure c'è qualche altro episodio della tua vita che ti ha portato al mare?
2: Per un milanese il mare significa la vacanza, significa, poi da bambino non ne parliamo. Sì, comunque l'acqua è l'elemento naturale al quale sono più legato. Siamo fatti di acqua, no? E ci unisce tutti, a prescindere da dove siamo nati.
1: Quindi
2: è l'elemento che ci tiene in vita, quindi per me l'acqua, il mare, tutto ciò che è mare è sinonimo di qualcosa di bello, di vita.
1: Mi pare di capire che proprio sia una cosa che si capisce anche dall'emozione che sta sul fondo delle tue parole, che c'è un legame potente con questo elemento così trasparente ma anche così carico.
2: Poi qua in Sicilia.
1: Aspetta lì che la Sicilia, adesso torniamo dopo la musica e parliamo anche della Sicilia, okay. Che è una parte importante, più mare di lì.

0: 13:58.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mace con Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini, gli orecchi più raffinati me la battezzano come una delle canzoni più belle del momento, quindi noi su Radio Latte Miele ovviamente ve la facciamo ascoltare insieme ai racconti di questa vita da milanese che in qualche modo sente un legame potente con il mare, nonostante il mare per chi vive a Milano come me sia un sogno quasi proibito perché è difficile, insomma c'è tanta strada per arrivarci. Invece non manca il mare in Sicilia. Come mai, Daniele, la tua mostra parte proprio da Palermo, dalla città, da una città che insomma è lì, è sul mare ed è un posto meraviglioso.
1: Sì, parte da Palermo perché Stefania Morici, che è una persona straordinaria, la curatrice della mostra, è palermitana, mi ha invitato in occasione della settimana delle culture di Palermo. E insomma, questa mostra è un viaggio visivo che mette in dialogo l'estetica pop, almeno come lo intendo io, e il rapporto tra l'uomo e l'acqua, che è un rapporto antico.
0: Che nelle città di mare si concretizza in vita, in commercio, in tante cose, no?
1: Esatto, il mare esprime la memoria collettiva del luogo, che unisce tutti. E a prescindere da dove siamo nati.
0: Infatti, anche noi, diciamo, dell'entroterra lo amiamo. E tra certo. Poco, Daniele, perché ho delle immagini che il tuo ufficio stampa, che saluto, ciao Mara, mi ha mandato per farmi capire di cosa si tratta.
1: Saluto anch'io Mara.
0: Sto guardando e volevo farti qualche domanda rispetto proprio alle opere in sé per sé. Rimanete qui su Radio Latte Miele.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Ufcanoi, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Ufcanoi, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Balla, Linda, balla,
10: Latte Miele.
9: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
10: Latte Miele.
9: Balla per me, balla per me.
10: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Più Love, Alex Wise su Radio Latte Miele, ancora qualche minuto in compagnia del nostro ospite. Sulla copertina di questa edizione del sabato della Dolce Vita c'è Daniele Mazzoleni con la sua mostra Amare. Io sto guardando delle immagini che ritraggono alcune delle tue opere e vedo per esempio un furgone della Volkswagen Westfalia degli anni 60, meraviglioso, che è in qualche modo l'anello mancante tra il mare e l'automobile, no? Perché è un posto, è uno di quei pezzi di design che tu ti immagini al mare, la California, queste cose qua.
1: Esattamente, quella è un pezzo di memoria, ma anche di memoria della mia vita, perché oltretutto quel quadro si intitola Claudio in Corsica, perché Claudio era mio papà e lui le vacanze le faceva in quel modo, sul furgone.
0: Sai, Daniele, che anche i miei,
1: io sul furgone,
0: ero
1: sul
0: piccolino
1: Volkswagen
0: quando l'hanno venduto, me lo ricordo a malapena, però
1: si era fatto persino costruire un letto da mettere sul furgone dietro e lui faceva così . Quindi quella è parte della mia memoria. Matteo, se mi consenti, io vorrei ringraziare il comune di Palermo,
0: ma certo,
1: in particolare Giampiero Cannella, che è assessore alla cultura del comune e sottosegretario al Ministero della Cultura, e il presidente della Settimana delle Culture Giorgio Filippone, per il suo sostegno istituzionale, diciamo,
0: certo,
1: così.
0: Grazie anche da parte nostra, chiaramente tutte le iniziative,
1: sì,
0: che sostengono l'arte e le espressioni artistiche per noi sono importanti. Però non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora un paio di minuti per saluti quelli ufficiali, Daniele.
1: Perfetto.
0: Quindi stai qui con noi, ascoltiamoci questa canzone insieme e torniamo.
2: Che male

0: Santa.
1: Santa LDIH7 su Radio Latte Miele, questo è il nostro disco weekend di questa settimana. Ultimi minuti, due minuti scarsi in compagnia di Daniele Mazzoleni con la sua Amare. Abbiamo parlato di Palermo, abbiamo raccontato un po' del tuo modo pop di raccontare le cose che hai dentro come artista. Abbiamo un minuto e mezzo più o meno, Daniele. C'è qualcosa di importante a proposito di questa mostra,
2: sì,
1: che tu vorresti che il nostro pubblico sapesse?
2: Sì, assolutamente. Poi citerò tutte le persone che mi hanno aiutato
1: e spero non siano 800 perché abbiamo 55 secondi.
2: Ok, comunque la mia arte è la mia chiaramente visione personalissima del pop, che è inteso proprio come popolare, quindi un pop umano dove obbligo, spero di obbligare chi mi guarda a risvegliare i propri ricordi, che sono ricordi comuni, emozioni, sensazioni, qualcosa di già vissuto.
1: Un po' come fanno certe canzoni, noi che in radio ne passiamo,
2: esatto,
1: tante. Quando tu vedi un'immagine, ascolti una canzone, alle volte senti un profumo, subito si riattivano determinati ricordi che hai dentro di te. Hai 15 secondi per ringraziare le persone che devi ringraziare.
2: Sì,
1: Daniele,
2: allora,
1: Spar.
2: Io ringrazio Stefania Morici, chiaramente lo staff di Latte Miele, lo spazio Sintesi che ci ospita, Rosa Vetrano, Ninni Fiore, che insomma hanno uno spazio meraviglioso a Palermo. Volevo ricordare che siamo aperti tutti i giorni dal 26 maggio al 26 giugno. Il 25 maggio invece, lunedì, ci sarà l'inaugurazione alle 18:30 con Giuseppe Milici Quartet.
1: Evento chi è a Palermo.
2: Un quartetto jazz meraviglioso, amatissimo dai siciliani.
1: Come avrei potuto immaginare, abbiamo sforato di 4 giorni, per cui è arrivato il momento in cui io ti devo purtroppo salutare, ma lascio a tutti gli amici della Sicilia o a tutti gli amici di Latte Miele che sono in Sicilia la settimana prossima e per i prossimi 4-5 settimane il piacere di andare a vedere la tua mostra. Grazie mille a Daniele Mazzoleni.
2: Grazie a te, Matteo. Un saluto a tutti. Grazie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: E siamo pronti a parlare di cinema, ma prima del cinema c'è la musica. E sarà Fabrizio De André che ci canterà per il 1964 La guerra di Piero. E poi per gli anni 80, nel 1980, incontreremo Lucio Battisti con Gelosa Cara.

ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole.

0: Gelosa Cara e Lucio Battisti 1980, che ci porta al momento in cui noi diamo il ben trovato a un amico di Radio Latte Miele che tutte le settimane ci porta al cinema. Ben trovato Dario Cangemi, direttore di Hot Corn.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti. Anche questa settimana, sai bene, Festival di Cannes, sì. Insomma, non ci facciamo mancare mai nulla. Adesso niente, è la stagione un po' dei festival, degli appuntamenti, non ci fermeremo per un bel po' di mesi, però
0: a Natale tu ce n'hai uno alla settimana.
1: Esatto, bravissimo, stavo proprio per dire fino a Natale, però insomma ci piace, abbiamo scelto di fare questo lavoro, quindi non possiamo lamentarci.
0: Esatto, e allora da oggi dove
1: inizio
0: cominciamo?
1: Allora, oggi volevo iniziare subito con una news che insomma mi riguarda anche personalmente, se vogliamo, perché Mick Jagger, che tu conoscerai bene, è appena
0: proprio
1: sbarcato a Stromboli, proprio in questi giorni, perché reciterà nel nuovo film di Alice Rohrwacher, che è una delle registe, sappiamo, più imponenti del cinema nostro contemporaneo. Appunto, infatti, il frontman dei Rolling Stones interpreterà il guardiano del faro nel nuovo progetto, che è già un progetto internazionale, che sarà girato tra le Isole Eolie e Roma. Quindi okay, Mick Jagger torna dopo un po' di tempo, dopo un po' di anni, davanti alla macchina da presa, tra l'altro accompagnato, devo dire, da un cast che è veramente particolare, internazionale: Dakota Johnson, Josh O'Connor, ci sarà anche Isabella Rossellini. Una storia che ruota attorno a tre sorelle che vivono isolate in una casa affacciata sul mare, in un equilibrio fragile destinato a spezzarsi con l'arrivo di un uomo interpretato proprio di Josh O'Connor. Allora, le riprese, come ti dicevo, sono iniziate a Stromboli e quindi siamo tutti curiosi anche già di poter vedere e pubblicare le prime foto.
0: Ma abbiamo già una data di uscita e un titolo?
1: Non un titolo né una data di uscita, perché sono appena iniziate le riprese ed essendo un progetto abbastanza importante internazionale c'è totale silenzio.
0: Tanto prima o poi ce lo verrai a raccontare tu, quindi state qua.

0: Elena Grandi, TVB su Radio Latte e Miele. Continuiamo invece a parlare di cinema. Con noi, come sempre, Dario Cangemi, direttore di Hotcorn, piattaforma multilevel, direi, nel senso che ci sono c'è una piattaforma online, una rivista online, poi c'è il canale YouTube, ci sono tante diverse finestre che si aprono sul cinema grazie alla redazione di Hotcorn.
1: Ormai siamo ovunque.
0: O in ogni dove. Dove invece ci porti tu adesso?
1: Allora, vi avevo anticipato settimane fa, ma merita chiaramente di tornarci perché è un evento effettivamente a tutti gli effetti storico, che permetterà a tutti di rivedere sul grande schermo un film icona nella sua versione originale. Per soli 7 giorni, dal 28 maggio al 3 giugno, parlo proprio di Kill Bill volume 1, uscito nelle sale americane 2003, e Kill Bill volume 2, uscito inizio 2004. E a più di 20 anni dall'uscita, infatti, il pubblico italiano potrà finalmente vedere questo quarto film di Tarantino esattamente come il regista aveva sempre sognato di mostrarlo al mondo, senza tagli, con scene mai viste, in un'opera unica. E fra le novità imperdibili, tra l'altro, Matteo, aggiungo questa versione, che c'è questo brutale scontro con insomma, sarà interamente con una color correction particolare, e il pubblico potrà ammirare delle scene di animazione, possiamo dire tutte nuove, non essendo presenti, diciamo, nel montaggio dei primi anni 2000, arriveranno per la prima volta in Italia nella versione originale ma sottotitolata. Diciamo che è un cult che, come tu ben sai, ha riscritto le regole del revenge movie, che per la prima volta come l'aveva originariamente pensato, quindi un unico film senza tagli, scene inedite, poi tra l'altro proiezione durante il weekend, c'è anche il ponte del 2 giugno, insomma una buona occasione per prendersi 4 ore di tempo, perché il film dura infatti 281 minuti, andare al cinema e godersi un grande cult.
0: Sarà impegnativo, 4 ore, però penso che ne varrà assolutamente la pena. Noi invece molto meno di 4 ore ci impieghiamo a raccontarvi queste cose di cinema e continuiamo tra poco.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Spot.
6: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto, a Pesco Pagano.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: Tu sei lei, Ligabue, Radio Latte e Miele e Dario Cangemi con Hot Corn e tutto il mondo del cinema che ci viene a trovare regolarmente ogni sabato pomeriggio. Allora Dario, gli ultimi minuti per te.
1: Come ben sai, noi di Hot Corn spaziamo dal dramma al thriller all'animazione, ma anche alla commedia che può abbracciare anche un pubblico familiare di ragazzini. È per questo che voglio consigliare un'uscita al cinema, che è un film uscito il 21 maggio, Io non ti lascio solo, di Fabrizio Cattani, che torna dietro la macchina da presa a distanza di quasi 10 anni dalla sua ultima opera. Un film che è tratto dal romanzo di Gianluca Antoni e che segue l'amicizia di due ragazzini, Filo e Rullo, amici inseparabili che vivono in questo piccolo paesino della Calabria. Questa loro tranquilla quotidianità viene scossa quando il cane di Filo scompare misteriosamente senza lasciare tracce. E quindi, diciamo, questo è più di un amico a quattro zampe e rappresenta probabilmente l'ultimo prezioso regalo della defunta madre. E quindi i due amici decidono di fuggire di nascosto e di addentrarsi da soli nei sentieri naturali della regione per mettersi, insomma, sulle tracce del cane. E da qui quello che possiamo considerare una commedia, un road movie, però veramente, insomma, una cronaca di una passione, se vogliamo, che va anche dentro delle dinamiche psicologiche più profonde dell'essere umano, dei bimbi. E quindi io consiglio questo adattamento cinematografico di un libro che era già molto belli.
0: Il cane lo trovano.
1: Ma tu non puoi chiedermi lo spoiler. Di un...
0: allora
1: la gente non va al cinema.
0: Allora facciamo così: chi non vuole sapere lo spoiler, canti forte, forte una canzone. Tu dimmi solo se sì o no.
1: Probabile, guarda.
0: No, vabbè, niente, non molla Dario Cangemi, non mi vuole dare lo spoiler. Io sono uno che ama sapere prima i finali delle cose, così me le godo senza ansie.
1: Però ci vai lo stesso a vederli.
0: Certo, caso. Sì.
1: Pensa un po'.
0: Sapendo come va a finire, io me la godo di più, altrimenti mi viene.
1: Vabbè,
0: mi
1: tu sei sempre controcorrente.
0: Io sono un povero imbecille, questo lo sappiamo tutti. meno male che ho dei collaboratori che fanno il lavoro, quello fatto bene. Grazie, Dario, per esserci stato anche questa settimana. Ci ritroviamo sabato prossimo.
1: Ciao.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: 15:01.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi.
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Astamobili, la metà è gratis.
5: Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Amore è quella di Elisa, la voce che ci siamo ascoltati per il 2026, ma noi dobbiamo tornare indietro nel tempo. Lo sapete che lo facciamo tutte le settimane, anzi tutte le nostre puntate, due volte alla settimana, con la Hit Parade, che quest'oggi torna al 1968, cominciando dalla decima posizione.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Astamobili, la metà è gratis.
7: Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Un mondo d'amore.
11: Latte e miele.
12: Noi due nel mondo e nell'anima.
11: Latte e miele.
13: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
14: Radio Latte e miele.
11: La tua musica italiana.

0: Buon vento!
1: Buon vento Giovanotti insieme ad Alfa, e il vento che ci porta indietro nel tempo, come vi ho annunciato, ci riporta al 1968. La hit parade è composta da 10 posizioni, cominciamo dal fondo con la numero 10.
2: Hey Jude, don't let me down.
1: E che inizio, cari miei! Hey Jude dei Beatles alla 10ª posizione della nostra classifica, andiamo alla 9ª. Caterina Caselli nei suoi anni d'oro, il casco d'oro di Caterina Caselli, cantava Il volto nella vita. All'8ª posizione invece. Esisteva anche una cover italiana, ma noi in classifica abbiamo l'originale Rain and Tears, Aphrodite's Child, 7ª posizione. Ed è la voce di Jimmy Fontana alla 7ª posizione con la nostra favola. L'originale era Delilah e noi adesso andiamo ad ascoltarci la 6ª posizione, una canzone che ci parla d'estate e ci introduce al mese di luglio.

0: Riccardo Del Turco, luglio 1968, grandissimo successo. È la sesta posizione per la classifica di quell'anno, ma è rimasto poi nella storia della nostra musica. Noi andiamo subito alla quinta e sentiamo cosa ascoltiamo.
1: Put your hands in the air, Simple Simon says. Shake them all about, Simple Simon says. Do it when Simon says.
0: 1910 Fruit Gum è il nome della band che suona Simon Says. Noi l'abbiamo anche avuta in italiano, Il ballo di Simone. E poi invece alla quarta,
2: quando visto che fa l'indiana, ho perduto la tramontana.
0: È Antoine che canta La tramontana, alla quarta posizione della nostra classifica. È arrivato il momento di salire sul podio.
3: Applausi.
0: Grandissimo successo dei Camaleonti con Applausi alla terza posizione nel 1968. Sentiamo chi c'è alla seconda.
4: Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
0: Regnava già nel 1968 Patti Pravo con La bambola, che è uno dei suoi pezzi più clamorosamente belli e anche giustamente famosi, ed era al secondo posto, mentre invece in vetta alla classifica
5: Azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
0: La canzone che abbiamo cantato tutti andando in gita dalle elementari fino al quinta superiore, credo, è anche la canzone che sua figlia di Adriano Celentano ha detto quella che in assoluto meno ama del repertorio del padre. Questa era la prima posizione con Adriano Celentano e la sua Azzurro. Noi continuiamo col 68 tra poco.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da

0: contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
1: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Stanno per arrivare gli eventi del 1968, preceduti dalla musica che torna indietro nel tempo. Negli anni 70 ci sarà Adriano Pappalardo con Ricominciamo e poi il 1989, l'anno in cui Zucchero cantava Il mare impetuoso al tramonto.

0: Se la chiavò.
1: Il mare impetuoso al tramonto, voce incredibilmente potente di Zucchero. Mi ricordo quell'anno, era stata una roba dirompente questo album. Ma noi andiamo indietro al 1968. Abbiamo raccontato della Hit Parade con i successi più importanti sul panorama musicale. Ma non c'è solo la musica, c'è anche il cinema.

Dopo 4 anni di lavorazione e un investimento di 10 milioni di dollari nel 1968, immaginate i soldi che erano veri. 2001, Odissea nello spazio debutta in prima assoluta all'Uptown Theater di Washington il 2 aprile 1968. Le 2 ore di pellicola spiazzano completamente il pubblico, che è abituato in quegli anni ad un'idea completamente diversa della fantascienza. La critica ne è entusiasta fin dal primo momento e comincia a costruire possibili ipotesi sui diversi livelli di lettura del film. La storia è una storia che, insomma, più o meno l'abbiamo vista tutti. Comincia agli albori della civiltà terrestre con un gruppo di ominidi che, in seguito alla comparsa di un monolito nero di origine extraterrestre, sembra avvertire i segni di una prima evoluzione. Il salto in avanti è a 4 milioni di anni dopo, in cui c'è una diatriba, un duello con l'intelligenza artificiale, che poi è destinato a diventare il tema cardine di tutta l'opera. E oggi, dal 68 oggi, sono passati 58 anni, ancora molto attuale, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale è uno dei temi sul banco esattamente in questi giorni.

0: Scende la pioggia, grande successo di Gianni Morandi, anche questa è una delle grandi cover. In quegli anni si usava molto dare un testo italiano a delle melodie internazionali che avevano avuto un grande successo sulla scala internazionale. A proposito di successi internazionali del 1968, andiamo alla fine dell'anno, al 30 di dicembre, proprio gli ultimi scampoli di 68, perché poi sarebbe subito arrivato il 1969, e raccontiamo la storia di una canzone che secondo me avete già sentito prima. I did it my way. For what is a man? È il 30 dicembre del 1968 quando Frank Sinatra, dopo non poche insistenze da parte della figlia Nancy, decide di incidere My Way. Tutto inizia in Francia verso la metà degli anni 60 con Jacques Ravaux che crea questa melodia triste che ha conquistato il cantante allora molto popolare in Francia, Claude François. François ha cambiato il testo originale e ne ha fatto Comme d'habitude, una sorta di racconto della banalità della vita nella routine di una coppia un po' stanca di stare insieme, ma il caso vuole che in quel periodo in Francia era in tour Polanka, che ascolta questa canzone, la trova incredibilmente bella dal punto di vista musicale, ne compra i diritti per gli Stati Uniti, riscrive il testo e chiama il suo amico Frank dicendo: ho un pezzo giusto, perfetto per te. Lui inizialmente non voleva, era un po' restio, non era convinto che questo sarebbe stato un successo. Invece la figlia Nancy lo spinge a provare comunque a inciderlo, e poi sappiamo quello che è diventato My Way.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

E anche oggi siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele. Come sapete, la musica su Radio Latte Miele continua con la classifica di Vaschi e poi tutte le altre cose che succedono sempre come tutti i sabati e tutte le domeniche qui su Radio Latte Miele. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è a domani, quando saranno passate da poco le 13 e voi starete ancora finendo di consumare il pasto della domenica. Arriverò io a tenervi compagnia per altre 3 ore. Per oggi la puntata è finita. Ciao!

0: 16 in punto.
1: Spot.
2: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
5: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
4: È vero, è vero. Ciao a tutti, c'è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Ogni settimana ci sono delle entrate e ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite. Questa settimana vediamo molte canzoni che sono entrate all'interno della classifica e infatti ne salutiamo tante altre, per esempio Monghi d'Oro di Gianni Morandi, You and Me di Biagio Antonacci, Ricordi di Blanco ed Elisa, Baci Piano di Emma Ercomi e Baciamoci degli Eugenio in Via di Gioia. Ma prima di partire dalla numero 25 andiamo a vedere, a scorcere un attimino il podio della settimana scorsa, dove trovavamo alla posizione numero 3 Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.

0: dall'Annalisa genovese andiamo un po' più giù, andiamo in Campania, dove troviamo della settimana scorsa la posizione numero uno occupata dai The Colors con Rolling Stones.
1: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
0: Partiamo subito dalla settimana odierna, da questo weekend, dove troviamo alla posizione numero 25 Julie e Coetz con Quelli come me.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

Alla posizione 24 troviamo un'amica di Radio Latte e Miele, c'è Paola Iezzi con Stessa Direzione. La stessa direzione ce l'avranno lei insieme ad Ambra Angioini, Guy e Siria. La direzione è Padova, perché il 5 giugno le ragazze saranno al Pride Village. Si inaugura infatti negli spazi della Fiera di Padova quella notte pensata per ballare, no? Dall'inizio alla fine, un po' come fosse una notte bianca. Ambra Angioini sarà la madrina, il concerto lo aprirà Gaia e la guest DJ sarà Siria, e la sigla ufficiale è stata firmata proprio da Paola Iezzi. Lui non sappiamo bene dove sarà il 5 giugno, sappiamo solamente che è alla posizione numero 23. Un altro amico di Radio Latte e Miele, Niccolò Filippucci, con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di La Premiere. Numero 22. Dicono che

0: numero 22 per Rocco Hunt con la sua La più bella del mondo nella classifica di Radio Latte Miele.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
10: E mangio pane, pane e sale.
11: Latte e miele.

0: Radio Miel.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: Siamo agli inizi, agli albori della classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo ascoltato 4 canzoni, ne mancano ben 21, perché ne ascoltiamo in tutto 25, visto che sono quelle che sono piaciute di più durante quest'ultima settimana, quelle che abbiamo ascoltato di più durante questa settimana su Radio Latte e Miele. E proprio alla posizione 21 giochiamo con il gioco della classifica. Infatti alla 21 troviamo una ragazza che tanti anni fa, non tantissimi in realtà, iniziava la sua carriera. Era il 2012, 14 anni fa, anno in cui la cantante si presentava al mondo della musica con Distratto.

Ovviamente Francesca Michelin, che spaccò di brutto all'inizio della sua carriera, ha 17 anni, ha solo 17 anni, con ben 2 dischi di platino alla sua prima pubblicazione. Infatti era distratta, sono passati 14 anni da quel giorno. Oggi la troviamo alla posizione 21 con Una donna non può, cioè Francesca Michelin sul Latte e Miele.

Alla posizione numero 20 troviamo Canzone estiva di Annalisa ed è passata dalla numero 2 alla 20, sono ben 18 salti, 18 passi all'indietro in neanche una settimana. Questo secondo me, non vi sto dando uno spoiler, però vuol dire solamente una cosa, che tra poco uscirà una nuova canzone di Annalisa. Ora noi non lo sappiamo, però tendenzialmente quando vediamo una canzone molto in alto scendere molto in basso, questo è più o meno un indizio del Annalisa sta cucinando.

La classifica di Latte e Miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 18.

0: Forse un tormentone estivo? Non lo sappiamo, ma alla 18 troviamo Cabana di Rama nella classifica di Radio Latte Miele.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Una classifica che ha una missione, ha più o meno una missione, che è quella di scoprire quale sarà il tormentone dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato prima un paio di canzoni che più o meno sperano di diventare il tormentone, ovvero La più bella del mondo, mi viene in mente, di Rocco Hunt, e soprattutto Cabana di Rama, che è una delle ultime uscite di questa settimana. Siamo in quella fase, la fase in cui si cerca di capire quale sarà il tormentone estivo. Tra i tanti candidati c'è anche la nuova canzone di Francesco Gabbani, che è Summer Punk, che si è raccontato ed è un po' da esempio per tutti quelli che si sentono in ritardo. A 30 anni mi ero rassegnato a fare altro, poi cantai Amen e arrivarono i primi successi. 30 anni sembrano tanti, ma se non molli, alla fine in un modo o nell'altro ce la facciamo. C'è Francesco Gabbani alla posizione 17 con la sua Summer Funk.
9: Le

0: Troviamo una bella copiata alla 16. Volevo capire con Marrakesh. C'è Madame che è in giro per i firmacopie del suo nuovo album Disincanto, dove ovviamente fa anche parte Volevo capire, la canzone con Marrakesh. Disco che è uscito ad aprile. Infatti questa settimana a Genova si è creata in via 20 settembre una bella fila di fan. I suoi fan che si sono fatti firmare foto, dischi, dischi in vinile, il CD, il braccio con un pennarello e magari anche una Polaroid. Dico questo perché tra i vari tormentoni estivi, cioè almeno le canzoni che si candidano a essere il tormentone estivo 2026, c'è anche Willy Peyote che si è fatto firmare una macchina fotografica, forse una Kodak. È il titolo della canzone alla numero 15. C'è Willy Peyote su Latte e Miele.
1: Mentre

0: domenica.
1: È quello che vi auguriamo anche noi di Radio Latte e Miele. Buona domenica di Seif alla posizione 14 della classifica.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo, in serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot.
7: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
8: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
9: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
10: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
9: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
10: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
11: Latte e miele. La classifica di latte e miele.
12: La classifica di latte e miele.
13: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 13.
14: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: C'è l'ultima di Arisa, Rugiada, alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25.

0: Bene, siamo a metà, ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano ben 12.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: C'è il giro di boa della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ascoltiamo insieme 25 canzoni il sabato e la domenica dalle 16 alle 18, che sono le canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Spesso durante la classifica parliamo anche dei tour dei nostri cantanti, che durante questo periodo allungano la scia di date che li vedrà impegnati durante quest'estate 2026. Succede anche a Fulminacci, Filippo Uttinacci, che ha aggiunto al suo tour Fulminacci all'aperto anche la data del 29 agosto. Quel giorno sarà al Trento Live Fest e canterà davanti alla città di Trento, giusto appunto, meta che oltretutto è molto ambita per chi cerca di respirare un po' di aria fresca, soprattutto durante un'estate che pare che sarà davvero davvero molto calda. Canterà sicuramente anche il suo ultimo singolo, si chiama Maledetto Me, di Fulminacci, che troviamo alla posizione 12 della classifica.

Un bellissimo trittico, quello composto da Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini alla posizione 11 della classifica. Una bella novità prodotta da Mace, cantata da Colapesce e rappata infatti da Salmo, canzone che mette insieme tre artisti che non hanno mai lavorato insieme, con spiegano l'energia istintiva di Salmo, la scrittura malinconica di Colapesce e il pop elettrico di Mace. Sempre piaciuto Mace, anche perché piace molto soprattutto a chi per esempio va ad ascoltarlo al Sago Forum di Milano, che è stato completamente sold out. Piace soprattutto perché ogni volta che leggi Mace live stasera è sicuro che troverà altri cantanti come Jamie Tights, Fra Quintale e Marco Mengoni. Vi faccio ancora un paio di nomi, quelli di due amici sono LDA e H7, che dopo il successo di Sanremo continuano a fare musica insieme. Infatti li troviamo alla 10 con Santa, LDA e H7.

0: Numero tondo per i due giovinastri, LDA e H7, li troviamo con Santa alla numero 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot.
7: All'asta mobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta mobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
10: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
11: Asta Mobili, la metà è gratis.
10: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.
13: Un mondo d'amore.
14: Latte e miele.
15: Noi due nel mondo, nell'anima.
14: Latte e miele.
16: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
17: Radio Latte e miele.
14: La tua musica italiana.
18: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo ben dentro la classifica di Radio Latte e Miele, siamo entrati nella top 10. Infatti abbiamo appena ascoltato Santa di LDA H7 e tra poco ascolteremo Laura Pausini, che ultimamente abbiamo spesso citato, soprattutto per quello che succede nei suoi tour all'estero. Infatti ha finito a ottobre e tornerà in Italia e non si schioderà dal bel paese. In estate infatti toccherà tre stadi, quelli di Messina, Bari e l'Olimpico di Roma. Poi a ottobre inizierà il suo tour nei Palasport, partendo da Mantova il primo di ottobre. Canterà ovviamente tutti i suoi singoli e le sue cover, e tra le varie anche la cover di Umberto Tozzi, Immensamente, che troviamo alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele. C'è Laura Pausini.

si chiama Sorry, scusa, lo sento, l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. La troviamo alla posizione 8 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che potrebbe essere il giusto metodo per far smettere di piangere i vostri figli neonati. Lo dico non io, ma lo dice Riccardo Zanotti, per questo motivo qua.

Bellissimo, alla fine ride anche il figlio di Riccardo Zanotti. Lui ha pubblicato questo video dove canta con una pianola giocattolo, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, e il bambino quindi smette di piangere, addirittura si mette a ridere. Uno che vorrebbe un figlio l'ha raccontato ultimamente, è Achille Lauro, che ha raccontato su vari microfoni, anche a vari giornali, che gli piacerebbe a un certo punto avere la famiglia e un figlio. Intanto lo troviamo con vari successi ogni settimana, ogni weekend nella classifica di Radio Latte e Miele. Oggi lo troviamo alla 7 con Comuni Immortali. C'è Achille Lauro. E ciao.

0: La tua musica italiana in classifica.
1: La tua musica italiana.
0: Solo su Radio Latte e Miele. Numero 6.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, alla posizione 6 della classifica, canzone prodotta da Dardust. Amore, che anticipa anche il nuovo album e anche una nuova fase del suo percorso creativo. Infatti ha raccontato che questo percorso artistico culminerà con la nuova raccolta dei suoi singoli, che le ha descritto come personali, maturi e intensi. Un paio, anzi tre amiche più tranquillone che vogliono solo divertirsi? Sono Serena Brancale, Levante ed Elia, che troviamo alla posizione 5 con Al mio paese. Mi sento

0: Delia Levante e Serena Brancale alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele con Al mio paese.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Spot.
9: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rionero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rionero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
10: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
12: Dalle 16 alle 18. Vivi la classifica italiana di latte e miele. Numero 4.
13: Avrei voluto conquistare zero. Ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che ha avuto ovviamente successo, ma lo capiamo anche perché è stata la soluzione di un programma famoso televisivo.
1: E do la soluzione.
2: Con calma, sì, fai sì. Finire Samira, così abbiamo? Che il pubblico a casa ha giocato. Dimmi, Daria.
1: Solitudini generate dal successo in una loro hit.
2: Tiziano Ferro.

sempre bello sentirsi citare in un programma storico come La Ruota della Fortuna. Ecco, magari davanti alla TV molti di voi si mettono a guardarla e magari si mangiano qualcosa, si bevono qualcosa. Ecco, per il bere possiamo consigliarvi una bella aranciata, anzi la consiglia Fra Quintale, che lo troviamo alla posizione 3 della classifica.

Cioè, frequentale sul podio, medaglia di bronzo per lui con aranciata, e manca un mese al Summer Tour di Frequentale che si prepara a un luglio pieno di impegni per poi magari stare nel chill, come dicono quelli giovani, durante il mese di agosto. Infatti partirà il 3 luglio da Pordenone, poi Alba in provincia di Cuneo, il 4, poi il 9 a casa sua a Brescia, poi Padova, Bologna, Francavilla al Mare, Roma, Cosenza, Catania e Bari. Lei anche sarà un bel po' in giro quest'estate, abbiamo parlato infatti prima di Paola Iezzi del Padova Pride Village. Infatti quel giorno, il 5 giugno, a Padova canterà anche Gaia, che troviamo alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele con questo sound molto brasileiro. C'è Bossa Nostra.

0: Posizione numero 2, molto in alto Gaia con la sua Bossa Nostra nella classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: Bene, ne abbiamo ascoltate 24, ne manca solamente una.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
5: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
6: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Veloce, gli sgoccioli, la classifica di Radio Latte e Miele. Come ho detto prima, abbiamo ascoltato 24 canzoni, ne manca solamente una, perché sono 25 le canzoni che ascoltiamo ogni settimana, ogni weekend, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. E mentre ultimamente dalla posizione 5 alla 2 c'è un rimescolio di artisti come fossero delle carte mischiate da un croupé professionista, alla prima posizione per la quinta settimana consecutiva rimangono loro. Sono i The Colors, che giovedì hanno cantato al Live Interred Party in Piazza della Loggia a Brescia. Ma tranquilli, non preoccupatevi, se ve li siete persi potete riascoltarli in giro per l'Italia quest'estate. Arriverà il reggae di chi fino a qualche settimana fa ci portava in discoteca. Oggi ci portano al Chiringuito in spiaggia i The Colors con la loro Rolling Stones alla numero

0: su quel gradino più alto del podio i The Colors ci hanno fatto le radici, infatti li troviamo anche oggi alla posizione numero uno con la loro Rolling Stones. La classifica è finita e vi auguro una buonissima serata, ciao a tutti da Vaschi.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
1: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
1: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
1: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
3: Mi fai stare bene.
4: Mi fai stare bene.
3: Il lato pop del benessere.
5: Ma buon pomeriggio, buon sabato, sono tornata a tenervi compagnia per parlarvi di salute, di benessere e condividere con voi tante notizie. Sono Cristiana Banchetti e la mia domanda è: che state a fare in questo sabato pomeriggio? Sono le 18, siamo nel bel mezzo del cammin di maggio, anzi ormai la metà di maggio l'abbiamo ben che superata, perché oggi è il 23 di maggio, un bel sabato, siamo nel pieno del weekend e quindi insomma scrivetemi al 335-787-1910 raccontandomi dove vi sto accompagnando in un certo qual modo, no? Perché mi immagino siate, che ne so, lì pronti a fare una bella gita o perché no, andare a scoprire qualche luogo nuovo, ma insomma sono un po' curiosa, ormai mi conosco. Quindi condivido con voi anche un po' di notizie che ho pensato di raccontarvi e condividere, perché parleremo di, ovviamente, sempre cibo, perché è una delle cose che mi piace di più, lo sapete in tutti i sensi, ahimè, e avremo una nuova ospite che parlerà di cibo e chiacchiere nella nostra rubrica, ovvero la nostra Elvira Dolci e Cucina, e ci sarà una bellissima rubrica dedicata ai mirtilli, ma ne parliamo più tardi. E ancora come ospite un trainer che sono 25 anni, pensate, che lavora nel settore ed è diventato una star di Instagram. Lui si chiama Nicolò Famiglietti, dopo l'avremo qui con noi. Parleremo anche di come si fa a riconoscere le persone ad alta frequenza. Già, ne avete mai sentito parlare? Non lo so, considerando lo sguardo che mi ha appena lanciato il mio regista, forse no, meglio così state con me e ve lo racconto. Insomma, tanta bella carnina al fuoco, ma io direi che come al solito, lo sapete, su Radio Latte Miele la musica, la buona musica, quella italiana, quella che ci accompagna nelle nostre giornate, non manca mai. Quindi direi di ascoltare subito Giulia e Fabio Concato con Voilà.
6: Ti posso dare un bacio? Non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Giulia e Fabio Concato con Voilà. Bellissima questa canzone. Noi ci separiamo pochi secondi, ma torniamo a parlare di salute e benessere, pertanto vi aspetto qui.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
6: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto, a Pesco Pagano.
7: Quella pioggia che va.
8: Latte miele.
9: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
8: Latte miele.
10: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

Bellissimo questo duetto di Blanco ed Elisa con Ricordi. Già, proprio carina questa canzone. Ma parliamo però di quello che significa persone ad alta frequenza. Ve l'ho anticipato prima, a considerare lo sguardo che mi ha lanciato il mio regista. Secondo me non sappiamo ancora definire bene che cosa significa essere una persona ad alta frequenza, e quindi ci tengo a fare un pochino di chiarezza, perché non è un concetto scientifico in senso stretto, ma un modo, diciamo, simbolico per descrivere alcune persone che in modo naturale sembrano portare con sé una presenza diversa. Mi è mai capitato di incontrare qualcuno e dire questa persona ha qualcosa che non riesco a definire, ma c'è qualcosa che è una presenza che percepiamo come, ad esempio, più stabile, più positiva, più luminosa. Secondo questa visione sarebbe energia che vibra a frequenze diverse. Le nostre frequenze cambierebbero infatti in base a ciò che proviamo, emozioni come gratitudine, amore o gioia, che alzano la nostra energia, mentre emozioni come paura, rabbia o stress vanno ad abbassarle. Le persone considerate ad alta frequenza non sarebbero perfette, ovviamente, ma semplicemente più consapevoli, persone che imparano a riconoscere le proprie emozioni senza farsene travolgere, soprattutto cercano di non restare agganciate a quelle negative, quello è il bello. Spesso vengono descritte come individui centrati, presenti, capaci di influenzare in modo positivo l'ambiente che li circonda, ma non perché facciano qualcosa di speciale, ma è proprio il loro modo di stare nel mondo che è coerente con i loro pensieri e con le loro emozioni. Che meraviglia! E questo cambia, si vede la differenza nelle relazioni quotidiane e si percepisce. Ma quali sono i segnali per riconoscerle?

Bossa nostra Gaia su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando per cercare di definire che cosa significa persone ad alta frequenza. Magari alcune di voi hanno avuto occasione di incontrare qualcuno che le ha colpite per qualcosa, ma non sono state in grado di definire bene per cosa, no? E allora andiamo a capire un pochino se magari può essere questo. Come la riconosciamo una persona ad alta frequenza nella vita di tutti i giorni? Beh, intanto vi dico che non serve un'analisi particolarmente complicata, perché sono dei piccoli segnali quelli che ci arrivano, spesso semplici e spesso dettati anche dal nostro istinto. Il primo è la capacità di far sentire a proprio agio chiunque. Ci sono delle persone, anche che abbiamo appena conosciuto, che creano subito un clima di apertura e quindi ti senti che ti puoi confidare, che ti puoi rilassare, ti senti anche ascoltato, magari anche se è un estraneo. Un altro segnale è la sensibilità, ma una sensibilità che non diventa sovraccarico, diciamo, perché sono persone che percepiscono molto anche le emozioni degli altri, ma imparano, brave, a non farsene travolgere. E poi c'è il rapporto con la negatività. Non è che la negano, cioè non è che dicono no, non esiste la negatività, ma tendono a non restarne intrappolate, cioè la attraversano, la riconoscono e poi cercano però di riportarsi in equilibrio, e questo è fondamentale. E poi c'è un altro aspetto interessante, dell'effetto che hanno negli ambienti, perché quando entrano in una stanza spesso si nota la loro presenza, anche se non parlano molto, se sono un pochino silenziosi. A voi non è mai capitato di trovare queste persone che hanno questa coerenza energetica e questa calma interiore? Beh, nel caso 335 787 1910. Ditemi la vostra.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Il primo viaggio nel tempo oggi su Radio Latte Miele ci riporta al 1982 con il nostro Vasco Rossi e la sua Vado al Massimo. Ma subito ci ascoltiamo Francesco De Gregori che nel 1973 cantava un capolavoro, Alice.

Vado al massimo, Vasco Rossi ci ha riportato nel 1982, che bei ricordi, nonostante sia passato qualche annetto. Ma adesso torniamo qui freschi freschi in questo sabato 23 di maggio, perché sta per arrivare Elvira De Luca, la trovate su Instagram come Elvira Dolce e Cucina, pronta a raccontarci una bella ricetta facile, veloce, con pochi ingredienti e zero stress. Io direi meglio di così, peraltro con un ingrediente principe che mi piace assai, come dicono i miei amici partenopei, che sono i mirtilli, che ci fanno tanto bene, non solo insomma all'umore, ma anche alla circolazione, a tutta una serie di altre cose che poi ci racconterà Elvira. Tempo di prendere carta e penna e siamo con voi.

0: Ed eccola qui, è tornata a trovarci Elvira De Luca. Elvira Dolce e Cucina, è così che la trovate su Instagram, dove posta le sue ricette super golose, buone, sane e veloci. Bentornata Elvira.
1: Grazie, grazie per questo nuovo invito. Sempre un piacere essere con voi. Ormai ci sto prendendo gusto.
0: Anche noi in un certo senso, anche se ti vorremmo avere qui con le tue ricettine da testare e da assaggiare.
1: Prima o poi verrò a Milano a trovarvi.
0: È registrata, te lo dico, ti abbiamo registrata. Senti tesoro, oggi che cosa hai portato sulla nostra tavola?
1: Allora, oggi parliamo di piccoli frutti, ma con delle grandissime proprietà, che sono i mirtilli, che
0: buoni.
1: Io adoro.
0: Sì.
1: Adoro perché hanno un sacco di proprietà benefiche, sono particolarmente ricchi di antiossidanti e sono molto utili per la salute generale, diciamo, dell'organismo. Uno dei benefici più conosciuti è il loro effetto positivo sulla circolazione, soprattutto a livello di capillari, infatti sono spesso consigliati perché gambe pesanti o problemi di circolazione, ma non solo, perché sono anche alleati della vista, in più sono anche ricchi di vitamina C, che è utile per il sistema immunitario, ovviamente.
0: Ci piace.
1: Poi dal punto di vista nutrizionale sono frutti leggeri, con poche calorie e naturalmente dolci, quindi sono perfetti anche per chi vuole concedersi qualcosa di buono senza appesantirsi. Io per esempio li metto spesso nello yogurt.
0: Sì.
1: E un altro aspetto di questi frutti è che sono molto versatili in cucina, perché si possono usare sia in preparazioni dolci, come faccio spesso io, oppure in abbinamenti salati, come ad esempio con formaggi o insalate.
0: Mamma mia, come li metti i mirtilli, sono sempre buoni, eh?
1: Sono sempre molto buoni, sì.
0: E poi,
1: io invece oggi ve li propongo in una ricetta dolce, ovviamente.
0: Ma va bene, ma noi siamo contenti così, non ti preoccupare. Anzi, adesso è tempo di prendere carta e penna e torniamo da te.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Spot.
8: All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96 Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
11: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
12: Astamobili, la metà è gratis.
11: Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.

0: È con Elvira che stiamo chiacchierando di cibo e oggi ci porterà così sulla tavola una bellissima ricetta dove i mirtilli sono protagonisti. Noi Elvira abbiamo preso penna e foglio e siamo pronti ad ascoltarti.
1: Va bene, allora oggi realizziamo una crostata con crema di ricotta e mirtilli. Si parte preparando la frolla, ovviamente unendo la farina con lo zucchero, poi si aggiunge l'uovo, il burro a pezzi e si forma un impasto compatto che si mette a riposare un pochino in frigorifero, circa una mezz'oretta. Poi nel frattempo ci si dedica alla crema mettendo la ricotta con lo zucchero, con un uovo e un pochino di aroma di vaniglia. A questo punto si stende la frolla in una tortiera bassa, si bucherella la base con i rebbi di una forchetta, si farcisce con la crema di ricotta e si aggiungono sopra tanti mirtilli in superficie. La crostata va poi infornata a 180 gradi per 35 minuti circa. Provatela perché è una ricetta semplice ma è davvero buonissima.
0: Questo è un colpo basso a quest'ora, cara la mia Elvira. Che bontà.
1: E vi volevo anche ricordare ovviamente che le ricette dettagliate le trovate sul mio sito che è www.elviradolcecucina.it oppure mi trovate su tutti i social.
0: Mamma mia,
1: come
0: andate,
1: Elvira Dolce Cucina.
0: Andate a vedere il profilo di Elvira, vabbè, se siete a dieta, ma anche se mandateci tutti perché veramente ogni tanto bisogna togliersi qualche sfizio e poi
1: esatto,
0: tu ne fai per tutti i gusti.
1: Sono d'accordo, sì. Io come sai sono praticamente sempre a dieta, però io nella mia dieta inserisco sempre il dolcino perché comunque
0: ci sta.
1: Bisogna accontentarsi, sì.
0: Ognuno ha le sue, ragazzi. Noi siamo più per il dolce, Elvira, che dobbiamo fare? Però poi ci andiamo, insomma, cerchiamo di farlo
1: esatto,
0: in un certo modo.
1: Sì, l'importante è quello.
0: Sono d'accordo. Senti, grazie per avermi fatto venire fame e voglia di questa crostata di mirtilli. E ti strappo la promessa di tornare presto a trovarci.
1: Va bene, certo, volentieri. È sempre un piacere.
0: Grazie, cara, un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

Beh, ragazzi, devo dire che Elvira non sbaglia un colpo, eh. Ci dà sempre delle ricette facili, veloci, ti viene voglia, anche se proprio non sei così esperto, di mettere le mani in pasta. Chissà se questa ricettina la promuoverà l'ospite della seconda ora, perché sta arrivando Nicolò Famiglietti, lui laureato in scienze motorie con 25 anni di esperienza in palestra. Pensate un po', chissà quante cose avrà da raccontarci. Quindi ci prepariamo per sentire l'intervista di Nicolò.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: 19 in punto.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
10: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Eccoci piano, Emma Ercomi su Radio Latte Miele, e nella seconda ora arriva l'ospite. Io sono felice particolarmente oggi perché lui è una vecchia conoscenza, era già venuto a trovarci, l'ho invitato nuovamente, ha accettato il mio invito, quindi do il benvenuto a Nicolò Famiglietti. Bentornato Nicolò.
1: Ciao Cristiana, guarda, è un onore tornare a casa, perché quando sono da te sono a casa.
0: Che bello, che bello, guarda, Radio Latte Miele ti aspetta a braccia aperte, caro. Allora Nicolò, io già un po' accennato che tu sei un trainer, sei laureato in scienze motorie, hai un sacco di esperienza alle spalle nonostante la tua giovane età, però insomma, di la verità, sei diventata una star del web, ti vediamo in TV, insomma ne hai fatta di strada.
1: Ma guarda, ma in realtà io faccio quello che sul web, quello che faccio da 25 anni in presenza in palestra, perché io mi ritengo un allenatore che tutti i giorni entra in palestra e cerca di fare il suo lavoro con umiltà, con rispetto, con professionalità. Questo l'ho trasferito via social durante il periodo naturalmente post-Covid, e da lì poi è nato un mondo, è nato qualcosa di straordinario che era totalmente inaspettato e che mi riempie di gioia anche essere ospite tuo, questo è un regalo che comunque sia, penso, mi ha dato questo amore per il mio lavoro.
0: Guarda, io ti posso dire una cosa, secondo me questa è proprio la chiave del tuo successo, perché tu sei un po' come mamma t'ha fatto, cioè nel senso che sei genuino. E questa è la bellezza, le persone vogliono la verità, la genuinità, la quotidianità, il sorriso vero, e tu secondo me incarni un po' tutto, sai?
1: Ma io ti ringrazio, ma non riuscirei a fare diversamente, per me io sono così, quindi si capirebbe subito se c'è qualcosa che non è la realtà, e penso che poi alla lunga premi in qualsiasi settore.
0: Siamo completamente d'accordo, caro, e infatti adesso entriamo un po' a farci i fatti tuoi,
1: dai.
0: Ma prima ci ascoltiamo una bella canzone, quindi rimanete qui.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Mentre a Cannes cala il sipario sul Festival del Cinema, che non annovera quest'anno film italiani in concorso, spicca nel cuore del weekend la Notte Europea dei Musei. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, centinaia sono le aperture straordinarie, con visite speciali, spettacoli, reading e concerti, e l'ingresso al costo simbolico di un solo euro. La Notte Europea dei Musei è un'iniziativa internazionale patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, e oggi accende centinaia di luoghi di cultura. In Italia spiccano programmi interessanti in Piemonte, Campania e Sicilia, mentre Roma vanta un cartellone di offerte da non perdere, a partire dal concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. E per rimanere nella capitale si conclude oggi Open House Roma, la 14ª edizione di un evento che, con circa 300 appuntamenti gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, rende accessibili al grande pubblico studi, fondazioni, palazzi storici e siti d'eccellenza per avvicinare l'architettura e il design contemporanei. Intanto a Napoli si aprono da questo weekend le porte dell'Inferno della Divina Commedia. Al Teatro Pala Eden è possibile da oggi visitare la mostra immersiva dove, accompagnati dalla voce di Luca Ward, si entra nell'immaginario di Dante Alighieri, dalla Selva Oscura alla discesa nei famosi gironi. Dante Inferno Immersive Exhibition è un progetto firmato da WIPLAB sotto la guida di Fernando Pintus, che così sottolinea i punti salienti del percorso.
5: La mostra è multisensoriale, ci sono molti exhibit in cui si entra nella Selva Oscura con una bella scenografia, c'è un ologramma che vi accompagna e mi invito a fare le esperienze. Dopodiché il primo exhibit è il metaverso, dove voi camminate tra le creature infernali. Finito il metaverso c'è un'altra esperienza dell'Infinity Room, che è un'esperienza con una sala di specchi. Dopodiché c'è un'esperienza con i visori, ma questa volta da seduti, un docufilm e l'ultimo, la discesa nell'inferno con l'ascensore.
4: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
6: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
6: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
8: Latte miele.
9: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
8: Latte miele.
10: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Serena Brancale, Levante Delia, torni sempre al tuo paese. Ho detto giusto, scusate, rido, ma mi ha fatto ridere il mio regista proprio mentre stava finendo la canzone. E Umberto, non vale però, dobbiamo mantenere serietà. Anche perché c'è Nicolò Famiglietti qua con noi, che non vede
1: ma
0: l'ora.
1: Ma io sono quello, quindi... io sono quello di Allenati con il Sorriso, quindi
0: ecco,
1: la serietà
0: a posto.
1: Possiamo
0: okay,
1: lasciarla anche da parte.
0: Guarda, sei nel posto giusto allora. Senti Nicolò, sbirciate un po' quello che stai facendo in questo periodo. Ho visto che parli spesso di snack motori. Io conosco solo gli snack, quelli che si mangiano, ma di che cosa sono? Ce ne spieghi un po'?
1: Ma in realtà sono molto simili, perché hai visto gli snack, quelli quando si mangia, tu li fai durante la giornata 5-6 volte, e questi sono dei piccole pillole di movimento da fare durante la giornata, così nessuno può dire non ho tempo o non sono in grado. Sono delle piccole pillole accessibili a tutti durante la giornata, in vari step della giornata, quindi dalla mattina quando ci si sveglia, a metà giornata, a pranzo, di 5 al massimo 10 minuti, semplici, accessibili a tutti, che fanno sì che comunque sia la giornata finisca una giornata attiva, in movimento. Ci manteniamo attivi con questi piccoli snack motori. Quindi ho utilizzato questo termine snack, simile a quello alimentare, proprio per far capire che sono delle pilloline che durante il giorno ti consentono come di fare un pasto completo di movimento però.
0: Ma hai capito? Ci ha girato un po' intorno, così anche chi è un po' restio al movimento ha sentito snack e ha detto, ti ho capito. Nicolò. Ti ho capito. Quindi sono queste pillole che vanno bene per tutti, indipendentemente dall'età.
1: Sì, vanno bene per tutti, anche per chi è allenato, perché comunque sia è un di più, sono dei movimenti che comunque sia aiutano a completare l'allenamento. Sono utilissimi per chi deve iniziare, perché comunque sia sono accessibili, quindi ti danno comunque sia la motivazione a continuare a farli, non ti stancano, però ti attivano comunque sia il sistema cardiocircolatorio, perché vengono anche suddivisi a seconda del momento della giornata con delle tipologie di movimento differenti.
0: Guarda,
1: la mattina lavoriamo più in mobilità, dopo pranzo lavoriamo per esempio su un discorso circolatorio, quindi sono comunque sia validissimi e si completano l'uno con l'altro.
0: Ma sai che è molto interessante? Ne andiamo un po' più così nel profondo a capire qualcosina in più, ti va?
1: Certo, ma se vuoi ti faccio un esempio di una giornata.
0: Allora,
1: facciamo
0: una
1: motori,
0: cosa, ci ascoltiamo una canzone e poi mi fai un esempio, che dici?
1: Certo.
0: Andata.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Comuni Immortali, la voce di Achille Lauro qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Nicolò Famiglietti, colui che ci fa allenare sempre col sorriso. Anzi, cercatelo sulla sua pagina Instagram, perché Nicolò non... Secondo me, Nicolò, tu non regali solo la voglia di muoversi, di riattivarsi, regali proprio una delle belle good vibes.
1: Ma che belle parole, guarda, me lo auguro, perché per me significherebbe che ho raggiunto l'obiettivo.
0: Sì, quindi. Secondo me sì, tra l'altro prima stavamo parlando di persone ad alta frequenza e tu secondo me sei esattamente uno di questi. Bene, ci piace.
1: Se ero lì ti avrei abbracciato in questo momento.
0: Ma devi venire in studio, eh? È inutile che mi pacchi sì. Sempre come dicono i giovani.
1: No.
0: Un giorno verrai.
1: Ma volentierissimo.
0: Va bene. Senti tesoro, intanto tu ci hai parlato di snack motori. Ma hai voglia di farci un esempio di una giornata tipo?
1: Certo, guarda, molto volentieri. Facciamo così, lo dividiamo la giornata in 5 snack motori. Che
0: Vai.
1: Sono un po' quelli fondamentali. Come tempo siamo sui 5-10 minuti a seconda dello snack. Il primo è semplicissimo, appena svegli. Ci sediamo proprio sul letto, quindi seduti ancora sul letto appena svegli, e facciamo dei movimenti di allungamento, quindi partendo comunque sia a scaldare la nostra cervicale, allunghiamo la parte dorsale, andiamo ad allungare anche i nostri arti inferiori, lavoriamo anche punta tallone sul piede per attivare bene la circolazione, e questo è il primo snack motorio. Di solito sono quei 5-10 minuti e poi si parte con la giornata, si fa colazione, si va al lavoro. Di solito, spesso e volentieri, snack motori io li consiglio anche per chi fa un lavoro molto sedentario, perché proprio a metà mattinata si fa il classico snack motorio per attivare la muscolatura, quindi
0: sì. Si
1: sale dalla sedia, si come se ci alzassimo per 10 volte, quindi io li chiamo degli squat box. Poi da lì possiamo fare anche dei movimenti di potenziamento per le braccia, quindi ci appoggiamo alla scrivania e facciamo delle piccole piegamenti delle braccia, quindi per attivare bene anche la parte superiore. Portiamo da seduti le ginocchia al petto e facciamo un lavoro anche per i nostri addominali. Anche lì sono 5 minuti che, guarda, di solito poi diventano anche coinvolgenti. Se c'hai il collega a fianco e inizia a farlo anche il collega a fianco, e quello serve a metà mattinata per andare a tonificare. Quindi prima abbiamo cercato di allungare la mattina, poi abbiamo tonificato. Subito dopo pranzo c'è bisogno di attivare bene la digestione.
0: Allora facciamo una cosa, l'attiviamo dopo la digestione,
1: dopo,
0: che dici, rimani lì,
1: certo.
0: Mi raccomando, abbiamo visto i primi 2 snack motori, Vai. Tempo di farli scrivere ai nostri amici così possono anche replicarli, e poi torniamo e capiamo dopo pranzo cosa dobbiamo fare.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
8: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
8: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
9: Continuiamo a viaggiare nel tempo qui su Radio Latte Miele con Claudio Baglioni, che nel 1981 cantava Via. Ma subito ci ascoltiamo Pino Daniele, che nel 1979 ci cantava una canzone bellissima, Iso Paz.

0: 1981, la voce è la sua, quella di Claudio Baglioni con Via. Ma noi via non andiamo, anzi rimaniamo qui perché c'è Nicolò Famiglietti con noi, che ci fa venire voglia di allenarci e che ci sta parlando di snack motori e di una giornata tipo di allenamento grazie agli snack motori, per l'appunto. Quindi Nicolò, siamo partiti dal risveglio con gli allungamenti, sì. Abbiamo proseguito a metà mattina.
1: Ora andiamo dopo pranzo, che okay. È il momento che dobbiamo attivare bene la nostra digestione, quindi attivare sul nostro sistema cardiocircolatorio. Sul posto facciamo 1,5 minuti di camminata, classica camminata, e gli ultimi 30 secondi alziamo ancora più le ginocchia, quindi facciamo quasi una marcia. Insieme cerchiamo di portare le braccia in maniera coordinata, quindi braccia e gambe insieme. Questo okay. Ci aiuta comunque sia ad attivare la circolazione e vedrai che poi riesce a digerire bene, abbassiamo anche la nostra glicemia, quindi non abbiamo poi il continuo bisogno di continuare a mangiare. Quindi questo è fondamentale, farlo subito dopo aver mangiato.
0: Bene.
1: Poi ne abbiamo uno prima di cena, in cui lavoriamo. Se siamo a casa possiamo stare su un tappetino e facciamo una tonificazione con dei ponti glutei, un po' di addominali, classici crunch, ma molto in leggerezza. E l'ultimo prima di andare a letto, naturalmente, cerchiamo di fare le belle respirazioni. La respirazione ci aiuta a rilassarci, quindi bravissima, quindi a lavorare bene sul nostro sonno. Iniziamo già a partire con il nostro manuale del sonno dalla respirazione e degli allungamenti, quindi possiamo portare anche le gambe sopra sul muro e cercare di rilassarci in questa maniera. Mettiamo anche una bella musica tranquilla che ci aiuta veramente a dormire bene e svegliarci la mattina pronti per una nuova giornata con i nuovi snack.
0: Ma io direi che non manca niente in questi snack, hai pensato a tutto.
1: È perfetta così, no?
0: È perfetto. Beh, mi attivi, mi fai rilassare, mi fai tonificare, mi fai muovere, cosa manca?
1: E guarda, e poi alla fine della giornata, se tu fai il calcolo di quanto tempo hai utilizzato in questi snack motori, è un allenamento.
0: È vero, perché 5 qua, 5 là, alla fine ti sei allenato una mezz'oretta abbondante.
1: Bravissima,
0: bravissima. Ma guarda, bravo, hai avuto un'idea geniale, Nicolò Famiglietti. Adesso tempo di una canzone e parliamo di un'altra cosa che vorrei chiederti.

0: Un qualunque posto fuori o dentro di te, Gatto Panceri. Siamo un po' tornati indietro nel tempo anche qui, era il 1991. Ma noi su Radio Latte Miele passiamo alla buona musica italiana senza tempo. Eccoci qua, siamo tornati in compagnia di Nicolò Famiglietti, colui che ci fa allenare con il sorriso. Lo trovate anche sui social, anzi vi invito proprio a cercare la sua pagina Instagram, che ci ha parlato sino ad ora di snack motori. Ma quello che volevo chiederti, Nicolò, sta arrivando l'estate, o comunque siamo nel bel mezzo della bella stagione già, no? E tanti amici che magari erano fermi hanno ricominciato ad allenarsi oppure insomma esagerano un pochino. Cioè, tu come la vedi questa cosa? E tu ti alleni di più o di meno in estate?
1: Allora, in estate bisogna allenarci meglio, passami questo termine, che non significa né più né meno. Bisogna avere comunque sia delle strategie per affrontare naturalmente delle situazioni climatiche che possono dare delle difficoltà per chi si allena. Quindi sicuramente scegliere orari freschi, quindi o la mattina o la sera per potersi allenare. Prediligere comunque sia allenamenti che non vadano troppo ad alzare la temperatura corporea, quindi io cardio estremi l'estate li metterei un po' da parte e farei allenamenti comunque sia più sostenibili. E naturalmente vai poi tutta l'accortezza, cercare di bere tanta acqua e variare, perché l'estate comunque sia ci dà la possibilità di allenarci all'esterno come all'interno, poter fare tante attività che in inverno non si possono anche fare. Anche c'è una bella piscina, quindi fare una nuotata fuori, belle passeggiate all'aria aperta, fare trekking. Quindi l'estate per me è il momento migliore per fare attività fisica, ma soprattutto per scoprire anche nuove attività fisiche, perché comunque sia ci dà la possibilità di vivere a 360 gradi tutto quello che c'è intorno, naturalmente con le accortezze di farle nei momenti un pochino più freschi della giornata.
0: Quindi insomma rispettiamo anche il nostro corpo, perché a volte vedo amici che corrono magari nel bel mezzo della pausa pranzo, io dico ma perché?
1: Bravi, è controproducente quello, poi alla fine alla lunga non diventa produttivo, ma è controproducente.
0: E poi tu mi insegni che ci deve essere costanza nell'allenamento, no? Cioè
1: certo.
0: Insomma, tutta una serie di fattori che sono fondamentali. Bravo Nicolò, un consiglio più intelligente dell'altro.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
6: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto. Apisco Pagano.

0: La voce inconfondibile di Madame qui su Radio Latte Miele, che ahimè dal via all'ultima chiacchiera che posso fare col mio Nicolò Famiglietti, che dovrà tornare, lo so, ma lui non lo sa ancora, non diciamoglielo. Allora Nicolò, siamo arrivati sul finale di questa intervista e ti va di, oltre ai consigli che ci hai dato, per cui ti ringraziamo, dire alle amiche dove ti, agli amici dove ti possono trovare in questa estate, sia sul web ma anche live.
1: Allora, breve, di nuovo su Latte Miele, perché l'hai appena detto, quindi questo è il primo.
0: Mi piace che cogli i miei segnali così al volo.
1: E poi guarda, sicuramente l'evento più importante è imminente, perché dal 28 al 31 maggio sarò a Rimini Wellness, io sono l'ambassador della manifestazione, quindi io invito tutti i tuoi ascoltatori, ma quelli sportivi e anche quelli non sportivi, a venire a questo evento, perché è una grande festa, veramente c'è di tutto e si respira un'energia unica, e di solito si torna a casa con la voglia di iniziare a fare fitness, di fare attività sportiva, e non è proprio solo una fiera del fitness, ma è la festa dello sport.
0: Confermo, perché io l'anno scorso ci sono state, Nicolò ha fatto una serie di allenamenti, sì, con musica, sorrisi, coreografie, devo dire che hai gasato le persone.
1: Guarda, io non mi fermo mai, sono 4 giorni in cui dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 21 alleno, ma con un'energia che non so nemmeno io dove la trovo, ma viene proprio da quel mondo, quindi consiglio a tutti di venire a prendere questa meravigliosa energia.
0: E noi ci saremo. E poi bene, poi è qualcos'altro in programma?
1: Sì, poi l'estate giriamo, facciamo un po' di tour in Italia sulle varie spiagge con degli allenamenti in tour, poi io porto uno Smile Club, che è un modo di passeggiare, correre insieme all'aria aperta, anche lì facciamo degli eventi in bei luoghi d'Italia, e poi a settembre ci saranno i My Personal Trainers Days
0: a Milano,
1: sempre a Milano.
0: Ecco, bravo, eventi, quella sarà l'occasione in cui verrai qui.
1: Ok, bravissima, brava, ci organizziamo allora.
0: Guarda che ormai l'hai detto ed è registrata, sì, anche la puntata.
1: Segniamo, ce l'ho già in agenda. Va bene.
0: Senti Nicolò, per noi è sempre un piacere averti qui, grazie per sorriso e per tutto quello che ci regali.
1: Guarda, grazie mille a voi, è veramente un onore, queste chiacchierate rimangono sempre impresse, grazie mille.
0: Grazie a te, un abbraccio e buon lavoro. Ciao caro.
1: Un abbraccio a voi.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
6: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
5: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
6: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo, e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
7: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: E siamo già all'inizio della terza ora di Mi Fai Stare Bene, e ve l'avevo detto che saremmo stati insieme sino alle ore 21, e c'è anche una sorpresa, perché chi più di loro ci fanno star bene se non gli Amici a Quattro Zampe. Sta per arrivare Michele Lemme, che è responsabile delle campagne solidali di Amici Cucciolotti, proprio per raccontarci quanto hanno avviato in merito ad iniziative solidali inerenti proprio ai nostri Amici a Quattro Zampe, quindi bellissima intervista. Ma subito le stelle, cosa hanno in serbo per noi le stelle? Ce lo racconta Paolo Fox.
9: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: La pe, la pe stella.
9: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti, affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlare chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente è presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario con Sole e Mercurio in opposizione è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno, io non credo che i Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa vera in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
11: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
9: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Latte Miele. In questa terza ora abbiamo una sorpresa. Sto per intervistare al telefono il responsabile delle campagne solidali di Amici Cucciolotti, Michele Lemme, a cui do il benvenuto. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Ah, per noi è un piacere, anche perché ora ci porterai nel mondo di Amici Cucciolotti, anche perché ho fatto quattro conti, ma state diventando grandi.
1: Quest'anno sono 20 anni di un'avventura unica e indimenticabile, proiettata nel futuro.
0: Bene, allora capiamo un pochino anche per gli amici che magari vogliono saperne di più in merito ad Amici Cucciolotti, cosa possiamo dirgli?
1: Amici Cucciolotti è una collezione di, in realtà è molto di più di una collezione di figurine, album e figurine sono al centro del progetto editoriale che Dario Pizzardi 20 anni fa ha creato. Vi racconto un aneddoto di una storia meravigliosa.
0: Sì.
1: 20 anni fa Dario Pizzardi, dopo un saliscendi di già grandi successi che aveva avuto come enfant prodigio nel mondo dell'editoria, era in una di quelle fasi che agli artisti capita, ai creatori, di profonda riflessione. Si trasferì in Liguria, in una villetta abbandonata, per passare un po' di tempo e capire cosa fare da grande. In questa villetta viveva un cane meticcio anziano che aveva perso i padroni, e l'accordo con il gestore era che chi entrava in questa abitazione avrebbe dovuto occuparsi e accudire questo cane, che si chiamava Lucky. All'inizio con Dario fu molto diffidente, lo guardava sempre con grande cautela, si avvicinava solo per mangiare, ma poi se ne stava sempre per conto suo. Dario con pazienza, piano piano, non si perse d'animo, finché un bel giorno Lucky si avvicinò e appoggiò il suo muso sulla gamba di Dario. Ecco, in pratica in quel giorno gli disse: ci sono, ti ho accettato. Fu un incontro di due anime meravigliose. Dario capì da quel momento quello che era il suo desiderio grande di vita, da quel momento in avanti creare un nuovo progetto editoriale con il desiderio di salvaguardare, aiutare e salvare più animali possibili.
0: Che meraviglia, da lì una grande storia d'amore che andremo ad approfondire tra pochissimo, quindi rimanete con noi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
10: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
12: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
13: latte
12: genitale.
13: Miele.
14: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
13: Latte Miele.
15: Se mi sognerai.
16: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

0: la voce di Arisa, il tuo profumo su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Michele Lemme, responsabile delle campagne solidali di Amici Cucciolotti. E dopo averci raccontato un po' la storia all'inizio di questa grande storia d'amore, io devo chiederti una cosa, Michele, perché ho visto che in questi anni avete consolidato un bellissimo rapporto con EMPA, che è l'ente nazionale della protezione animali. Ti va di raccontarci qualcosa di più?
1: Certamente. E a seguito appunto dell'incontro con Luchi, Dario capì quello che era il suo desiderio nel futuro, e quindi questo nuovo progetto editoriale con album e figurine Amici Cucciolotti che contemplavano ogni anno un viaggio attraverso le bellezze del pianeta e della natura di tutto il mondo. Però ci occorreva qualcos'altro per mettere appunto il desiderio, e quindi di riuscire ad arrivare laddove Dario voleva arrivare, quindi salvare più animali possibili, serviva un ente che potesse supportarlo in queste. E Dario si rivolse quindi all'ente più importante, più prestigioso che abbiamo in Italia, l'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, proprio per la qualità dei volontari e tutto ciò che ogni giorno fanno per la salvaguardia degli animali e il salvataggio degli stessi, era l'ente giusto. Si creò da lì una grandissima alleanza che in questi 20 anni ha permesso di salvare oltre 2 milioni di animali, e Amici Cucciolotti ha sostenuto i volontari di EMPA con oltre 47 milioni di ciotole riempite, 7.000 cucce per cani e gatti. Solo qualche numero per darvi l'idea di quello che è stato fatto in questi anni.
0: E che numeri!
1: Quest'anno 20 mezzi nuovi in supporto, e già 48 esistenti donati in precedenza da Pizzardi Editore, quindi oggi 68 unità su tutto il territorio per la salvaguardia e la cura dei trovatelli.
0: Che meraviglia!
1: Quindi un vero orgoglio per tutti noi.
0: Io sono molto felice e orgogliosa di avervi, mi fai stare bene, perché queste notizie mi fanno stare bene, soprattutto quando so che ci sono i miei cari amici pelosi che ne beneficiano. Quindi torniamo a parlarne tra

0: Francesca Michelin, Una donna non può, sempre su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Michele Lemme, che ci sta portando nel mondo di Amici Cucciolotti e di tutte le iniziative sviluppate, insomma, da questa, come possiamo definirla, Michele?
1: Questo grande progetto solidale.
0: Questo grande progetto, sono d'accordo, bravo. Senti, tra l'altro voi siete promotori di moltissime attività sociali, ho letto. Ti va di raccontarcene alcune? Perché ci scalderanno sicuramente il cuore.
1: Assolutamente sì, oltre appunto alla collaborazione con EMPA per il sostegno degli animali meno fortunati, e nel corso degli anni Amici Cucciolotti ha sviluppato tantissime alleanze, tantissimo sostegno con enti che si occupano invece di anziani, vedi AVO, ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Ogni anno vengono donate centinaia di migliaia di bustine, a oggi sono milioni di bustine e album donati sia ad AVO, nelle strutture delle residenze per anziani tramite i volontari di AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, e con ABIO invece per i bambini siamo in tutte le pediatrie, quasi tutte le pediatrie degli ospedali italiani, con l'Associazione per i Bambini in Ospedale e con i nostri album, le nostre figurine e con i nostri prodotti più iconici. Oltre a questo, con il supporto di AVSI e di Intersost, abbiamo garantito il diritto al gioco anche ai bambini meno fortunati nei paesi più poveri nel mondo, e quindi donando anche in quei frangenti milioni di bustine di figurine e centinaia di migliaia di album, e quindi possiamo dire che Amici Cucciolotti davvero sono le figurine che fanno veramente del bene. L'importante è sempre ricordarsi ogni volta che apriamo una bustina di figurine quanto bene stiamo facendo per tutti i soggetti meno fortunati.
0: Che meraviglia, allora compriamole queste figurine che fanno bene, ma ci fanno anche bene, devo dire la verità. Michele Lemme, responsabile delle campagne solidali di Amici Cucciolotti, io ti ringrazio tantissimo e ti invito a tornare tra noi.
1: Assolutamente sì, con grande piacere, un saluto a tutti voi anche dalla nostra redazione.
0: Grazie.
1: Pizzardi, Stefania Respi, tutti noi.
0: Grazie di cuore, un abbraccio e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente.

0: ti stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: L'ultimo viaggio nel tempo qui in Mi Fai Stare Bene quest'oggi su Radio Latte Miele ci riporta al 1988 con Scialpi e Scarlett e Pregherei. Ma subito ascoltiamo la Tigre di Cremona, la nostra Mina che nel 1962 ci cantava Renato.

Era il 1988 quando Scialpi e Scarlett ci cantavano Pregherei. Quali ricordi vi ho portato? Ditemi la verità. Se volete potete sempre scrivermeli al 335-787-1910, li leggo con molto piacere. Anche perché adesso si parla di pelle, la bella stagione è arrivata, siamo ormai nel vivo di queste giornate che sempre più spesso ci portano il sole e quindi c'è da riservare qualche attenzione in più al benessere della nostra pelle. Della nostra pelle? È pelle, è la pelle. Ok, e non ho ancora fatto l'aperitivo, giuro non ho bevuto alcol, assolutamente. Comunque, andiamo avanti. Allora, ci sono dei semi che hanno delle caratteristiche speciali e che vengono considerati un vero e proprio alleato per la salute e della bellezza della nostra pelle. Avete mai mangiato i semi di girasole? Sono piccoli piccoli, ma dal punto di vista nutrizionale sono veramente molto particolari e utili soprattutto. A volte vengono un po' sottovalutati, ma sono ricchi di queste sostanze preziose come la vitamina E, il magnesio, il ferro e anche quelli che vengono definiti grassi buoni, che li rende proprio un mix e un concentrato di nutrienti. Uno dei benefici più importanti per l'appunto riguarda la nostra pelle, perché la vitamina E, insieme agli antiossidanti che sono presenti nei semi, aiuta a contrastare lo stress ossidativo, cioè quel processo che accelera l'invecchiamento cutaneo. Quindi ragazze, pronti, possiamo anche metterne un po' su un'insalata fresca, possiamo mixarle nelle nostre preparazioni, senza troppi sbatti, così, in modo leggero, e poi vediamo che cosa ci dice la nostra pelle.

0: attento, stai attento, frena. Ciao.
1: Ciao ciao, Chicco e Spillo, Samuele Versani, il 1991, accompagnato all'adolescenza e alla gioventù di tanti di noi, eh. Molto carina questa canzone. Allora, oggi voglio citare l'articolo di un mio collega, perché ho trovato una notizia veramente molto interessante, scritta da Francesco Bianco su Ok Salute e Benessere. quante ne so, che così rifletteva sul dormire con un cerotto sulla bocca. Allora, non ho capito subito, perché conoscendo Francesco, che è molto ironico, ho detto fammi leggere bene, va, perché voglio capirne un pochino di più. In realtà è un trend, promesso da influencer e atleti, il trend del sonno a bocca sigillata divide gli esperti. Ma la scienza, si è chiesto il mio caro collega, che cosa dice sui benefici della respirazione nasale e che cosa dice anche sui rischi nascosti? Allora, intanto qual è l'obiettivo di dormire con un cerotto sulla bocca? Facciamo un po' di chiarezza. Allora, l'obiettivo, forzare la respirazione nasale durante il riposo. Questo ci farebbe ottenere una salute di ferro. Allora, ci sono un sacco di video su questa cosa, però noi portiamoci sulla parte clinica, ok? I benefici reali del naso sono intanto filtrazione e umidificazione, perché il naso pulisce l'aria da polvere e allergeni, riscaldandola e umidificandola per proteggere i polmoni. Ossigenazione e pressione, perché la respirazione nasale favorisce un miglior scambio gassoso e quindi aiuta ad abbassare la pressione arteriosa. E la salute orale, perché tenere la bocca chiusa previene la secchezza delle fauci, riducendo l'acidità che causa la carie, alitosi e altre infezioni. Quindi devo dire che questo è un bellissimo articolo. Io ringrazio Francesco Bianco, perché questo trend non lo conoscevo e il taglio scientifico che dà mi fa sempre molto piacere.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Spot.
5: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.

Amor che muovi il sole, zucchero, mi mette tanto di buon umore questa canzone, spero lo faccia anche a voi in questo sabato sera che ormai vede anche la fine di Mi fai stare bene, perché siamo stati insieme 3 ore dalle 18 alle 21 ed è arrivato il momento, ahimè, di salutarci. Devo dire che è stata una puntata che mi ha dato grandi good vibes, a cominciare un po' dalle notizie ma continuando anche con gli ospiti che ogni giorno decidono di tornare qui a trovarci su Radio Latte e Miele sempre con gioia, e lo ha fatto anche il nostro Nicolò Famiglietti, che vi invito ad andare a scoprire sui social, perché parla di sorriso, di energia, di movimento, insomma è un gran promotore della salute a 360 gradi e quindi in questa stagione secondo me non può che aiutarci. Adesso però vi lascio con un altro grande di Radio Latte Miele, che è il nostro Roberto Alessi. Io non so se avete mai sentito la sua trasmissione, mi auguro di sì. Beh, se ancora non l'avete fatto, fatelo ora, perché lui ci fa scoprire con una bellissima classifica i vips che salgono e scendono nel nostro indice di gradimento. Infatti la sua trasmissione si chiama Up and Down, carina, molto molto carina, con l'ironia che contraddistingue Roberto. Poi devo dire che passiamo delle belle ore in leggerezza insieme. Io vi invito a trascorrere uno splendido weekend, ovviamente rimanete qui perché continueremo con la buona musica italiana e con i miei colleghi. Vi do appuntamento a sabato prossimo, grazie per essere stati in mia compagnia. La

0: 20 e 58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
5: Up and down, down, down. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
6: down, down. Latte e miele, sabato sera, sono caricatissimo, anche perché ho scoperto di essere un grande ignorante in fatto di musica, perché io ero convinto che i nostri artisti italiani noti all'estero, forse, che ne so, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, che è adorato in Russia soprattutto, ancora oggi, sottolineo. Bene, e invece scopro che i veri italiani superstar all'estero si chiamano Marco e Giampaolo, i fratelli Parisi. Questi fratelli Parisi sono un gruppo che suona da sempre, ma io proprio non li conoscevo e chiedo veramente scusa. Li ho scoperti per caso, perché li ho scoperti quando ho scoperto che Madonna e Sabrina Carpenter, vi ricordate, l'abbiamo vista in più di un video al festival di Coachella eccetera, hanno fatto una canzone insieme che si chiama Bring Your Love. E a fare questa canzone, a collaborare per le musiche, il ritmo, eccetera, eccetera, Madonna proprio ha scritto ai fratelli Parisi. E io dico, ma com'è possibile che... E perché? Perché loro hanno vinto già un Grammy Award. E io manco lo sapevo, ignorante come poche cose della vita. Per cui, insieme a Fred Again, che è una superstar soprattutto in America, e hanno già lavorato, tra l'altro, con Ed Sheeran e Black Eyed Peas. Insomma, mica bruscolini, come si dice. Io proprio non immaginavo. Tra l'altro, sono due fratelli che non è che sono partiti, tipo, sono figlio di emigrante, per questo sto distante, stanno negli Stati Uniti. No. Hanno continuato a vivere in Italia, sono di Salerno e oltretutto il primo lavoro importante che hanno fatto l'hanno fatto con il nostro Clementino. Per cui praticamente Madonna ed Ed Sheeran, piuttosto che appunto i Black Eyed Peas, hanno scoperto la loro bravura perché hanno sentito i dischi di Clementino. Ed essendo io clamorosamente sovranista da un punto di vista musicale e che sono un grande fan della musica italiana, non a caso sono a Radio Latte e Miele, insomma io la vivo come una medaglia personale. Viva i fratelli!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: All'asta mobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta mobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Asta Mobili, la metà è gratis.
8: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Latte e miele.
12: Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso.
11: Latte e miele.
13: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
14: Radio Latte e miele.
11: La tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Che cosa hanno in comune Alex Del Piero e Cristiano Ronaldo? Hanno in comune di avere entrambi una madre coraggio. E questa osservazione parte da una dichiarazione che ha fatto proprio recentemente Alex Del Piero, che ha detto che lui è fiero di suo padre elettricista e di sua madre che ha lavato per terra in tutte le case di Conegliano. Faceva probabilmente la donna oro, insomma, faceva le pulizie. E sono strafelice, dice sempre Alex Del Piero, di aver avuto quell'infanzia dove i desideri erano in rapporto alle possibilità, ossia della serie che non chiedeva chissà che, però chiedeva di poter giocare a calcio e i suoi genitori lo hanno assolutamente sostenuto da questo punto di vista, anche se ovviamente erano anche in apprensione, perché quando si è di una famiglia semplice come la mia, come quella di Alex Del Piero, i genitori sognano il posto fisso, qualcosa di più sicuro, eccetera. Invece è diventata una superstar mondiale, e superstar mondiale è anche Cristiano Ronaldo. Eppure lui ha sempre raccontato, l'ha raccontato anche a me in un'intervista, che suo padre faceva il giardiniere. Purtroppo suo padre, come si sa chi segue il personaggio, perlomeno aveva problemi di alcolismo. Infatti Ronaldo non beve un goccio di alcol da anni e anni, proprio per questa storia. E soprattutto sua madre, che è stata straordinaria, credo che si chiami Maria Dolores. E perché lei, per comprare le prime scarpette da calcio da professionista, lui aveva 11-12 anni, accettò di fare, faceva già le pulizie, di lavare le scale di sera, di notte, quando aveva finito di lavorare nei condomini vicini, proprio per permettere al figlio di coltivare il suo sogno. E fu sempre lei a pagare il primo biglietto per farlo andare a Lisbona, dove appunto poi sarebbe andato a giocare nelle giovanili di una squadra di quella città. E io trovo veramente straordinario, in un'epoca dove tutti sono sempre un po' sboroni, raccontando passati inesistenti, vantandosi sempre di frequentazioni d'alto bordo, che due giganti dello sport mondiale come Del Piero e Cristiano Ronaldo si vantino giustamente di aver avuto una madre che lavava i pavimenti per mantenerli.

0: discesa.
1: Si continua a parlare di Barbara D'Urso, di questa sua intenzione di portare Mediaset in tribunale per una serie di questioni abbastanza antipatiche, soprattutto se si pensa che dietro ci sono più di 15 anni di lavoro in comune, e Mediaset ha anche sottolineato che insomma i contratti loro li hanno rispettati e pare che abbia fatturato qualcosa tipo 35 milioni di euro, insomma circa un paio di milioni all'anno, insomma che è un bel prendere, come mi dice Vittorio Feltri parlando di questa cosa, è un bel prendere ed è più o meno la paga di un calciatore professionista, che non è poco. Detto questo, però, intanto, ed è questa invece è una notizia che mi piace molto, c'è un progetto di un docufilm sulla sua vita che potrebbe essere prodotto da una piattaforma tipo Netflix, piuttosto che Sky, piuttosto che Prime Video, eccetera. E perché? Perché pare che siano rimasti molto colpiti dal fatto che Ilary Blasi, che su Netflix ha fatto con Unica, che era la storia della sua vita, un successo strepitoso di social, di pubblicità, eccetera, e dico, perché potrebbe funzionare anche con Barbara D'Urso. L'idea la trovo ottima. Barbara D'Urso ha una bellissima vita da raccontare e io spero che proprio si, diciamo, focalizzi su quello che si può fare e non su quello che si può recriminare, ma non perché voglia difendere Mediaset o meno, ma in fondo ha avuto una grande opportunità, adesso lasciarsi così male, e purtroppo è così avvenuto, è sempre spiacevole da questo punto di vista. Invece vedremo appunto come sarà la sua prossima tappa, ossia questo docufilm, che direi che potrebbe essere molto ma molto interessante.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
5: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Up and Down con Roberto Alessi. In salita. Il castello delle cerimonie, che è quella trasmissione che abbiamo visto per 10 anni fino a 2 anni fa su Real Time con Donna Imma Polese, suo marito e tutta la sua famiglia, dove si facevano vedere i matrimoni clamorosi del sud che vengono fatti appunto da quelle parti lì, potrebbe riprendere. Perché cosa è successo? Che il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato, che non so neanche cosa sia, credo che sia un magistrato, ha sospeso la chiusura del castello delle cerimonie, già perché il castello era stato chiuso dalla Corte di Cassazione, che aveva disposto la confisca del Grand Hotel a Sonrisa, dove avveniva appunto questa trasmissione, per abuso edilizio. Tra l'altro è ovvio che ho telefonato dicendo: ah bene, sono contento, perché riconosco Donna Imma Polese, la conosco pure. Dice: mica tanto, perché voglio dire, la prossima udienza è il 4 di giugno, per cui i tempi sono brevissimi, non è che uno sta a riaprire e per poi magari richiudere. Vedremo cosa succederà il 4 di giugno, e io spero per i dipendenti di questo albergo e soprattutto anche di questa trasmissione che viene prodotta, che si risolva in qualche modo la cosa. Calcolato che ho ricevuto anche una lettera proprio dai dipendenti che dice: dietro il nome del castello delle cerimonie, dietro le luci, i matrimoni e le telecamere, esistono centinaia di lavoratori che vivono tra paura e speranza che tutto possa tornare come prima. Incrociamo le dita per loro e speriamo che si risolva. Nella fattispecie probabilmente qualche abuso edilizio ci sarà stato, ma io direi che a questo punto bisognerebbe trovare un compromesso, perché soprattutto al sud, stiamo appunto parlando della zona di Napoli, nella fattispecie il castello è a Sant'Antonio Abate, non è che proprio arrivino poi tanti tanti posti di lavoro.

0: in salita.
1: Giovedì scorso ho avuto l'onore di consegnare il premio Vigna d'Argento a Iva Zanicchi per la sua clamorosa carriera. E mi ha fatto molto piacere, anche perché io e Iva Zanicchi siamo amici, credo, da 43 o 48 anni. Io ero un bambino, sottolineo, cioè è venuta all'asilo nido a prendermi una volta. Detto questo, invece, facevo già il giornalista e mi ha fatto molto piacere conferire questo premio. Tra l'altro, la cosa è clamorosa, che Iva Zanicchi, che credo che abbia 85-86 anni, non mi ricordo neanche più, mi ha sottolineato: oh Roberto, non credere che io mi fermo qua, perché sai che in autunno io torno a fare teatro. Dico: Iva, come torni a fare teatro? La cosa mi diverte, perché lei è già nonna, i suoi nipoti sono anche grandi. Che però non getti la spugna, abbia voglia di ancora di vivere, di andare, fare. Tra l'altro, lei purtroppo 2 o 3 anni fa ha perso proprio il compagno della sua vita, Fausto Pinna, insomma, per cui stare solo in casa deve essere veramente dura. E riprende a fare teatro proprio con una commedia di Diego Ruiz che si intitola Viva la mamma, con Milena Miconi, e tra l'altro c'è, oltre a Ruiz, sempre anche lui in scena, anche Samuel Peron, che è quello che le faceva fare la ruota, quei giochi assurdi di balletto a Ballando con le Stelle. È nata una grande amicizia tra di loro, si vogliono bene, assolutamente. Hanno continuato a sentirsi. Io adesso non so se in Viva la mamma la farà ballare ancora o meno, oppure se Samuel Peron, che conosciamo benissimo dopo tanti anni di Ballando con le Stelle, abbia intenzione di cambiare lavoro, anche perché è giovane ma non più un bambino, e per cui deve pensare al suo futuro. Il futuro può essere da coreografo, meno da ballerino che va in scena tutte le sere, peraltro ha ballato anche nell'ultimo Ballando con le Stelle per quello, e poi vorrebbe tanto fare il conduttore televisivo, e incrociamo le dita anche per lui.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco. E adesso anche

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: 22 in punto.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Il centro ottico di Antonello Vozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Vozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Up and down, down, down.
0: Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
4: Up and down, down.
0: In discesa.
5: Quando si dice la passione per la musica, rinuncereste a comandare un gruppo che fattura quasi 3 miliardi di fatturato, appunto, per fare il rapper? Chiunque risponderebbe no, perché insomma 3 miliardi è un bel numero, diciamolo. E invece è quello che è successo, è quello che ha deciso anzi di fare Paolo Rotelli, che soli a 24 anni nel 2013 era succeduto alla morte del padre Giuseppe, diventando presidente del gruppo San Donato. Il gruppo San Donato è il gruppo privato più importante della sanità italiana. Praticamente tutto quello che non è statale, soprattutto al nord, è di proprietà di questo gruppo San Donato, insomma, che hanno migliaia di dipendenti, insomma molto molto molto importanti, al punto che sono arrivati a fatturare qualcosa tipo 3 miliardi di euro quasi, manca pochissimo. E Paolo ha detto: io ho una grande passione per fare il rapper, ho deciso di farlo, lo abbraccio, potrei magari fare sia una cosa sia l'altra, qualcuno aveva pensato, ma invece non ha intenzione, anche perché per fare il rapper lui ha trasformato anche la sua immagine, per cui è passato dalla giacca e cravatta con camicia bianca, è passato a vestirsi da rapper, per cui anelli giganteschi, catene, capelli lunghi, cappucci, abiti neri, insomma un'immagine che, vista a capo di un gruppo così importante, probabilmente poteva essere un danno. E allora lui ha deciso: sapete che vi dico, io insomma cerco di fare qualcos'altro perché è inutile. E per cui ha lasciato il posto a suo fratello, poi hanno anche altri manager, top manager importantissimi, per cui lui ha detto: mi sembra inopportuno accostare alla mia nuova immagine di artista e produttore musicale, insomma, questa è insomma lui che si veste. Dico: ma perché si vestirà tipo, insomma, sai, i rapper, soprattutto quelli americani, sono quelli che se tu li incontri di sera gli metti in mano il portafoglio e scappi. Dice: no, mi ispirerò ai rapper francesi, che ostentano una ricchezza clamorosa ma con grande ironia. E la domanda è questa: ma la ricchezza, che è fatta di numeri, può essere ironica?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: E mangio pane, pane e sale.
5: Latte e miele.

0: Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Quando sono stato a Roma e dove ho incrociato Sinner, ne ho parlato credo la settimana scorsa agli internazionali di tennis, mi avevano detto che la sua ragazza Laila Hasanović, che è una modella bellissima, peraltro molto molto bella, insomma una volta che si è messa con Sinner, insomma è diventata una superstar del suo settore internazionale, richiestissima. Io l'ho guardato, questa persona che mi raccontava sta cosa, che era lì a Roncavalieri, l'albergo dove c'era anche Sinner vicino a noi, e ho detto, beh, insomma, non è detto perché. E invece poi la ritrovo a Cannes, proprio al Festival del Cinema Internazionale che viene tenuto appunto in Costa Azzurra, e appare lei, splendida, sottolineo splendida, ma trattata come una vera grande, grande star. Meriti personali può essere, perché io sono un ignorantone, magari una superstar tra le modelle, però io non l'avevo mai sentita nominare prima questa Laila, che peraltro, sottolineo, bellissima, pare anche piuttosto simpatica. E hanno fatto a gara gli stilisti per accaparrarsela, perché è ovvio che vestire una modella così, o forse vestire una modella così, che è la fidanzata di Jannik Sinner, poteva essere un valore aggiunto e sicuramente sarebbe stata molto ma molto fotografata. E così è stato, e a vestirla ci ha pensato una mia amica che si chiama Sara, e che insieme al marito Manuel Fiacchini ha preso il gruppo Jenny, che era quello fondato da Donatella Girombelli con grandissimo successo, e le ha messo su un abito, adesso non mi ricordo neanche più tutti i complimenti che le hanno fatto, dicendo che è un abito stupendo, meraviglioso, eccetera, perché si sa, le giornaliste di moda sono molto diciamo molto generose nei complimenti, soprattutto se dietro c'è un marchio importante che poi le potrà considerare altrettanto importante.

0: Buon vento!
1: In salita!
2: Quest'anno cadeva il 60° anniversario della vittoria di Domenico Modugno, il nostro infinito e assolutamente conosciutissimo ancora all'estero, cantante e cantautore che con Nel blu dipinto di blu è diventato famoso in tutto il mondo. Bene, 60 anni fa lui aveva vinto Sanremo con la canzone Dio come ti amo, che aveva cantato insieme a Giulia Cinquetti. Io ero un bambino, ma insomma mi sono tradito sull'età, ma pazienza, e ero un bambino e mi ricordo che qualcuno ha detto: beh, ma è blasfema questa, non si, insomma, non nominare il nome di Dio in vano. Forse erano un po' esagerati, ma pazienza. E come progetto adesso vorrebbero far cantare a Francesca Modugno, che è proprio la nipote di Domenico Modugno e che è la figlia di Massimo Modugno, che anche lui era stato cantante e adesso è un produttore. Volevano convincerla a fare una cover, cioè un remake, non so come chiamarlo, di questa canzone Dio come ti amo. Tranne che lei è una ragazza molto ma molto seria. È iscritta al CET, che sarebbe la scuola di musica di Mogol, il più grande paroliere italiano. Mi sono tradito, non devo dire paroliere perché lui si arrabbia, dice autore di testi, ecco, mi correggo, scusa Mogol. Bene, per cui lei dice: voglio finire bene questa scuola, poi tornerò a cantare, e magari può essere che abbia deciso anche di cantare proprio Dio come ti amo per celebrare la vittoria del nonno Domenico a Sanremo.
1: Up and down con Roberto Alessi. Up

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: Spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Sono rimasto molto impressionato da queste voci che girano sul web, ma anche in edicola ho visto qualcosa.

0: bene, e oltretutto dicono sì, ma poi anche una storia con Cristiano Cacca, o meglio una storia, un flirt in pratica. Dicono che Rosio si rivede con Iannone e nello stesso tempo flirta con Cacca. Non vi dico lei come ha reagito, nel senso che gli amici che mi hanno chiamato hanno detto guarda che lei è veramente disgustata da questa cosa, perché non è possibile scrivere queste cose, anche perché questo è un ragionamento a parte che non riguarda solo Rosio. Se una persona ha dei figli, soprattutto se è in età appunto come che non sono già grandi per capire, ma non sono abbastanza piccoli per non capire e per non leggere, per non guardare il web soprattutto, è un po' sgradevole, lo dico da giornalista tirandomi la zappa sui piedi, lo dico già da giornalista, insomma bisognerebbe essere un attimino più attenti a scrivere certe cose con questa semplicità e con questa leggerezza, perché poi alla fine ci sono dall'altra parte un ex marito o un ex compagno come Raul Bova e due bambine che magari preferirebbero leggere che sua madre è una brava attrice, come è peraltro, piuttosto che leggere altre cose. Vedremo se Rosio avrà intenzione di rispondere a livello pubblico a queste insinuazioni e vedremo poi dove starà la verità. Chi vivrà, vedrà.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono appiccicato. Lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? È

0: palla. Palla in discesa.
1: Vi ricordate la perfida Alexis? Pensate che io quando ho iniziato a lavorare mi chiamavano il perfido Alexis, perché appunto mi chiamo Alessi. Ma perfida Alexis era quel personaggio di Dynasty, che era una soap opera che andava molto negli anni 90 e che era interpretata da Joan Collins. Joan Collins, che ha 92 anni, è andata al Festival di Cannes, dove ha presentato

0: il suo nuovo film che si intitola La Duchessa. La Duchessa è un film ispirato alla vita di Wallis Simpson, che è quella donna americana divorziata che convinse Edoardo VIII, che allora era re, ad abdicare per potersi sposare con lei. E insomma fu un enorme scandalo, tra l'altro poi gli successe il fratello, che era il papà della regina Elisabetta, e quindi la regina Elisabetta è diventata regina perché appunto Wallis Simpson aveva fatto sbarellare l'allora re. E questo film è ispirato a un libro che si intitola sempre La Duchessa, ed è stato scritto da una signora molto bene, molto introdotta sia in America sia in Inghilterra, che si chiama Caroline Blackwood. E questa Blackwood ha scritto questo libro, e tra l'altro prima di uscire con questo libro ha aspettato che tutte le persone citate fossero morte, perché le querele erano istantanee. E tra le varie cose curiose che ha raccontato che, e se ne parla anche nel film, che questa duchessa di Windsor, appunto, che Wallis Simpson appunto, aveva anche un amante gay, che si vede che insomma non disdegnava anche altre frequentazioni, tale Jimmy. E pare che questo Jimmy raccontasse che la duchessa aveva giustamente avuto successo con Edoardo, perché era una grande maestra dell'ars amandi, ossia l'arte di amare, e sottolinea, chi ha orecchie per intendere o intenda, che aveva una grande capacità oratoria di fronte alla quale nessun'altra amante avrebbe potuto competere.
1: Up and Down, down, down. Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

bianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Ma non mi senti o non mi ascolti.

madre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi.

0: 23 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti, affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlare chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente è presa da altre preoccupazioni. Scorpione. situazione. Occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario con Sole e Mercurio in opposizione è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno. Io non credo che Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Spot.
8: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
9: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti e guido la barca di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima di tutti gli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Siamo quasi a fine stagione, ridendo e scherzando, però direi che il bilancio fino a qui è ottimo. Il format è consolidato, prevede nella prima ora la rubrica Give Me 5, quella in cui qualcuno, un esperto, qualcuno che parla di musica sul web, ci presenta la sua personalissima playlist fatta di 5 brani appunto, e oggi torna a trovarci Giuditta Cignitti. Nella seconda ora invece saranno due gli artisti che passeranno in questo studio. La prima è Ligio Lee, che è fuori da poco con un nuovo singolo che si chiama Passaporti Caramelle, uscito il 15 di maggio, e poi toccherà Roberto Colella, qualcuno magari se lo ricorderà come frontman della band napoletana La Maschera. È tornato con un nuovo disco da solista che si chiama C'è sta sempre una via, verrà a raccontarcelo ai nostri microfoni. Direi che la carne al fuoco anche questa sera è tantissima, c'è sempre anche tanta bella musica da ascoltare, quella che abbiamo selezionato ad hoc per questa sera. Il primo pezzo è di un artista che abbiamo conosciuto nell'ultima edizione di Sanremo Giovani, che ha poi realizzato la sigla dell'ultimo festival. Parliamo di Uelo, Notte Poetica, insieme a Dannata Tangelo. Scende la notte.

0: Ok.
1: Che è accoppiata a Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica, il loro nuovo singolo su Latte Miele. A Giovane Fuori Classe comincia anche questa puntata. Il 22 di maggio c'è Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, Give Me Five.

0: Rubrica in cui qualcuno che parla di musica sul web ci propone una playlist di 5 brani. Abbiamo una selezione anche per quanto riguarda le persone che ci vengono a trovare. Oggi è tornata Giuditta Cignitti. Ciao, buonasera, benvenuta.
1: Ciao Edoardo, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Va bene, dai.
0: Ti vedo sempre presissima, sei in giro, fai 3 concerti a settimana, a volte 4.
1: No, non esageriamo. Cerco di mantenere una media un po' più bassa per rimanere sana.
0: Miglior concerto dell'ultimo periodo che hai visto, che dici wow, straconsigliato?
1: Ne parlo dopo.
0: Va bene, parlo dopo. L'hai deciso tu. Primo brano di oggi, allora andiamo belli dritti, perché questo brano in realtà è il brano che chiude l'ultimo disco di Disgacia.
1: Esatto, ho scelto questo brano perché allora, lui a me piace, cioè è una figura anomala nel rap game, perché se tecnicamente possiamo definirlo un rapper, perché di base fa incastri, però esteticamente uno lo guarda e dice questo è proprio un bravo ragazzo, il classico scolaro modello con gli occhialini biondo, occhi azzurri, e in effetti non è allineato un po' alla scena, sia per proprio il gusto delle sonorità, sia anche per le tematiche. E questo brano è un po' la dimostrazione di questo suo essere fuori dalle righe, no?
0: Certo.
1: In cui parla del concetto di business inteso come vincita personale, non tanto materiale quanto proprio nel riconoscere quello che si ha, certo, a prescindere di tutto.
0: Certo, tra l'altro questo brano qua cioè mi ci ritrovo perché siamo dello stesso paese, il Disgacia.
1: Mi ricordavo.
0: E quindi mi ricordo anche di lui, non mi ci ritrovo nella versione scolaro, però a far musica è forte, questa è la chiusura del suo ultimo album.

pill di quanti soldi è nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo gatto.

tipo una di queste sere. Quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Buzz down, brilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa pensare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? E mio papà che fa la cena oppure mamma che esce, che sei tu che si fa bella eppure gli ho vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio a Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Son cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un

0: Allora, il titolo è Vittoria, segno di maggiore, e poi Business. È sì. la chiusura del disco di Disgacia, produzione di Sala. E due piemontesi che si sono messi a fare questo pezzo in cui vanno un po' a ripescare quello che è stato il loro passato. Giusto, anche riguardarsi un po' indietro. E la playlist Give Me Five di Giuditta Cignitti, secondo pezzo, che è anche lì un nome che si sente ogni tanto.
1: Si sente ogni tanto, dici bene, perché lui non è un emergente, chiaramente.
0: Però non è neanche...
1: Cioè, ma non è neanche mainstream.
0: Lui
1: ma...
0: è sempre in quella borderline, in quella via di mezzo.
1: Esatto, ha la sua nicchia. Cioè il suo pubblico, che poi si è proprio dato un nome, si chiamano la Sad Army. Cioè contraddistinti proprio da questo spirito, questo gusto un po' per le sonorità cupe, che comunque lui
0: sì, certo.
1: Esplora alla grande. E stiamo parlando di Axos, che è un rapper tendenzialmente, ha fatto anche pop, però insomma ha esplorato vari generi, e quest'anno è tornato con Mitridate 2, un sequel, possiamo dire, del primo disco con cui è proprio uscito. E questa canzone appunto fa un po' fa molto pensare al suo pubblico, perché vabbè, poi il titolo,
0: vabbè,
1: dire.
0: Sì. Vabbè, la ascoltiamo. Il featuring, chi è Johnny Marsiglia? Non lo conoscevo.
1: È un altro rapper, sempre che abita queste zone grigie, diciamo.
0: Non avevo idea di chi fosse, però lo ritrovo molto volentieri. Il pezzo l'ho già ascoltato, lo facciamo ascoltare anche a chi non lo conosce. Ragazzi tristi.
2: Più risplendo, più rifletto ombre. Ho mille luci in testa come Tesla. Guarda mia figlia, a volte mi confonde. Il mondo marcisce, lei diventa bella. Dio de-

Più risplendo e più ricordo il buio. È quel dolore che ti dice dai, ti porto in studio. Bevevo più del dovuto, mangiavo appena per riempire il buco. Mai stato bravo nel chiedere aiuto. Mentre KD stava scioccando il mondo, ero a Varese da solo e stavo toccando il fondo. Sarò un mio limite, ma non capisco ancora come posso imbecillare.

lacrime. Ho perso la vista con quello che ho visto in me. Quando non c'era amore, ho fatto un patto con il mio dolore.

fermo. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: E l'ultimo estratto da Io Individuo, che è l'ultimo disco di Night, si intitola Forte sulla temiera giovane fuori classe. Noi stiamo passando in rassegna la playlist Give Me Five di Giuditta Cinitti, che è tornata a trovarci. Allora, quarto pezzo, altro artista della scena urban, lui interessante.
1: Lui interessante, è vero. Questi artisti della scena attuale arrivano velocissimamente al successo, comunque al pubblico più grande. Lui già ha fatto dei featuring importanti, anche con in album di produttori, però adesso è arrivato il suo momento, quindi esce con Godfather, che è il
0: figlio di no,
1: Goldfather.
0: Figlio dell'oro? No, Godfather no.
1: Ma è un gioco di parole, secondo me, per Godfather, perché il primo disco, cioè quello diciamo da emergente, era Goldfellas, quindi riprende un po' questo
0: il gold.
1: Sì, il gold, però lo inserisce nei titoli cinematografici, chiaramente. Quindi okay, lui passa da Fella, che è fratello, a Father, come per dire faccio diciamo un salto, una crescita con questo disco. E questa è la canzone che lo ha anticipato. E anche lui ha una scrittura molto efficace, anche se è molto semplice. Mi piace molto come apre il ritornello, che dice cosa c'è, che fu. Cioè, delle parole veramente che magari utilizziamo tutti, però danno subito delle immagini forti, in questo caso del tempo che passa e lui che forse neanche realizza che cosa sta succedendo.
0: Proviamo a fargli realizzare noi cosa sta succedendo, perché sta per suonare sulla temiele e ve ne

0: si chiama Vene Blu, lui è Flaco G. Se non lo conoscevate, conoscetelo, perché è un nome che potreste risentire di qui a breve, glielo auguriamo.
1: Ma sì, sì, se lo sentiranno.
0: Speriamo, anche perché questo è l'obiettivo di Giovane Fuori Classe su Latte e Miele. Giuditta, siamo arrivati all'ultimo pezzo, lei non ha bisogno di essere conosciuta.
1: No.
0: Però forse questo pezzo, tra tutti quelli del suo disco... merita un ascolto in più.
1: Infatti l'ho scelto proprio per questo. Sarebbe stato facile scegliere quelli più streamati, diciamo, no? Allora, questo album Disincanto, appunto, stiamo parlando, che è il terzo album di Madame, fa appunto riflettere sul percorso di un artista, che lei lo ha chiamato Disincanto proprio per dire: sì, noi siamo artisti, siamo sempre, diciamo, sulla cresta dell'onda, tutti ci guardano, però bisogna anche guardarsi come esseri umani, non come persone da idolatrare. Quindi bisogna anche togliere un po' di incanto, appunto, che poi, come dice lei, è diverso dalla disillusione, perché il disincanto non blocca l'azione. Cioè, lei dice: io sono disincantata, però questo non significa che sono bloccata, continuo a fare le cose e a vivere la mia vita.
0: Wow.
1: E quindi mette in scena nel suo disco tutte le emozioni umane che anche un artista prova.
0: Perché proprio invidiosa?
1: Per questo, perché chi è che direbbe: io sono invidiosa di te per quel corpo, io sono invidiosa di te perché magari mi fai ragionare velocemente su quelle cose che io magari ci arrivo con una settimana, lei dice sul pezzo, no?
0: Quindi un atto di estrema umiltà che non tutti gli artisti
1: estrema fanno. Onestà, sì.
0: E allora la ascoltiamo, c'è Madame su Latte e Miele.

0: È suonato il telefono di Madame, il pezzo era invidioso su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, l'ultimo dei cinque che ci ha proposto Giuditta Cignitti. Senti cara, adesso dove ti porta il cuore in queste settimane?
1: Allora, in queste settimane, beh, ci sono gli ultimi concerti fine stagione, diciamo, del forum, quindi ci sarà Shiva, Tony Boy...
0: Quindi vai un po' a vederti anche questi ragazzi qua.
1: Sì, sì, questi ragazzi qua e poi iniziano gli stadi a giugno.
0: Tu quanti stadi farai? Ne hai già qualcuno programmato? Non sai...
1: Beh, ti posso dire quelli che vorrei vedere.
0: Chiedi,
1: Sicuramente Achille Lauro, che fa il primo stadio.
0: Lo fa quest'anno, 2026?
1: Sì.
0: Poi il tour l'anno prossimo.
1: Esatto.
0: Io me li perdi i live di Achille Lauro, perché ne fa talmente tanti.
1: Lo fa per il 15 giugno.
0: Ok,
1: a San Siro, il primo
0: giugno.
1: Proprio. Sì. Poi ci sarà Sfera.
0: Che vabbè, fa già Torino fatto. E Milano, Sfera, no? Fa anche lo stadio della Juve, mi sembra, l'Allianz Stadium a Torino.
1: A Milano fa due date, lo dico sicuramente. Poi chi c'è altro?
0: Che fa San Siro, penso Irama,
1: bravo.
0: Sicuramente Irama.
1: Geolier c'è anche.
0: Geolier che viene a San Siro. Ma vabbè, ce n'è tanti, quindi
1: sì.
0: Hai una bella estate impegnata. Capiamo se tra i mille impegni riuscirai a ritornare qui, se no nel dubbio comunque c'è tutta un'altra stagione che ci aspetta, quindi noi ti aspettiamo.
1: Con piacere.
2: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

stessa direzione l'ultimo singolo di Paola Iezzi su Latte Miele a Giovane Fuori Classe in un venerdì 22 maggio, dove sta per cantare un artista che secondo me sul palco del primo maggio ha lasciato uno tra i messaggi più belli. Ha parlato di persone fallibili ma mai sostituibili, riferendosi chiaramente a tutti noi. L'invito è stato un po' quello di cercare la propria dimensione, di trovare le persone con cui accompagnarci nel viaggio della nostra vita. Ha detto chiaramente che crede nelle persone e questo penso sia la cosa più bella che un artista possa comunicare su un palco, perché spesso e volentieri ci si abbandona dei cliché e lui invece ha deciso di dare un messaggio decisamente più chiaro. Partirà a breve, anzi è già partito, il suo Summer Tour, che il 15 luglio fa tappa ad Arezzo, il 17 agosto a Barletta, prima l'8 luglio sarà ai Visionatici di Milano con le date che sono in aggiornamento. Verrà a trovarci a breve per presentarci questo suo nuovo singolo che si intitola La mia natura, c'è senza cri.

0: Mezzanotte e due.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E non ce la leviamo dalla testa, ossessione di Samurai J sul latte miele a giovane fuori classe, campano Samurai J, campana anche la prima ospite di stasera, anche se poi lei è milanese di adozione. Il 15 maggio è uscito il suo nuovo singolo che si chiama Passaporti e caramelle. Ligio Lì, ciao, benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Sei bene?
1: Parlavamo di allergie.
0: Sì, anche tu sei presa
1: anche
0: da
1: io
0: questo...
1: Sono... Sì, sì.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Senti, ma sei stata da poco in Scozia, ho visto.
1: Yes.
0: Com'è
1: sì.
0: andata?
1: Che... Cioè è stato catartico, ti giuro, è stato...
0: Che zona hai fatto?
1: Ho fatto Edimburgo, ho fatto okay. Glasgow, ho fatto le Island, quindi l'ho fatta un po' tutta.
0: Quanto io... sei fermata un po'?
1: 4-5 giorni, ma io ho la famiglia lì,
0: ah,
1: la
0: okay,
1: famiglia
0: quindi,
1: di mio padre.
0: Quindi ti
1: scozzese.
0: Sei fatto tutto quel giro là, yes. È bello però, belle
1: bellissimo.
0: Zone. Bellissimo. Io ero stato in Scozia, la prima cosa che ho fatto è stata comprare il kilt. La primissima
1: sì.
0: cosa che ho fatto appena sceso dal... Non sei fan del kilt?
1: Sono fan, però ti spennano.
0: Cioè
1: ti spennano un botto e poi magari non sei neanche sicuro che sia un kilt di qualità.
0: A questo non lo so, so solo che il mio è adesso
1: no.
0: in un armadio.
1: No.
0: L'armadio è là. Ma la Scozia ti ha influenzato nel tuo lavoro musicale? O...
1: Allora, sì, sicuramente tutto il mondo, cioè tutto il mondo UK sì. La Scozia in particolare è molto più simile, cioè la vedo molto simile a Napoli per certi versi, cioè è come se fosse tipo la Napoli del Regno Unito, cioè
0: oddio.
1: Lì è il contrario, il nord del Regno Unito è come il sud Italia e invece il sud è come il nord Italia,
0: me
1: l'hanno spiegato.
0: Me la spieghi questa Napoli-Scozia,
1: sì.
0: che come le unisci?
1: Allora, Glasgow è proprio veramente Napoli, cioè tipo appena sono arrivata... c'era uno scozzese pronto a prendermi la valigia che si è cimentato sulla mia valigia proprio prima che io potessi solo toglierla dal
0: come
1: si chiama sì. E nei pub si ride, si beve la birra, si fanno battute, cioè è stato veramente come tornare giù.
0: Wow, che bella cosa, non me
1: yes,
0: l'aspettavo
1: neanch'io.
0: Cominciamo anche ad ascoltarti, tra poco c'è un tuo brano che si chiama Sophie.
2: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: È fuori dal 10 di febbraio, Sofì di Ligioli. Lei è qui con noi stasera, giovane fuori classe. Questo è il primo pezzo di una nuova fase, no, della tua carriera.
1: Questo è il primo pezzo di una nuova fase, esattamente.
0: Una fase in cui vuoi raccontare cosa di preciso?
1: In cui voglio raccontare la mia verità, la mia autenticità. Forse come... cioè mi sono messa a nudo come non avevo mai fatto prima d'ora. Cioè ho tolto ogni sovrastruttura. Cioè sono tornata alla musica suonata, e quindi banalmente anche alla, cioè solo alla chitarra, no? Mi piace raccontarmi in questa veste.
0: Tu hai detto che cercavi un posto in cui sentirsi diversi senza sentirsi sbagliati.
1: Sì.
0: Questa è un po', sì, questa è un po' l'idea.
1: Sì.
0: E in che cosa ti sei sentita diversa?
1: Sicuramente questa stare comunque, c'è, cioè anche Milano, no? Banalmente ti porta a sentirti sempre un po' fuori posto, soprattutto quando sei una persona che viene dal sud, non lo so. E stare sempre in un posto che ti chiede di performare e di non sentirti un fallito. Io in realtà mi sono ritrovata a... cioè ho ritrovato il piacere di sentirmi una fallita, cioè senza giudicarmi, senza... cioè legittimandomi.
0: Quando è che sei arrivata a questa consapevolezza?
1: Sono arrivata tardi, forse a 26 anni, quindi quest'anno. E la terapia mi ha aiutato tantissimo in realtà. Non pensavo, cioè anche quando parlo con la mia terapista, cioè mi dice che non pensava che io avrei potuto fare un discorso del genere fino a qualche mese fa.
0: E invece, quindi, hai visto.
1: Sono molto contenta. Continua, cioè, mi posso dare un applauso.
0: Ma certo, ma continua così anche perché comunque le vostre storie sono poi un esempio anche per i ragazzi che si approcciano a questo mondo o per quelli che fanno altro. Cioè penso che la terapia non sia solo esclusiva per gli artisti, anzi,
1: no, assolutamente tutti.
0: Penso ci debbano andare quante più persone possibili. Hai parlato anche di stanchezza silenziosa scambiata per debolezza. Di cosa secondo te dobbiamo essere stanchi, noi in particolare della generazione Z?
1: Come ti dicevo prima, cioè non dobbiamo sempre performare, questo. Io sono stanca di sentirmi, cioè di non potermi sentire depressa. Cioè non so, voglio stare a letto e mi voglio legittimare anche di questo.
0: Cioè non correre sempre.
1: Esatto, non stare dietro a... cioè rincorrere il successo, cioè guardare sempre l'altro. Questo è quello che io ho tolto quest'anno.
0: Bravo, hai fatto una grande cosa. E sei ripartita con un progetto tuo, tre pezzi, denominatore comune, la presenza di Dario, della rappresentante di lista. Come è nato il lavoro con lui? Che cosa ha aggiunto a quello che avevi fatto prima?
1: Sicuramente noi ci siamo incontrati in una, come si chiama, in una di quelle, di quei festival estivi radiofonici.
0: Okay.
1: E ci siamo guardati e dal primo momento che ho guardato Dario, cioè mi sono illuminata, cioè quando incontri l'anima gemella, passami il termine.
0: Sì.
1: E gli ho scritto su Instagram il giorno dopo, gli ho detto ci dobbiamo beccare per forza per fare qualcosa insieme. Ci siamo beccati, abbiamo fatto un pezzo e da lì mai più separati.
0: L'avete fatto qui a Milano?
1: L'abbiamo fatto qui a Milano, sì, un pezzo che non è ancora uscito. E poi però io sono andata a Palermo da lui e lui è venuto a Caserta da me. Abbiamo fatto proprio una carrellata di pezzi. Ci siamo chiusi fino alle 2-3 di notte. È fare musica, non lavorare facendo musica, non so come dire. Cioè fare musica perché ti piace fare musica. È stato... bellissimo.
0: Passaporti Caramelle è nata a Milano, Napoli, Caserta, Palermo, in quale parte d'Italia?
1: Passaporti Caramelle è nata a Palermo.
0: E allora noi ci ritorniamo in Sicilia, la ascoltiamo su Latte Miele.

0: tutta l'alba.
1: E l'ultima di Ligio lì, passaporti e caramelle su Latte Miele, la giovane fuori classe. Lei è qui con noi stasera. È una lettera d'amore un po' alle tue origini, no?
2: Sì, è un sud che mi manca quando sono via e quando torno poi alla fine lo vedo in una maniera, cioè ora lo sto vedendo in una maniera più malinconica.
1: Hai rivalutato, perché c'è questa cosa un po' comune, no? Di rivalutare il posto da cui veniamo quando ce ne andiamo, per forza.
2: Assolutamente, sì, prima non vedevo l'ora di andare via, mi sentivo piccola e incompresa. Ora mi manca un botto, mi manca tantissimo.
1: Super, super comprensibile. Però alla fine qui emerge anche un altro concetto, secondo me, in questo pezzo, che è il distacco, però non visto in senso negativo, ma in quel qualcosa che facciamo per crearci una possibilità.
2: Assolutamente, comunque da noi chi sogna viene visto un po' come un alieno. Quindi io mi sono creata poi alla fine il mio gruppo di amici che sono spinti tutti bene o male da qualcosa che li porta ad avere ambizioni. Cioè, questo è il sud che mi piace, non so come dire, cioè, è possibile sognare anche da noi. Poi c'è chi va, chi rimane, chi si fa un anno all'estero. Cioè, ho voluto un po' parlare di questo pezzo.
1: Quanto ti ha fatto male quando ti sei resa conto che effettivamente avresti dovuto lasciare il posto in cui sei cresciuta per fare quello che volevi?
2: A 19 anni non l'ho capito, ero troppo piccola per capire che cosa, cioè quanto era grande la cosa che stavo facendo. Ero poi con Vale, che è mia sorella, mia migliore amica, quindi io e lei comunque partivamo e ce ne fregavamo di tutti e tutti, quindi cioè, per noi era come farsi una vacanza, non so come dire, cioè, e lo è stato per tanto tempo, fino a quando poi credo verso i 22-23 anni lì abbiamo iniziato a capire che in realtà eravamo qui per un motivo e non a farci la vacanza.
1: Quindi tu hai 7 anni che sei a Milano, contando?
2: Io no, sono stata prima a Roma e poi a Milano. Ok. Ho fatto 2 anni e qualcosa a Roma.
1: E Milano come ti trovi?
2: Milano è quella città che ami e odi. Non l'ho ancora capito ora dopo 4 anni se mi piace, se la odio o se mi piace. Qualcosa mi piace, qualcosa non mi piace. A volte penso me ne voglio andare, a volte però ho paura di andarmene. Sono un cane che si morde la coda.
1: No, ti faccio questa domanda perché è la stessa cosa. Ogni tanto me lo chiedo anch'io, no? Mi piace Milano?
2: È un boh.
1: E non riesco a darmi una risposta perché trovo un sacco di pro nel vivere qui. E un sacco di contro dovuti ai sacrifici che devo fare. E tornando al tuo percorso, tu hai cominciato nel 2018 pubblicando su SoundCloud. Rifaresti tutto quello che hai fatto nello stesso ordine oppure oggi cambieresti qualcosa?
2: Allora, probabilmente, cioè comunque, forse sì. Tutto quello che ho fatto comunque l'ho fatto perché c'era spinta da qualche forza sovrannaturale, non lo so. Quindi forse rifarei tutto. Cioè, magari col segno di poi certe cose le farei con più cognizione di causa.
1: Beh, certo, la consapevolezza fa tutta la differenza del mondo. Ascoltiamo anche il terzo brano di questa tua nuova fase, si intitola Per averti. Tutte le

0: per averti lì Jolie su Latte Miele Giovane Fuori Classe è il pezzo per cui ho dovuto faticare, perché nel video hai guidato un'auto senza servosterzo.
1: Mamma mia, che cosa brutta.
0: Com'è andata? Raccontami quell'aneddoto lì.
1: È stato difficile perché io ero abituata comunque, cioè ho fatto le guide, mi ricordo, con la 600 di mia madre.
0: Ok.
1: E anche quella macchina lì aveva un problema simile, quindi mi è venuto il trigger di quando avevo 18 anni, dovevo mettere tipo la retromarcia.
0: Cioè, con le onomatopee è parilerissimo. Che sposti, sì, che sì. Ti sembra di fare un trasloco quando cambi marcia.
1: Però comprendo. Divertente, molto divertente.
0: Tra l'altro il pezzo è molto bello ed è il Grazie. Terzo di questo tuo di questa tua nuova fase che credo culminerà in un disco, no?
1: Sì. Sì,
0: si possono avere spoiler su date, non date, ci sono idee?
1: Date non le so nemmeno io, però sono sicura che...
0: Guardiamo
1: guardo
0: alla nostra...
1: Sara, guardo il mio manager che mi vuole ammazzare.
0: Vabbè, non diciamo niente.
1: Non diciamo niente,
0: no,
1: però...
0: No, che poi sgrida me, capito? Poi finisce che sgrida
1: disco
0: me.
1: Disco sì.
0: Ecco, questo lo possiamo dire, possiamo anche dare delle date, che sono quelle dei tuoi prossimi live.
1: Yes.
0: 1 giugno il Nameless, 19, 15 versi a Roma. 7 giugno Ultravox, 7 agosto scusami, Ultravox a Firenze, più altre
1: in aggiornamento.
0: Che arriveranno. Sei pronta per il live? Ti piace? Com'è
1: tantissimo,
0: quella dimensione?
1: Non vedo l'ora, bellissimo.
0: Sei una che parla con la gente tra una canzone e l'altra oppure no. Prendi, parti ridritto tu?
1: Io non parlo perché mi imbarazzo, preferisco dare tutto
0: tu
1: con
0: canti.
1: La musica, canto, sì.
0: Perché ci sono anche dei chiacchieroni.
1: Io no.
0: Tu non sei una chiacchierona.
1: No, faccio molta difficoltà, vedi?
0: Vabbè, no, in realtà mi trovo molto bene che racconti, spero sia reciproca la cosa. Senti, allora, io ti faccio un in bocca al lupo gigante, proprio gigante per tutto quello che verrà per questa tua
1: Grazie
0: nuova fase. Divertiti sui palchi, anche
1: Grazie.
0: Perché sono tre palchi super importanti. Qualsiasi cosa succeda, ti strappo una promessa, che è quella di venircela a raccontare, va bene?
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Hot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: Dopo una bella chiacchierata con Lil Jolista, per cominciarne un'altra con Roberto Colella, che ci presenta il suo nuovo album, c'è sta Sam Benavia. Prima però ripartiamo da un piemontese come Willy Peyote, Kodak.

0: anche senza di te.
1: Il 15 maggio è uscito il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, si chiama così quello di Willy Peyote, questo era Kodak, il singolo estratto. Voi state ascoltando Giovane Fuori Classe, continuiamo a parlare di dischi perché il secondo ospite di oggi ci presenta il suo nuovo album di inediti che si chiama C'è sta sempre na via, Roberto Colella, giusto?
2: Ciao a tutti innanzitutto e sì dai, ci sei quasi, è devi togliere una R, no?
1: C'è sta sempre na via?
2: Guarda, hai detto perfetto, è bastato poco.
1: L'ho dovuto napoletanizzare.
2: Poi,
1: una,
2: sì,
1: un po'.
2: In realtà tu se metti pure la mano così, adesso non ci vedono, però se metti la mano così dici c'è sta sempre una via.
1: È vero, ti viene da
2: ti viene naturale, un po' di più. Naturale.
1: Poi sì. Stavamo parlando della copertina perché lui ci ha anche portato il vinile, tra l'altro grazie. È molto rilassante con queste tonalità di blu che si accavallano una sull'altra, veramente mette relax. Tu come stai?
2: Io sto bene, anzi oggi mi sento, appunto, l'hai detto tu, particolarmente rilassato.
1: Che non quindi, è scontato.
2: Ma assolutamente, abbiamo beccato questa bella giornata, quindi siamo ci
1: ma
2: stiamo
1: sì.
2: godendo l'abbondanza del
1: bravo, goditi Milano.
2: Dei cieli, assolutamente.
1: Goditi
2: assolutamente
1: Milano che sì. non è scontato. Tra l'altro lo stai presentando anche un po' in giro, no, questo disco. Com'è
2: sì.
1: il percepito della gente? Com'è...
2: Guarda, io veramente mi ritengo molto fortunato perché sento che ci sono tante persone che mi vogliono bene e le presentazioni stanno andando più che bene, i posti molto pieni, quindi questo mi fa piacere e è bello perché noto che le persone vanno a fondo alle tematiche delle canzoni. Ovviamente mi distacco un po' dal mainstream, dalla musica puramente commerciale, mi piace raccontare storie, quindi è bene che le persone siano attente a quelle.
1: Ma secondo te questo è dovuto al fatto che tu li abbia educati ad un ascolto un pochino più profondo oppure semplicemente si sono radunati e hanno scelto loro di fare questo?
2: Allora, devo dire, veniamo napoleonico, da tanti anni di musica in cui l'imprinting è sempre stato quello, quindi cercare di portarli verso un testo, un sottotesto, un'accoglienza della musica e anche il divertimento, che quello è la prima cosa, ovviamente.
1: E allora cominciamo ad ascoltarlo questo tuo disco, Roberto Colella, Ali Boumaye sulla Temiele.

0: Andava ascoltata fino alla fine, ci dovevamo godere la strumentale Alibu Maie di Roberto Colella, pezzo estratto dal tuo disco C'è sta sempre una via, bisogna sempre pronunciarlo. Sì, con la mano davanti, anche se poi, vabbè, qualcuno poi si arrabbia. Senti, allora, in questo pezzo prendi l'esempio di Muhammad Ali,
1: sì.
0: Per raccontare chi difende i propri ideali anche quando è quasi sul punto di arrendersi.
1: Esatto, in realtà è un po'... anche il titolo lo dice, c'è sta sempre una via, c'è sempre una via, c'è sempre una soluzione. Vuole essere un titolo positivo, e Ali Boumaye, per esempio, è l'immagine del riscatto sociale a tutti gli effetti. È stato un uomo più che un pugile, qualcuno in grado di sovvertire le leggi della fisica, probabilmente vincendo... io ho preso ad esempio Ali Boumaye perché è tratto da un incontro epico, storico, Ali Foreman nello Zaire, che era l'ex, cioè quella che attualmente si chiama Repubblica Democratica del Congo, che democratico non ha assolutamente niente.
0: Oh, il nome.
1: Esatto, solo il nome. E pensa, lì è in corso dal 1900 un genocidio che ha visto da Re Leopoldo, un genocidio devastante, la roba di 10 milioni di morti, anche di più. E in quel caso, quando le persone urlavano Ali Boumaye, Ali Boumaye, incitando Ali contro Foreman, che Ali Boumaye significa Ali uccidilo, chiaramente non intendevano uccidi Foreman, non esiste questa violenza. Ali non è mai stato un pugile di quelli violenti sul palco o con l'intenzione di uccidere il nemico, anzi era un grande sportivo, scorretto nello slang, se vogliamo,
0: certo.
1: Perché è stato il primo rapper in assoluto, probabilmente.
0: Uno dei primi, sì.
1: Beh, è vero, è pazzesco. E in quel caso chiedevano di ammazzare l'oppressione che sentivano sulle spalle. Il popolo africano in quel momento era oppresso dal colonialismo americano francese, e quindi chiedeva ad Ali di essere portavoce dei diritti umani per cui loro stavano soffrendo.
0: Mi viene spontanea una domanda: tu hai sempre avuto questa passione di raccontare storie anche geograficamente distanti da te?
1: Molto, sempre.
0: Da piccoli, cioè, ti ricordi il primo approccio che hai avuto queste storie?
1: Guarda, io l'ho ritrovato da pochissimo, perché in musica, ok, ho parlato in passato, ho fatto una canzone di Thomas Sankara, ho scritto di Mirella e Felice, che sono, ho pure parlato delle vicende in Senegal, e ci sono stato. Però il primo approccio l'ho ritrovato in un diario da bambino, quando avevo 11 anni o 12, non ricordo,
0: le medie, insomma.
1: Sì, una roba allucinante, in cui io, un bambino normale, scrive le cose che ha fatto. Io evidentemente qualche problema ce l'avevo e scrivo "caro diario" in una pagina che ritrovo e la condivido con Serena. Mi dice: "no, ma non ci posso credere, caro diario, sono un po' preoccupato per la guerra in Iraq". Cioè, voglio dire,
0: bene,
1: non so perché a 12 anni dovevo preoccuparmi di questa cosa.
0: E non ti ricordi il perché?
1: No, io mi ricordo che addirittura in questo diario citavo Bush, dicevo, capito, quelle cose allucinanti che mi faceva paura. E se lanciano l'atomica e scompariamo tutti, cioè 12 anni.
0: Beh,
1: ma
0: quel pensiero
1: machine
0: lì ci può stare. No, però quel pensiero lì della scomparsa, quella paura ci sta. Però non ti ricordi perché questa sensibilità? È una cosa innata a voi?
1: No, io penso sì. Penso, io ad esempio ho conosciuto un nipotino acquisito che ha 5 anni e piange quando percepisce un'ingiustizia anche lontana. Il che ho notato che è una componente comune a tanti bambini. Bisogna chiaramente avere le antenne dritte e capire quando effettivamente un bambino sta soffrendo per una cosa così lontana da lui. Ti dico che mi è capitato più volte e sono rimasto particolarmente colpito, perché io ovviamente non ricordavo di provare quelle sensazioni.
0: Hai fatto bene a dire bambini, mi hai dato il gancio perfetto per lanciare il prossimo pezzo del tuo disco, perché se penso ai bambini e a "C'è sta sempre una via", il primo pezzo che mi viene in mente è "La casa sull'albero". Di maneggiare

0: E la prima traccia di C'è sta sempre una via, La casa sull'albero, Roberto Colella. Lui è qui per raccontarci di lui, di questo suo nuovo progetto. In questo pezzo parli della casa sull'albero, che è un posto in cui fuggiamo per ritrovarci, magari avercela avuta. Io l'ho sempre vista nei cartoni animati, sì. E non l'ho mai vissuta.
1: Sono d'accordo. Mamma mia, quanto mi sarebbe piaciuta la casa sull'albero.
0: Allora, ho invidiato due cose dei cartoni animati. Una è la casa sull'albero, che aveva il protagonista dei due fantagenitori.
1: Ah, sì.
0: E l'altra era la specie di, non so, Dependance che aveva Mr. Bean, quella dove aveva tutti gli attrezzi. Per me,
1: mia,
0: quella anche era una casa sull'albero.
1: È la casa di giochi, cioè del mondo possibile. No, io l'ho sempre vista come, sai, quella cosa dell'evasione. Io mi ricordo che da bambino, quando non potevi fare la casa sull'albero, ti facevi la capanna con un lenzuolo, mettevi una mazza, no?
0: Mantenevi... Sì, o sotto il letto,
1: sì,
0: o tiravi qualcosa
1: che, sotto il letto addirittura mettevi, capito, il lenzuolo che scendeva e tu stavi in un altro mondo.
0: Certo.
1: La casa sull'albero, io non dico che l'ho avuta, l'ho fatta una volta con degli amichetti giù in una situazione veramente rudimentale al massimo, ed era una tavola di legno poggiata su un albero, non aveva nient'altro, non aveva pareti intorno, noi stavamo là e convinti, ah, non
0: però
1: scendiamo
0: per voi
1: più.
0: Era una casa.
1: Sì, ovviamente sì. Il primo gioco dei bambini probabilmente è costruirsi una casa, che sia giocattolo, che sia grande, e in questo caso qua io veramente, in un periodo particolare in cui appunto viaggiavo da solo nel buio, in un cielo infinito e buio, da solo in un cielo infinito e buio, mi è venuta questa immagine della casa sull'albero, non sapevo come mai, e l'ho ricondotta, poi scrivendo la canzone ho esorcizzato quella paura, eccetera eccetera, e l'ho ricondotta effettivamente alla necessità di rivivere quell'esperienza pura, perché quella forse è la parola adatta, che quando iniziamo con l'esperienza a muovere i primi passi, sia in musica che anche nella vita in generale, abbiamo quella leggerezza che a volte perdiamo inevitabilmente. Quando si fa musica, io ti posso garantire che quella roba la riesci a sentire sul primo disco, poi dopo già c'è un precedente, quindi già hai imparato, certo, qualcosa, e hai perso un pezzetto di quella genuinità.
0: Io non so se... cioè, io ho ascoltato il disco e ho associato il tuo disco e questa leggerezza di cui tu parli al concetto di perdersi, perché a volte perdersi è sinonimo di leggerezza, e perdendomi poi ho cercato la mia via tra le canzoni. Non so se tu hai dato anche questa chiave di lettura al disco.
1: Assolutamente sì, era... non a caso anche la tracklist non è mai un caso, c'è sempre un percorso che ti porta poi ad una conclusione. In questo caso, ad esempio, la conclusione è l'unico brano, chitarra, mandolino e mandoloncello, a sottolineare una radice, ma in realtà era un tentativo di scrivere una roba simile ai classici del Novecento, con Di Capua, Di Giacomo, quei autori che hanno fatto Era De Maggio, hanno fatto grande la canzone napoletana, ma scriverla nel 2026.
0: Tu quali strumenti hai iniziato a suonare quando iniziavi a raccontare storie in musica?
1: Io ho iniziato tardi, ho iniziato a 17 anni, e consapevole del ritardo, appunto, accogliendo questa malattia per la musica suonata, ho iniziato tutti gli strumenti insieme, e quindi ho iniziato chitarra, pianoforte, strumenti a corda, sassofono, flauto, percussioni.
0: Quindi tu praticamente andavi a scuola e poi suonavi tutto il giorno?
1: Io, esattamente, infatti da quel momento in poi, da 17 anni, è crollato tutto il resto, il mondo che c'era prima nella mia mente. Io avevo la strada spianata per diventare un programmatore, ero bravissimo con i linguaggi di programmazione, con grafica, animazione, mi occupavo di grafica pubblicitaria, era la mia passione grande. Ancora oggi tutta la grafica, ad esempio questa roba
0: l'hai
1: qua,
0: fatta tu.
1: Sì, è la mia passione nascosta, la seconda passione, però la musica ovviamente ha scardinato tutto il resto, la musica suonata proprio.
0: Tra l'altro ho visto che in pandemia sei stato anche un radiofonico, tra le tante cose che hai fatto, avevi un programma, che cos'è che facevi?
1: Sì, allora, partendo dal presupposto che a me piacciono le edizioni limitate in tutte le cose.
0: Okay.
1: In radio mi proposero di fare un programma radio con una durata lunghissima, e dissi: raga, io la faccio, ma solo se è limitata. Cioè, nel senso,
0: io voglio fare qualcosa di limitato.
1: No, ma solo perché ovviamente io non voglio mai perdere il binario della musica, quindi di dedicarmi alla scrittura. La radio è meravigliosa, io veramente mi sono innamorato. Poi c'è la possibilità di un contatto. La gente pensa che tu sei da solo in studio, ma in realtà è come se non fossi mai solo.
0: No, quasi radio. Mai, è vero.
1: E feci un programma che si chiamava Radio Lei. La radio di Roberto Colella, quindi è in napoletano, la Radio Lilla, è una radiolina piccolina,
0: okay,
1: dove mentalmente partivo con un furgoncino fittizio dall'asse mediano, lo lanciavo e finivo in un posto del mondo qualsiasi sul mappamondo, e da lì si analizzava la musica di quel posto, il contesto sociale, e si suonava con una live band in radio, perché era pandemia, quindi solamente tutti volevano uscire, e i musicisti appena dicevano raga programma radio, andiamo tutti, in radio, tutti quanti felicissimi di suonare.
0: Bellissimo. Continuiamo anche ad ascoltare il tuo disco, tra poco c'è Tutto Cuore Mio.
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Tutto cuore mio, anche questo brano fa parte di C'è sta sempre una via, il nuovo album di Roberto Colella.
1: Comunque mi stai diventando un madrelingua, te lo devo dire.
0: Ma sai che non mi dispiace questa
1: cosa.
0: Io sempre, cioè a me piace, no, mi piace il sud, mi piace la campagna. Ci vengo troppo poco in relazione a quanto mi piaccia, però purtroppo i tempi sono quelli che sono e i costi soprattutto sono quelli che sono nell'ultimo periodo. Senti, parliamo anche un po' di date, perché domani 23 maggio sarai a Como e poi vai da Como a Battipaglia. Il 24 maggio sei a Battipaglia.
1: Esatto, signori, tutto vero. 23 Como, 24 Battipaglia. Ringrazio per avermi messo qui.
0: Infatti la domanda che mi è venuta quando ho letto queste date è: ma che fa Roberto Colella in viaggio, in un viaggio da Como a Battipaglia? Cioè, come occupi il tempo in quello slot?
1: Guarda, vorrei dirti mi ammazzo e poi risorgo, perché per tutto il tempo che ci vuole effettivamente no, però io in generale tutto lo passo o col computer oppure mi metto a lavorare per forza, cioè non c'è altro modo effettivamente, cioè è praticamente un taglio che taglia tutta l'Italia questa.
0: No, infatti quindi è anche un viaggio abbastanza lungo.
1: Ci potevano stare almeno quattro fermate di date in mezzo, però diciamo che sono capitate veramente per un caso fortuito, quella di Como non si poteva spostare, non si poteva avvicinare a Milano e quindi va benissimo così, dai, alla fine ho trovato un po' di amici che ci vogliono bene a Como e quindi mi fa piacere, c'è Francesco che è diventato un vulcano, sta coinvolgendo chiunque. Sì, assolutamente, però Battipaglia per esempio è un luogo del cuore, non solo per la mozzarella, perché
0: che comunque
1: già basterebbe, diciamolo.
0: Sì.
1: Però no, c'è un locale in cui farò i luoghi degli showcase non sono mai presi a caso. Qua c'è un locale che si chiama Ovica Lelleria, che è il titolo del primo disco mio, e questa persona ha intitolato il locale al disco, quindi è bellissimo, e fare uno showcase là è meraviglioso,
0: incredibile. Ricordiamo che tra l'altro, per chi non lo sapesse, tu sei stato anche frontman di una band per 12 anni,
1: La maschera.
0: E hai ancora quel ricordo lì? Ti piacerebbe un giorno ritornare a quella dimensione lì, oppure sei felice in di quello che stai facendo?
1: Guarda, è troppo fresco, sai quando è troppo fresca la rottura per pensare a un giorno che cosa succederà, però perché come i matrimoni, un giorno magari potrebbe succedere. Però in questo caso io non sono sono assolutamente possibilista su tutto. Penso che mai dire mai è una realtà, non è retorica, nel senso potrebbe accadere un riavvicinamento, così come potrebbe non accadere mai.
0: Certo, e l'importante per me andrebbe, è non chiudersi la porta in faccia.
1: Assolutamente, per me andrebbe benissimo in ogni caso. Io sono felicissimo di come sto adesso, c'è una realtà che mi fa sorridere, mi fa stare bene, quindi...
0: Ce ne siamo accorti ed è stato molto bello chiacchierarne con te. Ti faccio un in bocca al lupo gigante per tutte queste date che arriveranno. Tra l'altro le altre le trovate anche sul profilo Instagram di Roberto Colella. Cercatele, perché non ci sono solo queste due, c'è anche 28, 29, insomma hai un po' di date da cantare. E in bocca al lupo per il disco, anche se
1: viva
0: sta già
1: lupo.
0: Andando alla grande. E grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

0: 1:11.
1: Spot. Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot.
1: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Tutto pronto per il tour latte e miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Massimo Di Cataldo a Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco. E adesso anche

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 1:58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.